I swamp.

0: 2,
1: oh. Dance with us.
2: Dance with us.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
0: M2O.
6: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Part of the musical transformation.

0: Che bella questa canzone del 2013 con questi cori dei bambini, no? Sono passati 13 anni, adesso hanno i peli sul petto questi bambini che hanno cantato questa canzone. No? La barba, non la barba. E scusa, 13 anni, qui quanti ne avranno avuti?
1: Ne avranno avuti...
0: Una decina?
1: Sì.
0: 23 anni,
1: me,
0: sono già degli uomini adulti. No, ma erano tutti maschi o c'erano... Era misto, classe mista era?
1: Era mista.
0: Classe mista, ok. Sì. Voi avete qualcosa da dire o mando la sigla? Era Changes dal 2013 Forward and Pnau.
2: Pnau.
0: Vado con la sigla allora.
3: Sì.
0: Vado. La canto o lascio. Cantala dai.
3: Canta.
0: Dalle magiche frequenze di M2O sta per andare in onda la puntata di martedì 23 giugno di Albertino Everyday. Vai con la sigla, Franco.

0: Everybody, buon pomeriggio, ciao, sono Albertino.
1: Sì,
0: no, guarda. Sì, certo che sì.
1: Oggi la luce splende ancora meglio su questa camicia fantastica che hai, che è molto molto bella, e la luce si sposta anche sul viso, e quindi ti brilla il viso. Oggi sei bellissimo.
0: Cosa vuoi?
1: Giovedì dovrei uscire mezz'ora
0: cosa
1: prima.
0: Cosa mi stai per chiedere? Fai schifo, veramente, è un viscido.
2: Alle medie, ti ricordi quando alle medie dovevi uscire mezz'ora prima perché c'era la visita medica?
0: Mai un complimento sincero, sempre per ottenere qualcosa in cambio. E questa cosa deve finire, cioè veramente. Ma Mario Fargetta?
1: Sono qua.
0: Eri tu.
1: E quello che ho detto lo penso veramente.
0: Che cosa? Che è una bella camicia?
1: Sì.
0: Flower power. In questa bella giornata fresca di primavera, estate, ecco, vai con l'eco, Shorty, per favore. Estate 2026 d'Italia. Un'Italia nella morsa dell'anticiclone, del vortice, fa caldo. Tra l'altro ho letto così un po' la situation in tutta Europa, è così, e il nord Italia è peggio che in altre città della nostra penisola. Noi siamo quelli che soffrono un po' di più, quindi aria condizionata.

0: telefonata, se no veramente non sarebbe. Ma Shorty?
1: Albe, lunedì danno 42 gradi.
0: Fantastico.
2: Scusa, non possiamo mandare una registrazione, qualcosa? Andiamo al mare noi.
0: È una bella idea, Mario. Scusa, non hai tante belle idee, ma questa è una buona idea. Andiamo a Viareggio, ci facciamo ospitare dalle Lippi a casa sua.
3: Sì. Questo sapete quanto mi piacerebbe. Fosse per
0: però...
3: me. No, io sono disposto. Se voi vi va di trasferirvi da me, io vi ospito.
0: Se non
3: con
0: parli tutto
3: il
0: giorno, sì.
3: Alberto, allora è un po' un problema.
2: Facciamo subito un party e spacchiamo la casa tutta.
0: Appunto.
2: Adesso.
0: Appunto. Allora, intanto volevo dirvi, peccato che non ci sia la Ginger con noi, perché volevo parlare con lei di questi nuovi trend, usi e costumi nella città milanese. Questo weekend ho visto sempre più persone con l'ombrello, ombrello estivo, voi mi avete riso in faccia la settimana scorsa, e poi con il ventilatore tascabile.
3: Alla Diego Abbattantuono, quello che usa
0: il
3: lui
0: ventilatore,
3: quando va in televisione.
0: Quello da... Che
3: da Abbattantuono.
2: Che fa tanto quello lì,
0: Fa fa fa fa
2: fa?
0: Fa
2: tanto.
0: Fa tanto. Che è l'evoluzione del si chiama il...
3: Ventaglio.
0: Il ventaglio è un po' più ibizenco femminile, no?
3: Funziona, Anche maschile,
0: Sì,
3: è
0: anche
3: tendenza,
0: maschile.
3: È tendenza.
0: Ma certo, ormai ancora a fare distinzioni uomo e donna, veramente, Albertino, ma come sei antico.
3: Che programma è questo?
0: Minchia,
3: qua?
0: Zio, ma...
2: Hai detto minchia? Hai detto minchia?
0: No, il tuo zio.
2: Ah, mi sembrava.
0: Comunque, vabbè, voi siete per il... Oggi non mi vengono le parole. Per il ventaglio maschio-femmina va bene tutto? O per
2: il ventilatorino
0: portatile. Quello alle pile,
3: Sì.
2: Quello al ghiaccio.
0: Dentro. No, al ghiaccio.
2: Ghiaccio dentro che butta fuori.
0: Fatecelo sapere al 342-6543-210, tanto noi i messaggi non li leggiamo.
3: Questa è la prima domanda, figurati.
0: E gli audio non li ascoltiamo, quindi fate quello che vi pare, tanto cioè siamo in un paese libero dove ognuno fa
2: giusto
0: cazzo che vuole. Allora, nella puntata di oggi, martedì 23 giugno, ma lo state chiedendo in molti, ma oggi regalate qualcosa altrimenti cambio radio. Ok, fermi tutti. Il regalo, gli M2O Gadgets, t-shirt, cappellino, portapass, stickers. 342-65-43-210. Ma adesso Italia,
2: tavolo, il tavolo, il
0: saluto
2: tavolo.
0: Al tavolo. La musica, le mani, il tavolo,
2: il drink,
0: l'adrenalina, in console. C'è nessuno in questo.

0: Day alle 5, musica nuova. Abbiamo questa abitudine, abbiamo sempre voglia di proporvi delle novità. Questi ragazzi arrivano dalla Scozia. La canzone si intitolava Return to Bebo, titolo difficile anche da tradurre. Le sonorità non erano niente male, ma sento i miei colleghi che producono musica, quindi magari ne sanno più di me.
1: Bello.
0: Benissimo, andiamo avanti con... questa era la recensione di oggi.
2: Eh sì, nuova rubrica di Mario, una recensione con una parola.
1: No, aspetta, ho risposto anche per Shorty.
0: Bella, bella idea, Mario Advisor si chiama, giusto?
2: Sì, solo una parola.
0: Bellissima idea.
2: Fai un'altra domanda.
0: La canzone di oggi è aperto, sentiamo l'opinione di Mario.
1: Bellissima.
0: Benissimo.
2: Una parola.
0: Va bene, sentiamo anche Shorty Advisor.
3: Molto bella.
0: Molto bella. Allora, molto bella un po' troppo.
1: Carina.
0: Sono scozzesi, se non sbaglio, questi ragazzi e non sanno...
2: Ah, è uno
0: solo.
2: È uno che non
0: e
2: sa
0: si
2: nuotare.
0: Fa chiamare Non so nuotare, che nome è?
1: Come non so nuotare?
0: Si fa chiamare così.
1: Ma
0: si fa chiamare Barry Can't Swim, non so nuotare.
2: Non può nuotare, Barry non può nuotare.
1: Questo suo disagio lo deve far sapere al mondo, non ho capito.
0: Beh, però fa bene, perché comunque quando ti trovi in quelle situazioni in cui tutti fanno il bagno, no? E tu sei l'unico seduto fermo lì e ti guardi in giro... È meglio che tutti sappiano.
1: Anche tu hai non hai un bel rapporto col mare.
0: Io ho un amico che anche lui, quando tutti fanno il bagno, lui non fa il bagno, capito?
2: Perché non sa nuotare.
0: Perché non sa nuotare.
2: E nonostante in Scozia ci sia una grande tradizione di nuotate anche in condizioni di freddo estremo, nel lago di Loch Ness, ad esempio, da dove esce il mostro, no?
0: Uh-huh.
2: Lì spesso si tuffano anche d'inverno, perché gli scozzesi, ho scoperto, hanno questa abitudine. Si chiama cold water swimming, cioè loro amano nuotare nell'acqua fredda e fare anche la doccia con l'acqua fredda. Hanno questa usanza, forse per tutta la birra che bevono, evidentemente.
0: Anche perché ci tengo a ricordare per tutti gli ascoltatori, anzi vorrei dire una cosa che è un consiglio che non ha mai dato quasi nessuno, ma io voglio essere il primo.
1: Sì.
0: Il nuoto è uno sport completo.
1: Sì, questo non la sapevo, sì, però sì, adesso. Sì, non la sapevo, giusto.
0: Però i nuotatori hanno quel fisico lì a V doppia.
2: Il fisico perfetto.
0: Minchia, vita stretta, vita snella.
1: Sì, ma ho capito, ma...
0: Spalla.
1: E se poi devono fare un 100 metri di corsa, come me la mettiamo?
0: Perché?
2: È perché dovrebbero farlo.
0: Perché? Ma anche se non ho capito la domanda, Mario.
1: Scusa. È uno sport completo, hai detto, giusto? È completo, ma
0: completo perché ti allena tutte le parti del corpo, no?
1: Ho capito.
0: In quel senso.
1: Sì.
0: Perché devono correre? Se non c'è l'acqua, corrono.
2: C'è una
0: se togli l'acqua dalla piscina.
2: C'è una specialità che è un po' divina. Te corri sull'acqua, no?
0: Ah, quella sì.
1: Quella non puoi perché vai dentro, capisci?
0: Dipende, se sei Gesù.
2: Senti qua. Senti te che...
0: Vabbè, comunque, allora, prima mi avete deriso.
1: Su
0: no?
1: Cosa, scusa?
0: Sull'argomentone che ho tentato di lanciare, che tra l'altro nessuno ha raccolto.
2: Ma meno male, si stanno svegliando.
0: Che non mi ricordo il pensiero, era talmente una roba inutile che non mi ricordo.
2: Me la ricordo io, ventaglio o ventaglio
0: o ventilatorino. Vabbè, lo accantoniamo. Però doccia fredda o doccia calda?
2: Ma cos'hai oggi?
0: L'ho sentito a RDS stamattina. Ieri. Due giorni. No.
2: Comunque, ragazzi.
0: Non l'ho sognato.
1: Ma chi? Dal nostro amico Frisch.
0: Può essere. Sì.
2: Allora, io ho provato su consiglio di Fabio Volo una settimana di doccia fredda.
0: Ma Fabio Volo dice un sacco di bugie, tu ancora credi a Fabio Volo?
2: Io gli ho creduto. Tanto è il suo compleanno oggi, se
0: davvero?
2: Non sbaglio. Sì,
0: auguri,
2: adesso
0: Fabio
2: gli mandiamo
0: Volo
2: un messaggio.
1: Ho capito cosa è successo quando hai fatto la doccia fredda. Sei ristretto il
0: come
1: pistolino.
0: Come il gelato di ieri.
2: Mi sono rovinato la giornata. Ho provato due volte e devo dire che proprio no.
0: Però migliora l'umore, riduce la percezione della fatica, migliora la circolazione. Cioè c'è meno traffico se ti fai la doccia fredda.
2: Sì, bravo.
0: Sì, fatela. L'hai capita, Mario?
1: Sì, sì, l'ho capita. Fatela pure.
0: Tu fai la doccia calda o la doccia fredda?
1: A metà.
0: Metà?
1: Tiepida. Shorty,
3: io comincio caldo, ma non bollente. Caldo e poi le ultime docciate me le do fredde.
0: Ah, ma sai. Figo, così.
3: Così, ma proprio le ultime...
0: Tre punti per Shorty.
1: Perché? Non ho capito io.
0: Perché bravo.
1: Perché bravo di che?
2: Perché tra l'altro è il metodo che consiglia la scienza, quello di Shorty. Non so quanto sia voluto.
3: No, non è voluto.
2: Dico di farla normale, poi 30-60 secondi fredda.
1: Alberto, qua ci sta.
0: Sono rimasto un po' male dalla notizia che Shorty fa la doccia... È stata un po' una doccia fredda per me.
2: Già che il modo di dire voglia dire una cosa negativa.
0: Perché ti dà uno scossone, no?
2: Lì c'è stata una doccia fredda, una delusione, no? Un po' una cosa negativa la doccia fredda. Una cosa che non ti aspettavi.
0: Ah.
2: Sì.
1: Su questo devo dire che ha ragione.
0: A chi?
1: A te.
0: Lui,
1: tu hai ragione.
0: Scusa, guarda il regolamento, pagina 6.
1: Sì.
0: Lui pagina può aver ragione in questa trasmissione.
1: Nonostante... la volontà di dire la verità, purtroppo non può. No.
0: Mi dispiace. Mi dispiace, vabbè, Alessandro, vabbè. Sei un bravo ragazzo, vabbè, veramente. Vabbè. Parlerò con tua mamma. Vabbè, va bene? 3, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Lei è di Puerto Rico anche lei, io ricordo male, Jennifer, no, l'origine.
1: Credo che sia portoricana.
0: Anche lei.
1: Aspetta che vado a guardare.
0: Beh, comunque una collaborazione tra la Francia, appunto, America in questo caso, perché lei è Jenny from the Block.
2: Sì.
0: Quindi America.
3: E lei,
0: America.
3: Lei è
2: americana.
0: Originaria.
3: Lei è New York. Però secondo me
1: ha origini di Porto Rico.
0: Vedi che non ricordo male.
3: È una dei tantissimi portoricani.
0: Come Babbani.
3: Quelli di Nueva York che racconta.
0: Come
3: Babbani.
0: Ricky Martin.
3: Come Ricky Martin.
0: Di cui parleremo più tardi.
2: Io pensavo fosse...
0: Tu ci sei più tardi o vai via prima?
2: No, ci sono.
0: Ah, ci sei. Io... Dopo parliamo di Ricky Martin.
2: Ok. Sì, ho saputo.
0: Ci sei più tardi?
2: Ci sono.
0: Rimani?
2: No, giovedì devo andare via prima.
0: Ah, oggi è martedì.
3: Abbiamo parlato con Ricky Martin che pensava si parlasse di Fargetta, quindi c'è questa...
0: Comunque, sì. David Guetta e Jennifer Lopez insieme, quindi collaborazione Francia-America. La voce che avete ascoltato poco fa, che diceva "Hi, this is David Guetta", sì. Quello lì era David Guetta.
2: Infatti volevo chiedertelo.
0: Sì, non era un tarocco, eh.
2: Sì. Bene.
0: Volevi chiedermi cosa?
2: Se era David Guetta.
0: Perché hai dubitato per
2: un attimo.
0: Ma
2: sì.
0: Tu cosa pensi? Che M2 è una radio che mette le voci finte?
2: Sai com'è? Con l'intelligenza artificiale si può
0: no,
2: tutto.
0: No, caro mio. Qui si fanno le cose come si... Allora, la Ginger non c'è. Torna quando?
3: Lunedì.
0: A che ora?
3: Alle 17.
0: Andiamo noi a prenderla all'aeroporto?
3: No, le mandiamo il Farjet a prenderla.
0: Ah, il Farjet?
2: Sì, è già pronto.
0: Simona!
4: Sì, sono qui.
0: Allora, non siccome siamo un po' lunghi, dobbiamo andare in pubblicità, mediamente fanno più la doccia fredda o la doccia calda gli ascoltatori di M2O?
4: La doccia fredda.
0: La doccia non è vero, siete dei bugiardi.
2: Come Fabio Volo.
0: Siete dei bugiardi. Every day, Albertino.

0: che l'anno scorso ti ricordi che aveva festeggiato in Toscana?
1: Il 40esimo, sì, aveva fatto anche una festa in Toscana nel Chianti Mega Fest.
0: Bravissimo, quest'anno ha festeggiato i 41 anni a Ibiza.
1: 41 a Ibiza, festa privata in villa con un sacco di ospiti VIP, tra cui DJ Snake, e poi insieme a DJ Snake hanno fatto un evento all'Ushuaia, quindi direi un ottimo compleanno, si sono divertiti abbastanza.
0: Ma sono andati a riprendersi i soldi che hanno speso per la festa.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Sono dinamiche che conosciamo. Barbone, vergognati. Tra l'altro, a proposito di feste, di gente che sa fare festa e di una festa che si è svolta a Ibiza, tra l'altro dello stesso compleanno in termini di numero di età,
1: sì.
0: È il 41esimo compleanno di
2: Freddie Mercury, Albert.
0: 3 punti per Shorty.
3: Aspetta,
0: tu dove eri?
3: No, io c'ero.
0: No, tu adesso, quando era il momento di rispondere, dove eri?
3: Ah, ero qui.
0: Allora che concorrente sei?
3: No, pensavo più a Ibiza.
0: Ma guarda che se vai avanti così perdi.
3: No.
0: Non vedi che lui ti sta battendo ogni volta?
3: No, stai tranquillo, io recupero al momento giusto.
0: No, tu non
3: Sì, recupero.
0: Ti ricordi, Alessandro, la festa di Freddie Mercury?
1: Beh, è stata raccontata...
0: Quanto tempo
1: è stata
0: fa?
1: Raccontata in tante volte, piena di aneddoti. Il 5 settembre 1987, Freddie Mercury affitta il Pikes Hotel, leggendario, dove lui andava spesso in vacanza, lui viveva molti mesi dentro il Pikes. 1000 persone, budget illimitato, festa di 2 giorni. La leggenda dice che ad un certo punto il giardino del Pikes prende fuoco per un mozzicone di sigaretta, ma nessuno degli ospiti si era accorto del giardino in fiamme.
0: Davvero?
1: Il Pikes Hotel, un migliaio di invitati, molti dei quali fatti arrivare con un charter da Londra, poi avevano avuto un'idea non bella di far arrivare anche la torta, no? Carissima,
0: sì.
1: Mario, la torta di compleanno, da Londra, torta a forma di cattedrale della Sagrada Famiglia di Barcellona.
0: Ma pensa.
1: Perché volevano festeggiare, insomma, con lui...
0: Perché lui aveva cantato...
1: Ancora no.
0: Non aveva ancora cantato, no, Barcellona.
1: Solo che amava molto questa struttura. Solo che all'atterraggio la leggenda dice che la torta...
3: Si è spiaccicata.
1: Si è spiaccicata tutto. Quindi,
3: ma, non ma scusa...
0: Attenzione.
3: Perché dovevano farla arrivare da là?
0: Attenzione, fermi tutti.
3: Sì.
0: Al Pikes Hotel di Ibiza, sulla piscina, quale video musicale è stato registrato negli anni 80? Chi lo sa?
2: Io credo Club Tropicana degli UEM, Alb.
0: Corretto,

0: Minchia, questa sì che era musica, oh! E adesso come facciamo a toglierla?
1: No, non puoi.
0: Che fun and sunshine, there's enough for everyone.
2: Con il proprietario del Pikes, Tony Pike, che potete vedere con un cameo nel video, è quello a petto nudo, il bandana e cappello che prepara i cocktail a George Michael.
0: Tre punti anche per Alessandro Lippi.
3: Bravo.
0: 0-0 per Fargetta.
1: Ma guarda che io la suonavo sempre questa.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Do it all. Do it all.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Vince un'ascoltatrice dalla provincia di Lucca, esattamente Capannori, uscita Capannori. C'era una discoteca una volta. C'è ancora?
3: E come si chiama? Aiutami.
2: Ce lo dice lei adesso.
3: Uscita di Capanno.
2: Sì, c'era, me lo ricordo. Vince i gadgets di M. Un attimo, sto parlando. T-shirt, cappellino, portapass, stickers. Vittoria da

0: bocca.
1: E non capannori, come dicono, sento dire spesso. Capannori.
0: Io non l'ho detto
1: correttamente.
0: Davvero?
2: Bravo, sì.
1: Sì. Sì.
0: Boh, forse
1: sì.
0: Perché sai, conosco la zona. Pronto, Victoria, ciao.
3: Ciao a tutti, ciao.
0: Come stai, Victoria? Tutto bene?
3: Adesso benissimo.
0: Come mai Victoria e non Vittoria?
3: In realtà non lo so, sinceramente, però mi piace così com'è.
0: Te lo sei mai chiesto?
3: Beh, sì, me lo sono chiesto, però lo lascio così com'è.
0: No, ma anche a me piace molto Victoria a posto di Vittoria. Però
3: è più originale così.
0: Sì, è decisamente più originale. Quindi abbiamo detto che la pronuncia del nome Capannori è corretta, giusto?
3: Esatto, sì, sì, sì.
0: Perché
3: corretto.
0: Ti risulta che qualcuno dica Capannori?
3: Tantissimi.
0: Davvero? Vedi, allora sì, una cosa sì, giusta sì. Oggi l'ho fatta, dalle 5.
4: Sì.
0: Senti, e come si chiamava quella discoteca? Non so se c'è ancora, all'uscita c'era una discoteca.
3: All'uscita di Capannori, ma io guarda, in realtà sto qua da circa 15 anni.
0: Non c'è
3: non
0: più?
3: Se c'era, no, credo proprio di no.
0: Ok, no, allora
3: sì. C'era su Lucca, c'era la Casina Rossa.
0: No, quella me la ricordo.
1: Il Don Carlos, ma è prima.
0: No, ma questa era proprio.
3: Don Carlos è a Chiesina Uzzanese. Però.
0: Ah, Chiesina Uzzanese.
1: Don Carlos, sì. Chiesina Uzzanese.
0: Può essere un Concorde, una cosa così?
4: Sì.
0: Può essere un Concorde, quei nomi delle discoteche anni 90.
4: Un Concorde, forse.
0: Vabbè, comunque, senti, come va? Tu cosa fai nella vita? Sei appena uscita dal lavoro, sono le 6 meno 10 circa.
3: Sì. Sì, esatto, sono in macchina, sono uscita di lavoro.
0: Molto caldo anche lì dalle vostre parti?
3: Sì, tantissimo, la macchina segnava 36 gradi.
0: Siamo messi uguali. Va bene, Victoria, allora ti mandiamo i nostri gadget, siamo contenti che nel tragitto lavoro-casa, casa-lavoro ascolti M2O, grazie mille.
3: Come sempre,
0: grazie.
3: Grazie a voi.
0: Che carina, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria,
3: Victoria.
0: Buon ritorno a casa. Ciao.
3: Grazie mille. Ciao, ciao a tutti.

0: Miss California, il titolo di questa canzone di qualche anno fa che abbiamo sentito qua, minuti sulle mani. Fa caldo, quando fa caldo uno poi cambia anche voce, dice delle cose senza senso. Certo che noi le cose senza senso riusciamo a dirle anche quando non fa caldo, non è da tutti,
1: E su questo
0: sono quasi le sei, Mario.
1: Oh, che cosa è rimasto allora di questo?
0: No, programma? Non è finita la puntata, lo scopriremo alle sette, anche se non c'è la Ginger perché è in vacanza, ma magari qualcun altro si potrebbe offrire per dirci al termine della puntata se qualcosa è rimasto.
1: Giusto, hai ragione. Allora, raccontiamo cosa succederà nel weekend di M2O.
0: No, perché martedì. È martedì, è presto per dire, parlare del weekend.
1: Allora niente.
0: No. Hai solo delle brutte idee, guarda. Sono molto felice di aver premiato Victoria perché aveva questa vocina. Non si dice mai l'età di una donna. Mario ha detto, era giovane, avrà avuto 22 anni. Victoria, sai che Mario ti ha dato 22 anni, invece tu ne hai 34.
1: Complimenti.
0: Sì. Aveva una vocina da 20, in effetti molto giovanile, molto simpatica. Si sentiva che era felice ed è per questa ragione che tutti noi abbiamo deciso di aggiungere ai gadgets di M2A anche un regalo personale che di tasca nostra faremo a Victoria.
1: Cioè dobbiamo tirare fuori i soldi?
0: Sì.
2: Veramente?
0: Una raccolta fondi per Victoria.
3: Vabbè. Beh, che non suona benissimo come idea. Perché
0: no, è vero, sembra che abbia dei problemi, non ha problemi. Quindi però, se volete, potremmo una cassetta regalare mixata,
1: una crema abbronzante, oppure il...
0: Vedi tu. O un buono per una discoteca che non c'è più a Capannori, tipo quelle cose che...
1: Anche una fetta d'anguria, un buono
0: il telo Mario, tu.
1: Telo Mario.
0: Cosa facciamo?
2: Albert, ci sarebbe andare a fare... Cioè, dobbiamo fare...
0: Cosa?
1: Il culo.
2: No,
0: ci sarebbe da andare a fare...
2: No. Dovremmo dare l'ora, cioè, sono quasi le 18, quindi dovremmo andare a fare le nostre
3: Alberto,
2: robe.
3: Alberto, concentrati.
0: No, ma guarda...
3: Devi dare l'ora.
0: Sì, ho capito, però, come l'ha detto lui, sembrava quasi...
3: Mi raccomando, cioè, concentrati.
1: A fare la... Va bene. Non è facile,
0: Ma dal mio orologio o da quello ufficiale?
2: Leggi quello ufficiale, Albert.
0: Non è facile. Sono pronto.
4: M2O.

0: Human League, uno dei più grandi successi degli anni 80, una canzone bellissima anche nella sua versione originale. Questo era il remix recente di Purple Disco Machine, che sinceramente non si differenzia molto dall'originale, diciamo che è praticamente uguale, ma secondo me ha fatto bene a rispettare la... Cos'hai da guardare?
1: No,
0: Cosa vuoi?
1: No, oggi è così,
0: sto
1: Alberto,
0: facendo il DJ Albertino, non vedi? Non mi vedi che sono concentrato?
1: Ho fatto i complimenti,
0: che ho lo sguardo dritto verso il futuro.
1: Sì, hai detto bene, hanno fatto bene a rispettare la versione originale, giusto.
0: Mi stai dando ragione?
1: Ti sto dando ragione.
0: Tre punti per Fargetto.
1: Oh, finalmente oggi li ho guadagnati.
0: Oh, che bello essere qua. E qua fino alle 19, tra l'altro, eh?
1: Sì.
0: Buona serata, buon ritorno per Albertino Everyday, il ritorno per tutti gli amici che stanno. Invece per chi ascolta la replica al mattino dalle 4 alle 6,
1: sì,
0: prima di Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, è...
2: L'andata.
0: È l'andata.
2: Eh sì.
0: Non era difficile, non ti do dei punti.
2: Va bene,
0: eh?
2: Così, Albert.
3: Ma arrabao.
1: Andau e tornau. Andau, tornau, arrabao.
0: Eccole le news. Grazie della linea, Felisandro, saluto tutta la redazione di M2O che lavora alacremente e nonostante il caldo è fino alla fine di luglio, perché noi saremo in onda fino alla fine di luglio.
1: Buttare il sangue,
0: sì,
1: tutti i giorni.
0: Tutti
1: qui.
0: I giorni. La prima notizia arriva da San Gimignano, quindi siamo in Toscana. Ruba un bus dal parcheggio delle autolinee toscane e va a farsi un giro fuori dalle mura.
1: Certo, giusto.
0: Col bus.
1: Ah, senza dare nell'occhio.
0: Che gusto c'è? Boom. Scozia, pappagallo in fuga causa danni per centinaia di sterline alle auto parcheggiate in strada.
1: Cosa ha fatto?
0: Non lo so, col becco forse. Ma cosa avrà fatto?
1: Cioè, la prima cosa che mi viene in mente, ha fatto la cacca sulla macchina.
0: Ma quello non causa danni di sterline.
3: Quando fa la pipì cosa usa?
0: Il pappagallo.
1: Io vado via.
0: Anch'io. Verona. Ha avvistato un uomo con un condizionatore portatile mentre va sul motorino. Il caldo fa brutti scherzi. Quindi noi abbiamo parlato del ventilatorino, quello portatile. Questo aveva il condizionatore.
1: Di dritto alla fonte, bro.
0: Roma, anziano fa mezz'ora di fila alle poste per poi scoprire che il modulo cartaceo che stava compilando era in realtà un volantino pubblicitario. Porello.
1: Porello.
0: Sì. Italia, caldo record all'allarme dei medici. Non mettete il ghiaccio sulle parti intime, potrebbe causare danni seri.
1: No,
0: chi è che mette il ghiaccio sulle parti intime?
1: Voglio capire.
3: Soprattutto per la controindicazione di qui sopra.
1: Ma scusa,

0: Le lippi tu metti il ghiaccio
1: su? Ancora non è successo.
2: Sei sicuro?
1: Sì. Eppure ci sembrerebbe, eh?
2: Bah. Londra cerca di arrivare al pub in bici con Google Maps, ma si schianta poco dopo contro un muro. Il locale era chiuso da anni e al suo posto c'era un condominio.
0: Sì, vabbè, ma lui aveva sede.
2: Si vede che aveva già bevuto delle birre.
0: Faceva parte della tribù.
2: Dei Minga Post, sicuramente. Circeo. Due dispersi incontrano altri due dispersi nella notte.
0: Cosa vuol dire?
2: Che cazzo ne sai?
1: E si sono detti, ehi, anche tu disperso.
2: Salvati tutti e quattro poco dopo dai vigili del fuoco.
0: Dai,
1: pensa all'incontro. Anche noi siamo dispersi.
2: Sì. Scusate, un'indicazione. No, veramente ci siamo persi anche noi. Va bene, tutto per le news delle ore 18. Prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O.

0: viene María. María. María. Un pasito.
1: María, María.
2: Un pasito para atrás.
1: María.
2: Un pasito para adelante. Un pasito para atrás.
0: Ricky Martin, l'abbiamo riascoltato con molto piacere. Ricky Martin, tutto sommato, è uno, oltre ad essere un grande esponente della musica, anche lui di Puerto Rico, abbiamo detto, come Jennifer Lopez, come Bad Bunny. Probabilmente negli anni 90 era lui il Bad Bunny della situazione, cioè il più grande esponente della musica di Puerto Rico e della musica latina in generale, però ancora un grande appeal sul suo pubblico in tutto il mondo. Adesso ha intrapreso una tournée mondiale, ha toccato anche il nostro paese, però non so per quale strana ragione, magari uno si aspetta che Ricky Martin arrivasse in una grande città italiana, no? In un festival importante, ma questo non per sminuire San Benedetto del Tronto, perché fanno delle olive ascolane di una bontà.
3: Molto bello San Benedetto.
0: Sì, ma bellissimo. Poi c'è questo viale con tutte le palme.
4: Bello.
0: Beh, chi ha detto bello?
4: Ero io.
0: Short. Tre punti short.
4: Vabbè.
0: Però strano che... come mai?
3: Perché si è evidentemente stato invitato a suonare alla Sun Park Adriatic per l'unica data italiana del suo tour, Ricky Martin. A San Benedetto del Tronto, 30.000 fan in delirio per il loro idolo. Qualche giorno fa, un paio di giorni.
0: Tu c'eri, Mario?
5: No, non c'ero.
0: Come mai?
5: Mi spiace, perché avevo da fare, però...
0: Quindi non sei un fan...
5: Mi sarebbe piaciuto esserci.
0: Io l'ho conosciuto, Ricky Martin.
3: Ah, e no. Cosa puoi dirci di
0: È
3: Ricky?
0: Molto simpatico. Molto simpatico. L'ho intervistato a Radio DJ. Era proprio uno carino, molto disponibile.
3: Sorridente,
0: molto,
3: simpatico.
0: Molto educato. Bello, molto bello.
3: Alto, sì,
0: forse
3: fisico,
0: troppo bello.
3: Fisico,
0: però,
3: alto.
0: Sì, sì, sì, alto, alto. Bel ragazzo. Bellissimo, bellissimo.
3: A tutto ha questo ragazzo.
0: Non gli manca niente.
3: C'ha tutto, c'ha.
0: Niente, niente.
5: Però 30.000 sono tanti.
0: A San Benedetto del Tronto.
5: San Benedetto, complimenti.
0: È un grande evento per San Benedetto.
3: Assolutamente.
0: Anche per la città di San Benedetto,
3: infatti,
0: secondo me è importante.
3: Infatti, molti articoli della zona e non solo parlano proprio della città presa d'assalto proprio per questo grande evento. Quindi complimenti a chi lo ha portato lì, no? Complimenti.
0: Ma secondo te lui ha mangiato le olive ascolane?
3: Ma io mi auguro di sì, perché sono molto buone. Se no, che ci vai a fare a San Benedetto?
0: Che buone sono.
3: Anzi, lui ha scelto proprio in base a
0: quello. Ma voi preferite la variante di pesce o di... Sapete che le olive ascolane le fanno quelle tradizionali, hanno all'interno la carne. Però c'è anche la variante col pesce.
3: Dipende dal menù.
0: L'avete mai assaggiato?
3: Dipende dal menù della serata.
0: Chissà se Ricky Martin ha preferito. No, ma così, le cose normali della vita. Sarà andato a mangiare, no?
4: Ma certo.
0: La vita non è mica fatta solo di...
5: Secondo me le ha mangiate.
0: Lustrini,
5: Le ha mangiate, le ha mangiate.
0: Sì, ma sì. Voi, per esempio, adesso faccio una domanda ai miei amici colleghi: siete stati a vedere un concerto in una località che non era una grande città, che vi è rimasta impressa?
3: Primo concerto della mia vita.
0: Sì. Non l'ho chiesto a te.
3: Hai detto colleghi, amici.
0: Ah, è vero.
5: Come colleghi rientra anche lui.
3: Come amici no.
0: Come amici no.
3: No. Posso?
0: Vabbè, collega.
3: Posso?
0: Sottoposto.
3: Posso?
5: Sottoposto.
3: Tu sei... No, tu sei il titolare.
0: Sì.
3: Tu sei il titolare del titolare.
0: Sì.
3: Ma non ve lo dico più.
0: Dai.
5: No, adesso si è offeso.
3: Estate 1999, Backstreet Boys, Viareggio, Stadio dei Pini.
0: Vedi?
3: Primo concerto della mia vita.
0: Ti è piaciuto?
3: È stata una bella
0: Everybody.
3: Esperienza. Sì, no, era quello di Millennium. Hanno fatto anche Everybody. Però
0: beh,
3: quello di...
0: Everybody.
3: Era...
0: Una boy band, no? Che è successo?
5: Oh, le del crepà, chiama l'ambulanza.
0: Addirittura.
3: I want it that way.
0: I want it that way. Belli Backstreet Boys.
3: È andata un'oliva scolana.
0: Vabbè. Tu, Mario?
5: No, non mi viene in mente.
0: Abbiassono, non hai visto qualcuno?
5: Abbiassono
0: perché sgangherato.
5: Devo fare i tornei serali, no?
0: Tu, Asha?
4: Io il posto più strano è la cava di Paderno, Alb.
0: Beh, vabbè.
3: E chi hai visto?
4: Avevo visto Alborosi,
0: concerto reggae.
4: Bello, sì, meraviglioso.
3: Però Backstreet Boys, Viareggio,
0: no, un po' diverso. Vabbè, niente, chissà gli ascoltatori se hanno visto qualche concerto in località non particolarmente...
5: Vai, qua ci sta, vai.
0: Cosa?
5: Qua, e voi?
0: Ma perché mi devi spingere
5: a fare? Vai, qua, vai.
0: E voi? Avete visto qualche...
3: Ma non dargli retta tutte
0: ma
3: le
0: sì.
3: volte.
5: Vai.
0: Poi facciamo i conti a casa. E voi? Avete visto qualche concerto in una località che non è, diciamo, particolarmente...
3: Il gioco è artista incredibile, località che
0: medio fine,
3: no, alternativa.
4: Sì, ce l'ha. Io ho visto James Brown a Desenzano del Garda.
0: James Brown ha visto lui. Come l'hai pronunciato?
4: Non ci stavo pensando
3: ci
4: prima.
3: Sta. Però James Brown a Desenzano del Garda. Mi piace come copia.
0: Bravo.
4: Spacca.
3: È bella
0: adesso
3: coppia.
0: Ci penso anch'io. No, ci penso perché.

0: Non è una parolaccia, si chiama così questo artista. Non cominciate a fare i maliziosi doppi sensi. Troye Sivan si chiama.
1: Ma perché Troye Sivan? No? Perché?
0: Perché il suo nome si chiama così. Cosa c'è di male?
1: Ma che passato, cioè, non capisco da dove arriva.
2: Dalla strada.
3: No, dai ragazzi.
0: Non lo so,
3: no,
0: non lo so.
3: Almeno tu,
0: non
3: almeno
0: lo so.
1: È australiano, no? Troye Sivan.
0: Troye
1: Sivan.
0: Troye
1: diventa Sivan Troye, ma questo non vuol dire che debba essere preso in giro.
0: Troye Sivan, che appunto se lo ribalti, come diceva Ale, diventa Sivan Troye.
1: Sivan Troye.
0: Che brutta roba, ragazzi.
1: Vabbè, cambiamo discorso.
0: Allora, siamo partiti da Ricky Martin, grande successo al concerto a San Benedetto del Tronto. Abbiamo chiesto agli ascoltatori se per caso anche loro hanno visto un concerto in una località che non è una grande città, come siamo abituati a sentire: Milano, Bologna, Firenze, Roma. Di solito sono queste le città in cui ci sono i concerti con grandi artisti, e quindi sono arrivati tantissimi messaggi.
1: Vai!
4: Ciao! Io ho visto Venditti a Porto Garibaldi.
0: Dov'è?
4: Ciao.
0: Porto Garibaldi?
1: Sai che non lo so.
0: Porta Garibaldi, qua a Milano.
1: No, Porto Garibaldi.
5: Ciao a tutti, il mio primo concerto Duran Duran 1987 Palermo.
0: Vabbè, ma
5: andato da solo perché lì era pieno di, si può dire, ga.
0: Vabbè, ho capito.
1: Però Palermo è già una Palermo città predisposta per fare questo.
0: Bravo Mario, bravissimo, bravo.
5: Raga, io ho visto Renato Zero all'Aiatico, al Teatro del Silenzio. Spettacolare.
0: Beh, quella è una piccola località dove però, grazie ad Andrea Bocelli, ci sono nomi molto molto importanti in nel cartellone, diciamo.
6: Io ho visto Fargetta a Basenga di Pinè.
1: ecco, questo è perfetto.
0: Questo
1: come
0: sì.
1: A Basenga di Pinè. Che non esiste, tanto l'hanno inventato.
7: Ciao M2O, io ho visto Gabri Ponte a Clivio.
1: ecco
7: da
1: questo.
7: Adrian.
1: Questi,
0: vabbè,
1: questi.
0: Ma magari tanti anni
1: questo.
0: Fa.
1: Però,
0: quando
1: però,
0: Gabri non era ancora
1: nome
0: così.
1: Grosso, località underground.
8: Ciao ragazzi, Francesco da Genova. Io ho visto Martin Garrix a Mondo V.
1: Garrix a Mondo V, mi piace.
0: Sì, anche a me.
9: Ziggy Marley a Osoppo, Giancarlo da Treppo Carnero.
0: Certo che ne fanno di marchette anche questi grandi artisti, però.
10: Ciao Albertino.
0: Ciao.
10: Io qualche anno fa ho ascoltato gli One Republic a Cittadella, in provincia di Padova. Ciao.
0: Bello.
10: Marco da Parabiago.
0: Tra l'altro, bel concerto, secondo me.
11: Ciao ragazzi. Bjork, Teatro Regio di Parma. Vale? Concertone,
0: non lo so, Teatro Regio di Parma.
1: No,
0: è una location importante.
1: Non vale.
12: Ciao Albertino, Loris da Olginate, provincia di Lecco. Io ho visto J-Ax alla Cava di Pusiano, in provincia di Como.
1: La Cava di Pusiano!
0: Vabbè, ma Ax.
1: Ecco.
0: Vabbè, ma allora consideriamo che alcuni artisti hanno cominciato
1: sì, certo.
0: A fare cose anche piccole.

0: quindi se sono passati tanti anni ci sta.
1: Grande Albe, Dario da Castellammare di Stabia. Una volta io e i miei amici siamo andati a vedere a Caivano un concerto rock gratuito dove suonava Beck.
0: Beck!
2: Beck, wow, a Caivano.
0: Cacchio, fighissimo.
2: Grande Beck.
0: Fighissimo.
3: Peccato. Ma pensa che mia madre mi racconta sempre che penso nel 79-80 uno dei primi concerti di Vasco l'ha visto all'oratorio di Lissone.
2: Scusa?
0: Può essere.
2: Ma veramente?
0: Ah, io non lo so. Ecco, tu sei di Lissone.
2: No, con DJ 7 in apertura di Mario Fargetti.
4: Ma quando?
0: Io ho visto DJ Time al Palaghiaccio di Mentana nel 94. Dov'è Mentana?
4: Dov'è Mentana?
0: Tu ti ricordi che eravamo a Mentana?
4: Giuro, no, non mi ricordo. No.
2: Se non lo sapete voi, dov'è Mentana? Non me lo ricordo. Non dire sulla 7, per favore, eh.
0: Enrico Mentana.
2: No. Dov'è Shorty?
5: È nel Lazio.
0: Grazie.
5: Sì, è un comune italiano.
0: Ma non è dove c'era l'aeroporto di quell'altro, di Ciampino? Può essere?
2: È Ciampino.
5: È nella città metropolitana di Roma, dicono, la parte metropolitana, ma non lo so.
0: Il Palaghiaccio può essere.
2: Sì.
0: Boh. Io ho visto i Cure a Pontedera, ecco, nell'88.
2: Questo è il messaggio perfetto. Bello. I Cure a Pontedera.
0: Ma Pontedera non è un posto.
2: Oddio, per i Cure a Pontedera fa.
0: Beh, c'è la piaggia a Pontedera.
2: Ho capito, ma i Cure a Pontedera.
0: Magari non in Vespa.
2: Sì.
0: Poi David Bowie a Bagnoli, Napoli.
2: Sì.
0: Cacchio, che figata. Maurizio, ciao a tutti. Primo concerto a San Bonifacio, dentro al Cinema Cristallo. Ho visto i Rockets. Ti ricordi i Rockets?
2: Mamma mia.
0: On the Road Again. Sì.
6: Ciao Albertino, ciao ragazzi, io ho visto i Manu Chao al Parco Fluviale di Santa Sofia in provincia di Forlì Cesena. Marcello da Cesena.
0: Bello, ci sta. L'ultimo dai, poi la pubblicità, no.
7: Io Alba nel lontano 2012 ho visto Avicii al Blue Bay di Castro, provincia di Lecce.
0: Chi ha visto?
2: Avicii.
0: Ah, Avicii.
2: Ho pronunciato un po' male, però.
0: Okay. No, ha detto Avicii. Io ho capito Alisi.
2: Avicii.
0: Tu che sei un pilota.
2: Avicii.
0: Va bene.
2: Quello è Jean.
0: Ho capito male. Bene. Ho capito male. Allora, grazie per i vostri messaggi. Adesso abbiamo l'M2 Old delle 18:30. Andiamo nel 1991.

delle 6:30 su M2O di questo martedì era Joy Salinas con Rocky Romance.

0: Diamo un po' queste,
1: cosa diamo? Cosa
0: diamo delle notizie sulle partite che ci saranno questa sera e questa notte.
1: Sì, sì. Ieri ho visto, quando sono uscito di qui, poi ho visto un po' di Messi.
2: Forte.
1: Cioè, non ho visto l'Argentina, ho visto Messi.
0: È incredibile, quest'uomo ieri è riuscito a sbagliare un rigore e a fare due gol. È incredibile.
1: Bravissimo, lo so. Bravo. Mario, cos'è successo? L'ho vista.
0: Sì.
1: È inutile che tu mi riassumi cose che ho già visto.
0: No, l'ho detto solo che è incredibile.
1: E tu cosa pensi che gli altri non lo sappiano? Vabbè, comunque continuano ad arrivare messaggi al 342-6543210 di ascoltatori che ci segnalano i loro concerti di Big, soprattutto in località alternative, tipo i Coldplay a Fano.
0: Beh,
1: mica
0: questa,
1: male.
0: Questa non me l'aspettavo.
1: I Depeche Mode e i Placebo e Robbie Williams a Barolo. Barolo è un posto figo.
0: Molto.
1: Delle Langhe, dove si beve.
3: Ciao ragazzi, io ho visto Get Far, Fargetta Mamario all'Imbiate.
0: Minchia. Beh, pensa che il 4 settembre sarò a Lissone.
1: Pensa. Sempre più in alto,
0: sì,
1: diciamo.
0: Esatto.
4: Ciao ragazzi. Ciao. Coldplay a Fano.
1: Ecco.
4: In un cartellone organizzato da Battiato. Da Battiato aveva portato i Coldplay a Fano quando
1: non erano
4: ancora
1: famosi.
4: Chiaramente non erano.
1: Battiato era un grande, grande genio.
5: Ragazzi, io e mia moglie abbiamo visto Alberto Camerini a Col Felice, vicino Rocca Secca, Frosinone.
1: Anche qua, molto mica male.
6: Ciao Alba, Pietro dalla Tremezzina, Lago di Como. Io ho visto un certo DJ Albertino alla discoteca Ordi Club in Valle d'Intervi.
1: Senti,
6: ciao.
1: Anche qua.
6: Fine anni 80, primi 90.
1: Chi si ricorda? Mi ricordo neanche più.
5: Ragazzi,
1: ma io ormai non mi ricordo più troppo.
7: Ciao Albertino, guarda, io il primo concerto lo farò fra pochi giorni.
1: Cioè?
7: Vado a vedere Gabri Ponte con mio figlio, ma io ho anche 59 anni. Spero di resistere, ma non vedo l'ora.
1: C'è sempre la prima volta.
0: Sì, ma non ha detto dove.
1: È a Milano, fa San Siro.
0: Okay.
1: Allora noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo su M2O con Albertino Everyday.

0: Lo state chiedendo in molti, ma la canzone Psycho Killer dei Talking Heads, quando dice fa fa fa, parla di Fargello? No,
1: come
0: ma
1: no?
0: Proprio zero, no. Ma non sanno neanche chi è.
1: Esatto.
0: Non lo conoscono.
1: Hai ragione.
0: Talking Heads, il genio di David Byrne, il remix era dei miei amici, i nostri amici Cube Guys, che saluto.
2: Ciao.
0: Pochi minuti alle 19, siamo un po' di corsa. Non siamo di corsa, siamo normali.
1: Sì, siamo, la nostra tabella di marcia va avanti tranquilla.
0: La tabella di marcia.
1: 9 minuti.
0: Allora, sono arrivati altri messaggi dei concerti degli ascoltatori. Simona, purtroppo non abbiamo più tempo di leggerli e di ascoltarli. Grazie però a tutti coloro che hanno scritto. Adesso vorremmo aprire l'ampia pagina sportiva. Lo facciamo?
3: Sì, dai.
0: Facciamolo. Cosa?
1: Ho urlato come coro da
0: stadio. Va bene, prego.
1: Le partite di oggi sono alle ore 19, tra poco, Portogallo Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
1: Alle 22, quindi non andate a letto. Ne vale la pena.
0: Alle 22, dai, insomma, non vanno tutti a letto.
4: Siamo in al Polo Nord.
1: Cioè, sì, ne vale la pena guardare Inghilterra-Ghana. Ghana.
0: Awana?
1: Awana sì. Ghana.
4: Io lo sapevo. Cioè io ogni volta spero che non accada.
0: Il colpo in Ghana.
4: Ti guardo, no, e accade.
1: Anche va perché bene. Cos'è che avete detto prima del Ghana?
4: Adesso
1: approfondiamo,
4: direttore.
1: Sì. Alla una non andate a letto.
0: Sì.
1: Cioè, ancora presto. C'è Panama-Croazia.
0: Panama, cucucu Panama.
4: Che giocano tutti col cappello, quindi sono
0: Panama.
4: Un po' scomodi.
0: Li riconosci non dalla maglia ma dal cappello.
1: Alle 4 di notte.
0: Belli, è la Scozia che giocano con la gonna, lo vogliamo dire.
1: Alle 4 di notte, quando avete caldo, vi alzate per andare a fare la pipì.
4: a bere l'acqua nel frigo.
1: Non andate a letto perché c'è Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Un'altra bella partita.
0: Bella, vale. Giocano con la Leopardati, quelli del Congo.
1: Queste
0: stupendo.
1: Sono le quattro partite che stanno tra oggi e domani. Però adesso passo la linea al mio collega che vi spiegherà qualcosa di speciale.
4: No, Mario, per l'approfondimento.
0: C'è un approfondimento che riguarda Inghilterra-Ghana, sì. Questo lo so io perché c'è un episodio molto divertente.
4: Lui si chiama Nana.
0: Lui si chiama Nana.
4: Kwaku Bambonsam.
1: Chi?
4: Lui si chiama Nana Kwaku Bonsam. È un fattucchiere. Il fattucchiere.
0: Tutto fatto?
4: Lo stregone più famoso del Ghana, che ha promesso di aver fatto una macumba contro Harry Kane, il centravanti dell'Inghilterra. Questo stregone.
0: Harry Kane cosa ha detto?
4: Si è toccato tutto il giorno che si tocca le palle. Lui, questo stregone, è molto conosciuto in patria, visto che insomma fa dei riti anche molto seguiti nella sua terra. E ha
0: vinto
4: detto,
0: il premio strega, se
4: bravo,
0: non sbaglio.
4: Bravo,
0: no?
4: bravo. Ha detto che
1: questa è bella. Questa.
4: Lui dice che il mondo mi conosce per le mie previsioni. Ovviamente sì. Non gli auguro un infortunio grave, ci mancherebbe. Sto solo lavorando sodo con le mie stregonerie per impedirgli di segnare questa sera alla mia squadra, cioè al Ghana.
1: E in effetti, cosa succederà? Segnerà bene. Quindi tutto a posto.
0: Questo non lo so, però io sono molto curioso di capire che cosa accadrà.
4: Quindi stasera occhi
0: perché
4: puntati.
0: Io un pochettino a questi qua ci credo.
4: Ecco, quindi stasera occhi puntati su Harry Kane, capitano e centravanti fantastico dell'Inghilterra, vedremo quale sarà la sua postura nei bene. Confronti della partita.
1: Gli fuma a sedere, sicuramente.
0: Va bene. Allora, grazie. Tra l'altro, a proposito di questa sera, io sai che sono... Vado a cena con Ane Lippi.
1: Veramente.
4: Incredibile, ragazzi.
1: Cioè, tu mi tradisci con lui?
0: Sì.
4: Sì, Mario, stasera.
0: Per
4: non
0: fortuna
4: sapevamo...
0: non siamo soli, però.
4: Non sapevamo come dirti.
1: Allora ne parliamo a casa io.
0: Vabbè, dai.

sempre nella mia mente una canzone di Diplo, famoso DJ producer e side piece, quasi chiusura di questa puntata di martedì 23 giugno. E ormai da diverse settimane ci poniamo sempre questa domanda al termine della puntata: che cosa resterà della trasmissione appena andata in onda? E di solito è la Ginger che ci risponde, ma siccome la Ginger non c'è, io provo lo stesso a fare questa domanda: che cosa resterà di questa puntata?

0: Ma Shorty, ma veramente?
1: Ginger Macchias mi fa, prova a farlo tu, eh. Non è che me la sento tanto, però proviamo.
2: Dai.
1: Allora, abbiamo imparato che in Scozia per migliorare l'umore fanno docce ghiacciate. Noi consigliamo però di farle un po' calde e un po' fredde.
0: Bravo, Shorty.
1: Jennifer Lopez è una fibbia di Porto Rico, ma nata nel Bronx.
3: Bravo.
0: Sì.
1: Balvin ha festeggiato i suoi 41 anni a Ibiza. Il barbone però è andato subito dopo all'Ushuaia con DJ Snake a fare un live per ripagarsi i festeggiamenti.
0: Giusto. Vergognati, J Balvin.
1: Mario suonava sempre il disco degli UM Club Tropicana ed ogni volta esclamava: minchia che disco.
0: Sì.
2: Sì.
0: È proprio il caso di dirlo.
1: Il pappagallo fa la pipì col pappagallo.
0: Questo non lo sapevo.
1: Ricky Martin, dopo aver fatto 30.000 persone al suo live di San Benedetto del Tronto, si è spaccato di oliva alla scolana.
0: Sarà vero.
1: Per la rubrica artisti giganti in città piccolissime, Lippi ha visto i Backstreet Boys a Viareggio. Sì. Shorty ha visto James Brown a Desenzano del Garda. E invece Mario Fargetto è stato avvistato a Limbiate.
0: È vero.
2: No, tutto vero.
1: Il Panama, quando gioca, lo riconosci dal cappello e non dalla maglia. E alle 22 occhi puntati sulla partita dell'Inghilterra, perché il fattucchiere più famoso del Ghana ha fatto la macumba a Kane. E quindi vedremo
0: cosa succede. Bravo, Shorty.
1: Grazie, grande.
0: Sei riconfermato anche per domani.
1: Wow, grazie.
0: Allora, ci sentiamo domani.
3: Sì.
0: Alle 5, giusto?
4: Beh,
0: vi aspettiamo tutti. Arriva Andrea Mattei per la diretta e Walter Pizzulli per la replica.
5: Ciao a tutte!
6: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli!

0: voce, perché io ci metto la faccia, come dicevano in quello spot riuscito male. Voi ci metterete la voce come me questa mattina al numero 342 6543210. Sapete che teniamo molto alla famiglia, d'altronde siete quelli che si svegliano con noi, siamo quelli che stanno insieme ogni giorno.
1: La famiglia.
0: Ma buongiorno anche a quelli che scegliessero questa radio per la prima volta. Se sei un nuovo ascoltatore o una nuova ascoltatrice e ti sembriamo quasi registrati perché abbiamo un'adrenalina in canna, in carica, siamo in diretta.

0: Comunque volevo precisare che sto arrivando da Radio Kiss Kiss e ormai vi seguo forse da più di un anno.
1: No, grazie amore. Guarda che questo non è...

0: Ma neanche meno, bravi, siamo la famiglia, famiglia, capito? Ed è quindi diverso.
1: Buongiorno, ciao. Valtierino. Siena presente.
0: Quindi anche
1: ciao,
0: Siena.
1: Nicla.
0: Ciao Nicla, buongiorno.
2: Ciao Walter, Merida Castiglione della Pescaia, 5. E non ne parliamo. Ma non 5, 4.
0: Ciao tesoro.
3: Buongiorno Valterino.
0: Ma quanti siamo, ragazzi?
3: Un saluto dalla Sicilia.
0: La Sicilia c'è, ce l'ho.
4: Buongiorno Valterino.
0: Vai, mi mancano le altre regioni d'Italia, fatevi avanti, entrate.
4: Ce fa ascoltare.
0: Cosa?
4: Tipo As Baby.
0: Di Vanilla Ice. Aspetta, lo cerco. Dammi un secondo. Ehi, come ti chiami? Metti Vanilla Ice, vai. Mamma, che velocità, che potenza che abbiamo nei mezzi di M2O, ragazzi. Le altre radio, vedi, se le scordano. Basta che lo dica, capito? Make the ice baby, vai.

0: Chiedo di chiudere, Walter. Sai che non è estate senza 342-6543210. Non è estate senza fuori la voce.
1: Questo è il Morning Show.
0: Guarda, non è estate senza una canzone che sto per mettere. Dammi un minuto.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.

0: questo è il morning show di M2O, ditelo in giro. Allora, estate con noi, lo sai perché vi chiedo di stare con noi visto che estate? Perché nulla è come sembra. Chiudete la frase, non è estate senza
1: M2O.
2: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
3: Estate con noi perché nulla è come sembra.

0: sta libera.
1: Respira, respira. Anche voi siete pronti nel morning show in famiglia a respirare?
0: L'estate, la libertà.
1: Beh, se volete potete anche cantare stamattina, ma sappiate che vi ho chiesto di chiudere proprio la frase. Walter, sai che non è estate senza...
2: Sonia da Lecce.
1: Ciao,
2: non
1: Sonia.
2: È estate senza la frisella.
1: La frisella, ma quella roba lì che la lavano in mare, non è vero?
3: No.
1: Ma figurati, però la frisella è tanta roba, avete presente, no? È un pane particolare, adesso ovviamente i puristi mi diranno non è pane, Walter.
3: No.
1: Lo so bene anche perché la conosco molto bene. Io e la frisella siamo imparentati da tempo. Allora, 342, questo è il prefisso. Ricordate almeno questo.

0: 3210. Sandro!
1: Un'estate senza. Un'estate al mare.
0: Ma sai che sì, ha ragione lui, anche perché l'avete citata in tantissimi. D'altronde, sdoganata in questo periodo, può farti soltanto bene questa canzone. Se vi va, potreste anche ingaggiare un momento cara io, cara tu, karaoke.
2: Dai, facciamo il karaoke!
0: C'è Johnny Russo, un'estate.

effetto, solo quell'effetto meraviglioso che solo lei aveva nella voce pura, proprio lineare, reale, giù nei russo. L'effetto gabbiano, quanto ci manca, ragazzi. Abbiamo appena iniziato, se siete appena arrivati vi è piaciuto qualcosa di quello che abbiamo fatto, senti Giuni, vai a te. Mamma, ah, che meraviglia, vale tutto il

0: ma bello assai. Anche perché sapete che solitamente l'ora bella è tra le 8 e le 9, ma anche quella tra le 6 e le 7 non scherza. Tra le 6 e le 7, me lo fate dire, perché qualcuno ha bisogno di numeri. Più di 200.000 di noi si mettono insieme per fare
1: la famiglia.
0: E sono numeri pazzeschi, vi ringrazio di questo. Allora, non è estate senza, è la frase che vi chiedo di chiudere. Ma
2: buongiorno
0: sì.
2: Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao.
2: Non è estate senza la canzone di Bruce and Bongo.
0: Dopo la mettiamo. Ciao.
2: Massimo da Pavia.
0: Da Pavia. Walter, mi puoi dire cosa bisogna fare per mandarti un vocale? Marina, è esattamente quello che hai fatto, mandando questo messaggio di testo, mettendoci la voce, ok? Un bacio, ciao.
3: Walterino! Secondo me non è estate senza una bella fetta d'anguria, gigantesca, raga, ghiacciata.
0: Sai che molti l'hanno citata, raga, ma questa no.
2: Non è estate senza la nuova canzone del cornetto agita.
0: È vero, ha ragione. Dov'è? Ciao.
4: Buongiorno Walter.
0: Oh, non è estate senza
4: Domenico da Reggio Calabria. Ciao. È estate senza i fiori di zucca e le frittelle di mia mamma.
0: Grande.
4: Un saluto. Ciao. Un abbraccio al mio collega Rocco che dorme di fianco.
0: Rocco, aspetta che lo svegliamo. Tu alza il volume della radio, al mio 3, aspetta, al mio 3 tu glielo alzi proprio tanto. Ok, sei pronto? 1, 2, 3. Rocco! Fatemi sapere, questo è un servizio a gratis che vi posso fare la mattina se avete i colleghi di fianco che dormono. Ma come fate a dormire? Con sto casino.
5: Buongiorno Zagor. Ciao. Dalla costa dei Trabocchi.
0: Ciao Zagor.
5: Walter, oh, non è estate senza Vamos a la playa. Oh oh oh oh, oh, oh.
0: Ha ragione i fratelli Righeira, che dopo mettiamo 342-654-3210. Pieni così.
5: Buongiorno
0: stamattina.
5: Buongiorno Salento, Walter. Ciao. Non è estate senza, ragazzi, le sagre di paese.
0: Sì, sì.
5: Puoi mettere la canzone Love Song degli Extreme?
0: Ma quale?
5: Grazie.
0: Quella che fa This is my love song for you. Quella?

0: Zero su M2O. Walter, Marina, ti ascolto solo da un mese, non posso più fare a meno, beh, più che di me, secondo me, di noi, della famiglia e anche di te stessa, perché facendo tu parte della famiglia dai un contributo subito a questa
1: la famiglia.
0: Ascoltando M2O sono ringiovanita di 30 anni, ascoltavo Radio Virgin Radio e un po' Radio DJ. Li salutiamo entrambi, ragazzi. Buongiorno e grazie per farmi sapere qual è la radio che avete lasciato per stare qua da noi, perché io devo sapere cosa posso fare per tenervi attaccati a noi, capito come funziona? Allora, datemi da fare, chiudete questa frase, perché se non prima che scada questo mese, quando? Non è estate senza... chiudi sta frase.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
3: Chiudi.
2: Non è estate senza M2O e senza il morning show.
0: Grazie.
2: Di Walter Pizzulli.
0: No, la stava dicendo giusto.
2: Ciao Walter, ciao famiglia. Massimo da Gela.
0: Gela, la Sicilia.
4: Ciao Walter, buongiorno famiglia.
0: Ma che voce hai, ciao.
4: Walter, non è estate senza ballare.
0: Ballare,
5: buongiorno,
0: ballare.
5: Riccardo da Roma.
0: Ciao Ricky.
5: Non è estate senza zanzare.
0: È vero, sai che mi hai fatto venire in mente, molti hanno citato le zanzare. Vi ricordate il periodo dello zanzarismo? Beh, una delle canzoni era questa, senti.
6: Is Elvis.
0: Bello. Ogni pretesto è buono per mettere dischi che so che vi piacciono. Mica li metto per me, li metto per voi. Anche un po' per me. Per me e per il mio amico Michini questa. Questa è per noi.

Show su M2O. Fenomenia. Senti, ne ho un'altra da mettere, visto che sono già in ritardo questa mattina, non voglio perdere tempo. Voi pensateci su un attimo, non è estate senza. All'epoca avremmo detto senza fare tutti insieme. Bao, ci bao, bao.

0: like su qualunque colonna sonora. Il morning show di M2O sta sempre bene. Allora, non è estate senza anche questo programma, mi state dicendo, mi fa molto piacere che si ferma, lo dico, Sara, per tutto luglio sarò con voi, quindi ci fermiamo solo ad agosto.
1: Ciao Valterino.
0: Ciao.
1: Non è estate senza la canzone di Giuni Russo.
0: Ti sei svegliata tardi stamattina. Pensa che una delle canzoni che abbiamo già consumato insieme alla famiglia, com'era quella?
2: Un'estate al mare.
0: L'ho messa, tesoro.
2: Ho lasciato Radio Kiss Kiss.
0: Li abbraccio.
2: Voi.
0: Abbracciamo anche loro.

0: dal lunedì al venerdì, infatti il motto è anche al sabato.
1: Ciao Walter, ciao. Michele Danola a Napoli.
2: Ciao,
1: per
2: Michele.
1: Me non è estate senza due magliette di ricambio nella macchina.
0: Caro, abbracci, ciao, hai ragione, fai bene.
3: Buongiorno Valterino, sono Monica.
0: Ciao Monica,
3: Grosseto.
0: Ciao.
3: Non è estate senza il bagno di mezzanotte.
0: Hai ragione.
3: Lì
0: sì, che
3: inizia
0: bello.
3: L'estate.
0: Oh, sai che non ricordo più da quanto non riesco a fare un bagno, non un bagno nel senso che dicevo, ti lavi ogni tanto.
4: No.
0: Un bagno di mezzanotte intendo proprio.
5: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia. Beatrice da Capannori. Non è estate senza l'abbassamento di pressione.
0: Oh, è vero, tutti quelli che soffrono d'abbassamento di pressione, portatevi dietro un po' di zucchero, ragazzi.
5: Ormai
0: sali.
5: Un mese e mezzo che sono con te,
0: no,
5: con
0: vero.
5: Voi.
0: Grazie.
5: E non riesco più a farne a meno. Ah. E per tenermi con te, Walter, devi sì. continuare ad essere te stesso.
0: Che cara che sei.
5: Ciao M2O, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, no, grazie. Ma guarda che io sono così da sempre. Riesco a fare solo esattamente come sono. Quindi grazie per quello che dici e grazie per far parte della famiglia.
6: Walter, buongiorno. Ciao. Maria da Magliano dei Marzi.
0: Dov'è?
6: Non è estate senza vamos a la playa.
0: Ami me gusta bailar.
7: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
7: Buongiorno famiglia.
0: No, ma quanti siamo? Non è estate senza.
7: Rossano da Montespetto.
0: Ross, te lo faccio dire fra

0: La famiglia!
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
3: L'amo che tu ci creda o no.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.
2: Beh,
1: è un privilegio raro.
2: Beh,
1: rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per...
3: Buongiorno!

0: numero dei cervi che cambia ogni volta, che uno non si ricorda. Erano 6, Gabri Ponte, Jordi. 6:28 della mattina in diretta in tutta l'Italia, pure durante i mesi più, anche nei mesi più caldi, come le gomme, quelle che non cambiano ovviamente l'estivo sull'invernale, l'invernale, le M più S. Noi siamo così, come le quattro stagioni. Stiamo sempre, siamo una pizza proprio. Guarda, meglio che essere una palla, che. Allora, le 6:29, dicevo che siamo in diretta in tutta l'Italia, va detto, perché c'è sempre qualcuno che lo mette in dubbio. Sono Walter Pizzulli, buongiorno. Allora, fammelo salutare così la smette. Fabio, ciao Fabio. Fabio, peraltro, tu vivi in un posto che è meraviglioso, Marina di Pulsano, dove stavo pensando di fare un giro quest'anno, ma non so quando e né so se lo riuscirò a fare, visto che farò questo tour in giro per l'Italia. Ma dovessi venirmi a riposare, come si dice, quello potrebbe essere un posto papabile, molto bello, mi piace tanto. Quindi avrai capito che siamo in diretta come tutte le mattine. Forse sei anche nuovo, se metti in dubbio questo, sono qua tutti i giorni con voi. Oggi, per esempio, proprio perché prima che scada un mese importante dell'estate, vorremmo tanto che voi vi ricordaste quali siano le cose che fanno più estate in assoluto e quelle no. La frase da chiudersi è: non è estate senza. Vale tutto, anche programmi televisivi, pure spot, anche sigle, oggetti, cose. Il numero è questo: 342 654 3210. Manu,
1: buongiorno Valterino.
0: Che carica che
1: questa
0: hai,
1: mattina grande. Vorrei dare un buongiorno speciale a tutti i nostri amici che ci ascoltano.
0: Ma che cara, cioè, sembra una conduttrice, brava Manu, vai vai.
1: Ma in particolare ai miei amici, certo, che mi hanno adorato per questa canzone che ti chiederò di mettere anche 5 secondi.
0: No, non la metto.
1: La canzone del pappagallo.
0: Ma questa è

0: dai, facciamo il karaoke.
1: No, basta, raga, un pezzettino soltanto, piccolo, questo lo spiego anche per quelli nuovi appena arrivati. Come avete sentito, s'aggiungono sempre molto spesso anche nuovi ascoltatori e nuove ascoltatrici che non sanno. Questa è una canzone che un ascoltatore ha tirato fuori. Io ho scoperto, nella mia ignoranza in materia, che era una canzone

0: ridiamo, ci
1: buongiorno
0: penso.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Non è estate senza le codine ai capelli.
0: Carina, mi mandi una foto con le codine quando le indossi?
1: La volta che vado al mare, carina. Proprio non è estate.
0: Le codine.
1: Ciao, sono ciao. Anna.
0: E anche un ritorno, se vuoi, alla fanciullino. Anzi, in questo caso, altro che Pascoli, alla fanciullina.
2: Ciao tesoro, ciao.
3: Buongiorno Walter, Federico da Lecce.
0: Che vuoi, Fede?
3: Non è estate senza... Andiamo a ballare in
4: Puglia, Puglia, Puglia, Puglia.
5: Non è estate senza Valterino.
0: No, però sai che fino ad agosto, perché poi ad agosto... Basta,
5: Fede. Valterino non andare, agosto devi stare.
0: Lo sapevo che finivamo su quello. In realtà no, agosto no.
6: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Che poi voi dite ad agosto devi stare, ma io guarda, sai che andrei piani alti a dire mi faccio pure tutto agosto. Vorrei sapere, nel caso facessimo una scelta del genere, se ci sareste qua.
7: No,
0: va in vacanza.
6: Sono molto esperto lì.
0: Ciao.
6: Per me non è estate finché non vedo quel mare giallo che sono tutti i girasoli. Io sto nella campagna toscana.
0: Bellissima,
6: uno spettacolo.
0: Bellissima, bellissima.
6: Un abbraccio a tutta la
8: buongiorno
6: famiglia.
8: Buongiorno famiglia! Non è estate senza la mitica insalata di riso che quando la facciamo ce la portiamo per una settimana.
0: Sì, è vero.
8: Un bacio da Velletri, ciao. Alessandra.
9: Valterino, buongiorno. Oh. Max da Milano.
0: Max, non è estate
9: non
0: senza...
9: Non è estate senza voglia andare ad Alghero.
0: Incompagno. Straniero. Senti, ad Alghero verrò per una tappa del Beach Like DJ. L'ho saputo poche ore fa, il 17 di luglio sarà proprio ad Alghero. Quindi anche in Sardegna ci vedremo.
9: Buongiorno Walter,
0: ciao.
9: Buongiorno la famiglia. Lele da Vercelli.
0: Ciao Lele.
9: Qui non è estate senza le zanzare.
0: Ah, molto importante.
5: Non è estate senza una bella grigliata e una bottiglia di birra a portata di mano. Che tessuti pure le ossa.
0: Che tessuti pure le ossa, mi è piaciuta. Senti, non è estate, non era estate all'epoca se non c'era questa canzone. I know, there's something going on nella famiglia.
10: M2O 80.
11: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
12: Buongiorno a tutti!

0: 3210. Più giù di Bari, andiamo in Calabria.
1: Buongiorno Walter, pulvirenti da Crotone.
0: Non si capisce proprio.
1: Non è estate senza i costumi a perizoma.
0: Hai capito?
1: E senza le belle scollature.
0: No, mi fa piacere. Va bene.
2: Buongiorno Walter, ciao. Non è estate se non fa caldo. Bene da Bari.
0: Ciao Saverio, ciao.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
3: Buongiorno a tutta la famiglia.
0: Che giro d'Italia, capito? Dalla Calabria alla Puglia. Dove sei, Davide?
3: Davide da Roma.
0: Da Roma, a Roma.
3: Non è estate senza la passeggiata ai Castelli Romani.
0: Bellissima.
3: La sera cerca del rifugio.
0: Sai che mi è venuta una voglia
3: di... Buona giornata a tutti.
0: Allora, là bisogna andare con la

0: è venuta già voglia di fare un giro dalle parti di Roma adesso, eh?
1: Beh.
0: Senti, mi state esercitando, a proposito dell'estate, non è estate senza sudare ma un bel po', senti cosa t'ho tirato fuori.
2: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls and

0: cose che riguardano esclusivamente voi, ma anche contatto con gli altri.
1: Buongiorno Walter, non è estate senza litigare in ufficio per i condizionatori. Ciao, Silvia da Lecco.
0: Perché quello la vuole spenta e quell'altro ne vuole più alta e quell'altro dice che ha freddo e quella ha caldo. Mauro!
2: Ciao Walter, non è estate senza la gita del centro estivo. Simone e Daniele da Torino.
0: Ciao. Ciao. E perché c'è scritto Mauro sul WhatsApp? Qua adesso io voglio andare a fondo su questa roba. Ciao amico mio, fatti una bella gita, un abbraccio.
3: Walter, buongiorno. Ciao. Non è estate senza l'infradito.
0: Allora, ma l'infradito, domanda, vi posso chiedere questa cosa? Ma con l'infradito uno può andare, può uscire? Cioè, tipo, se devi andare al brico, io ieri avrei dovuto andare al brico. E con l'infradito mi sono un po', ho detto, ma non è che è troppo, capito? E quindi poi alla fine ho messo le scarpe. Per la prossima volta posso mettere l'infradito?
4: Michi,
0: sta male, Michi? Non ho capito cosa volevi, Michi.
4: Ciao Valterina, non è estate senza quei bei fusti che sono pieni di muscoli al mare.
0: Ma non si usano più, non si usano, non li fanno più, Michi. No. Ma figurati se sì. È invidia sana, invidia, Michela, ma ti capisco.
3: Buongiorno Walter, che cosa nuovi? Non è estate senza l'Autan. Mannaggia la miseria.
5: Buongiorno Walter.
0: Senti, ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo. Alzate il volume della radio, perché io mai mi sarei aspettato una cosa del genere da un membro della famiglia. E soprattutto tutti la vogliono conoscere adesso.
5: Buongiorno Walter. Non è estate senza le tette al sole di mia cugina Simona.
0: Adesso tutti vogliono conoscere tua cugina Simona. Mi date un minuto che metto il fuoco in aria. Questo è... Che famiglia! Ora lo dovevi dire, Madonna, che famiglia!
6: Madonna,

0: ma che Valtteri, mamma che famiglie.
1: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Cinciampate, che è il mio amico cinese, in questo programma, magari per la prima volta cercate di capire qualcosa di più. Intanto mi presento anche per voi nuovi, nuove. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Non so se avete sentito parlare del programma della famiglia.
1: La famiglia!
0: Siamo noi quelli della radio, la radio si chiama M come Milano, 2 a numero e O, un po' di stupore. M2O, tutte le mattine siamo qui dalle 6 meno un quarto alle 9, il primo programma del mattino. E oggi, se non prima che scada questo mese importante, quando? Stiamo cercando di sapere cosa è che faccia veramente estate. Infatti vi chiedo di chiudere la frase: non è estate senza. Se volete partecipare anche voi che ci inciampate nel programma, magari per la prima

0: chiamate.
1: No.
0: Ma non perché non voglia parlare con voi, io sono un chiacchierone, si capisce. Vorrei tanto attardarmi al telefono, parlare con voi, sapere tutto della vostra vita, come voi vorreste sapere per esempio la vita della famiglia, del morning. Ma vi riesco ad ascoltare perché c'ho gente alla radio, capito perché? Allora, senti, il problema dell'infradito, se sollevato un vespaio, vi chiedevo, ieri mi era venuto un dubbio, ma sarei dovuto andare, cioè tipo un paio di chilometri per arrivare, ma non a piedi, in macchina, scendere dalla macchina e andare al brico con l'infradito. Poi ho detto ma no,
1: no, no, no.
0: 20 volte no, ho detto ma no, no. Walter, l'infradito si usa solo per il mare, non scherziamo. Mattia da Treviso. Mattia, vedi che però
2: Walter, sì. Sempre Massimo da Torino, vai liscio con l'infradito. Io ci
0: ma vedi che lui
2: vivo per
0: lui
2: N.
0: Ci vive con l'infradito, poi c'è proprio capito una filosofia di vita intorno all'infradito. Allora 342 6543 210, torniamo all'estate, al mare.
3: L'estate, Walter, se non vai a una sagra di paese a ballare
0: taratatara. Ha ragione.
4: Buongiorno Walter. Ciao. Vincenzo da Napoli.
0: Napoli.
4: Poi non è estate senza uvino frisco qua per Cook.
0: Credo, ma non credo tu sia napoletano, però non era un po' più pugliese questo, cioè il vino con la pesca, credo, cioè praticamente alcuni, non io non sono un bevitore, ma credo che intingano, provate a dire intingano la pesca nel vino. Boh, non lo so, credo sia così. Ciao Filippo.
5: Ciao Walter, Filippo da Palermo.
0: Aspetta, Phil, Walter, buongiorno, ho visto gente con le bermuda, l'infradito, con la giacca e la cravatta a un matrimonio. Buona giornata, Fabio da Palermo. Vai Phil, dimmi tutto.
5: Non è estate senza la Sabrina Salerno.
0: Ah sì, sai che dopo la metto, Cristi.
6: Non è estate senza andare a concerti.
0: Tipo
6: come quello che mi sono sparata ieri di Max Pezzali a Roma all'Olimpico.
0: Com'è andata? Bello.
6: Stupendo. Certo. E infatti c'ho un sonno.
0: Lo so, però.

0: faccio io il finale.
1: Zan zan.
0: Fatto. Allora, pronti stamattina perché ci stiamo ricordando di cose che avevamo rimosso. Non è estate senza. Ma intanto tra poco iniziamo a giocare. Manca un minuto, ditelo anche ai vicini. Ditelo a tutti quelli simpatici. Portate anche

0: e sono stati bocciati l'infradito, ve lo dico, quindi
1: Walter, l'infradito proprio no,
0: ma infatti
1: sono anti-uomo.
0: Guarda che non li ho messi alla fine, dovevo andare al brico, porca miseria, e poi ho detto vabbè, metto le scarpe, basta, ok, chiuso, quindi mai più bruciate l'infradito, ragazzi, che...
2: Ciao Walter. Ciao Cristian da Bergamo. Non è estate senza il vitello tonnato.
0: Senza

0: di venerdì,
1: ciao,
0: ok?
1: Ciao Walter, Rita da Roma. Non ciao, è Rita. Estate senza la panzanella.
0: La panzanella.
1: Pane e pomodoro.
0: Ma che buona. Cristi, ciao.
2: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia. Cristina dalla provincia di Rieti.
0: Da Rieti.
2: Non è estate senza l'odore della crema al cocco, sì, che ti riporta nelle spiagge tropicali.
0: Beh, ma guarda, non solo spiagge tropicali, va bene tutta l'Italia, che l'Italia è bella tutta ed è mai come in questo caso vero quando si tratta di mare.
3: Ciao Valterino, Luca da Cagliari.
0: Ciao Lu.
3: Non è estate se non mi prendo un'insolazione.
0: Copriti!
3: Ciao a tutti.
0: Ti
3: famiglia.
0: Servirebbe il cappello, il cappellino di M2O, capito? Più tardi ve lo regalo, Va bene! Ciao!
4: Ciao Walter! Non è estate senza la canzone dei Polaretti, ma quella vecchia,
0: Ma certo che ce la ricordiamo tu, ve la ricordate? Sai che ieri o ieri l'altro mia figlia Gioia, che ha 11 anni, quindi non è contemporanea di questa sigla,

0: al Quizzo.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Signori, si gioca
7: sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Anche voi con me dite e cantate. Arriva, arriva, arriva, arriva il quizzo.
8: Yes.
0: Fa caldo? Pronti là fuori? Se fa caldo ditemelo, ragazzi. Stiamo quanto caldo?
9: Oh, Walter, come faccio caldo?
0: Cantatina in italiano allora.
10: M2O M2 Hit. The Italian Remix.
11: Amore mio,

alle 11 precise vi aspetterò al centro commerciale Il Centro ad Arese. L'ingresso, visto che lì è molto grande, è uno dei più grandi d'Europa, forse il più grande addirittura, è l'ingresso 3, ok? Quindi parcheggiate nei pressi, ci vedremo lì dalle 11 alla 1 del pomeriggio. Io sarò là ad aspettarvi per fare musica con voi e per divertirci, per abbracciarci, insomma, per salutarci e per abbracciarci caldi proprio. Allora, se siete

0: attimo ve la dico io qua.
1: Sveglia!
2: Sveglia!
1: Sveglia!
2: Da mo
1: sono
2: siamo
1: le 7 già!
2: Le 7 e 7, altro che!
1: Caffè che fuma, radio M2.
0: Ma la domanda è, scusate, ma voi riuscite a dare una risposta a Giudigetto? La risposta di Gingetto? Riuscite?

0: Vito e Giusy con la I finale. E vabbè, per forza la dico. E anche Laura, Sonia, Elia e Fabio, fatto.
1: Se vuoi tentare la soluzione.
0: Donna, raga. Che prontezza.
1: Alla domanda del quizzo.
0: Ah, carina.
1: Con un vocale o un messaggio scritto.
0: Ma perché tu, Graziella, sei vicina ad Alghero? Per carina.

0: con me, Walter Pizzulli, c'è la famiglia.
1: La famiglia!
0: Pronti a salutare, fermi, allora stop al televoto, alle telefonate, perché tra poco invece ricominceremo dopo che avrò letto la domanda del quiz di oggi. Avrete tempo di qui fino alle 8 per mandare un messaggio. Siate veloci con i messaggi, nome, città e risposta corretta. Entro le 8 la telefonata bella. Doveste vedere 102, potrei essere io che vi dico che siete voi quelli che hanno vinto. Siete voi quelli che si portano a casa la lampada del Monica. Monica da Belluno, ciao! Marco Steffi, buongiorno! Antonio da Sermoneta! Walter, non mi saluti mai! Roberto da Capua, buongiorno! Ormai la canzone, quella del quiz, è tormentore dell'estate, lo so, me lo dicono tutti. Paolo da Zapponeta, dove si passa l'estate in pineta. Perché siete fessi come me? No, dovete essere un po' più elevati. A me proprio mai, Walter. Michele da Castelleone, ci manchi all'EPB, c'è vero! Raga, che vi devo dire, è stato molto bello, buongiorno anche a voi. Senza M2O, che radio sarebbe? Ciao Corrado, Walter, Angelo da Barra Franca, buongiorno ad Alfonso da Sarno, Michele da Casarano, mamma, Piero da Como, Tommaso da Pisa, Francesco da Cremona, Domenico, Elenia, Stefano, Davide, Noa, Giuseppe, Erika, buongiorno anche a voi, David da Caltanissetta, un altro, Enzo da Reggio Calabria, Salvatore da Portici, basta. Arriva il quizzo adesso, raga. Anche perché devo far presto, è un po' lunga. Allora, famiglia intorno a un tavolo, fatto? Ok. Il capo famiglia dice: ci sono esattamente due padri, due figli, un nonno e un nipote. Qual è il numero minimo di persone al tavolo? Allora, qua non basta. Chiedo agli autori di questo fantastico programma. Ma non basta fare la somma. Famiglia intorno a un tavolo, ok? Capo famiglia dice: ci sono esattamente due padri, due figli, un nonno e un nipote. Qual è il numero minimo di persone al tavolo? Pronti?
1: Arrivare.
0: Dai,
1: dimmi.
0: Giocate da questo momento. 342-654-3210. Perché nulla è come sembra. Mamma, cosa hai tirato fuori? Beloved.

scala il quiz, che è il quiz della mattina di cui tutti parlano. Possiamo dire che anche molti vorrebbero copiare, ma siamo gli unici che vi possano dare la lampada del morning show di M2. Me lo faccio da solo. Allora bisogna

0: capofamiglia dice: ci sono esattamente due padri, due papà, due figli, un nonno e un nipote. Qual è il numero minimo di persone sedute al tavolo?
1: Vai, dimmi.
2: Ciao Walter, buongiorno.
1: Ma sei polemico, sei?
2: Tanto io, anche se indovini, non mi chiami mai.
0: Ma non può essere che io ce l'abbia con nessuno di voi. Adesso ne approfitto, so che lui sta scherzando, Matteo, ma tante volte, spesso, mi scrivete anche su Instagram: tanto non mi chiami, ce l'hai con me. No, arrivano 4-5 mila audio e spesso non riesco ad ascoltarli. Quindi bisogna anche un po' svegliarsi fortunati la mattina, vai.
2: Per me sono 11.
0: È 11.

0: Ma che Matteo già era polemico, se adesso piange pure. No! Matteo, mandane un altro di messaggio.
1: Oh. No!
0: Hai tempo fino alle 8 della mattina, vai, dai!
2: Buongiorno Walter, ci sono sei persone.
0: Sei persone, perché la famiglia è intorno al tavolo. Allora, capofamiglia dice ci sono esattamente due padri, due figli, un nonno e un nipote. Qual è il numero minimo di persone sedute al tavolo?
3: Buongiorno Walter, Giovanni da Gela, sono quattro.
0: Sono quattro, Gloria dice due, molti dicono due questa mattina, dai.
4: Mamma mia Walter, che hai tirato fuori.
0: Piace.
4: Sweet Harmony, mamma mia, un ricordo bellissimo.
0: Hai visto?
4: Guarda, la risposta non la so, però vi adoro e... mi emoziono sempre.
0: Che carina che sei. Ciao Lauretta da Roma, ciao.
5: Dacci un aiuto.
0: Laura ha detto,
5: Walter,
0: sì.
5: Dacci un aiuto.

0: di pasticciotti, sì, in cotoliva stamattina, ragazzi. Perché quando sapete che c'è cotoliva di mezzo vuol dire che bisogna contare tutti i passi delle due ragazze. E sono esattamente il numero minimo di persone sedute, accomodate al tavolo nella domanda del Morning Show qua su M2O.
1: Cotoliva tutti molto
0: occhio, ragazzi! Vai, vai, vai! Come fa? E dai! Zi, dai! Dai, secondo me si può fare! La nuova canzone di Anna, ve la faccio ascoltare, vi piacerà! White Girl,

0: Il capofamiglia dice: ci sono esattamente due padri, due figli, un nonno e un nipote. Qual è il numero minimo di persone al tavolo? Giocate con me, tra poco un aiuto. Sta arrivando anche il ritmo.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
11: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
12: Eh? Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: Era la mensola in salotto!
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

Sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Qual è il numero minimo di persone al tavolo? L'aiuto tra poco, subito le ultime. M2O, M2O, DJ Station. La popolarità di Donald Trump cola picco nei sondaggi, il tasso di gradimento del presidente americano in patria è precipitato al 30% con la stragrande maggioranza degli americani che disapprova il suo operato. Una disapprovazione è arrivata anche dal Senato che, nonostante la maggioranza repubblicana, ha dato il via libera a una risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto inopportuno e privo di significato, commenta lo stesso Trump sul suo social Truth. Di Trump ha parlato ieri anche Giorgia Meloni. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, i due paesi hanno rapporti che non iniziano e non finiscono in base a chi governa in quel momento, dice la Premier. La politica estera non è Temptation Island. Ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. L'uomo di origini albanesi è arrestato ieri con l'accusa di omicidio stradale.

0: dopo la morte a Milano dell'agente di polizia locale imprezzabile. Sono fuggito perché non volevo guai, in auto avevo dell'hashish, ha raccontato il 27enne. Calcio con i mondiali, l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 con il Ghana nella seconda partita del suo girone, 5 invece i gol del Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, 2 li fa Cristiano Ronaldo, unico a segnare in 6 campionati del mondo. La Croazia batte 1-0 Panama e la elimina dal torneo, vittoria con lo stesso punteggio per la Colombia sulla Repubblica Democratica del Congo, che vale ai sudamericani la qualificazione ai 16esimi. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Altra giornata dominata dall'anticiclone soprattutto al nord, con tanto sole e temperature dunque ancora roventi con picchi di 35-36 gradi. Possibili temporali nel pomeriggio sulla dorsale appenninica del centro-sud. Le previsioni del ilmeteo.it su M2 ritornano alle 9.30.
2: Ma ti ho sentito stupito, cioè, ma che estate, è normale. Ma infatti guarda che te lo faccio dire.
3: Estate con noi perché non la... ecco.

fate un giro, un salto anche sul mio account Instagram Walter Pizzulli. Tra le storie troverete la domanda di oggi, perché è un po' lungotta. E allora, famiglia intorno a un tavolo. Il capo famiglia dice: ci sono esattamente due padri, due figli, un nonno,

0: Bella, ve la faccio io, dovreste riconoscere la mia voce. Vorrà dire che in quel caso abbiamo scelto proprio voi, selezionato proprio voi, voi ai quali dare la lampada, il premio è la lampada del morning show di M2O che cambia colore in base all'umore.
1: Senti, chi è che gioca?
2: Ciao, Walter!
1: Ma che razza di ingresso è?
2: Tre.
1: Ho capito, ma non sei un po' arrogante?
2: Sono un arrogante!
1: È un po' sì, capito, perché? Perché senti com'è entrato, vedi?
2: Ciao, Walter!
1: Oh, va.
0: Ciao cari, che è bella famiglia, ragazzi.
3: Vai. Walter, buongiorno. Dai. Cristian Dalegnano, secondo me ci sono due persone.
1: Sono allora 2, 3, 4, 2, 3 e 4. Sono i tre numeri che state dicendo più degli altri rispetto a tutti gli altri, ma non è detto che siano quelli corretti, però.
4: Buongiorno Walter,
1: ciao.
4: Antonio da Roma.
1: Che dite?
4: Le persone minime sono 4.
1: Vedi, anche 4 molto detto.
3: Due

0: padri, due figli, un nonno, nipote, sono quattro persone.
1: Te l'ho detto io che quattro è molto detto stamattina.
2: Ciao Walter.
1: Oh, non ho detto no, se non dico no, non dire no, vuol dire che potrebbe essere, ma che potrebbe anche non essere.
2: Alberto da Ornago, secondo sono in quattro.
1: Sono
2: ciao,
1: in quattro.
2: Buona giornata.
1: Ciao amico mio. Allora, famiglia intorno a un tavolo, fatto? Il capo famiglia dice, qui ci sono esattamente due padri, due figli, un nonno e un nipote. Qual è il numero minimo di persone al tavolo? Si gioca questo numero. Signore, è arrivata ora.
3: Buongiorno Walter.
1: Allora, si segni il numero, soprattutto se è nuova del programma Il Morning Show di M2O. Stiamo cercando tanti altri che si uniscano alla famiglia.
3: La famiglia.
1: Ok, allora il numero è questo. Ricordi il prefisso 342. Poi il numero è un countdown. Puoi anche non ricordarlo perché dal numero 6 allo 0 uno se lo ricorda agevolmente. 342-654-3210. Poi giochi. Gioca con noi.
4: Buongiorno Walter.
1: Gioca con noi Daniele. Tara, tara, ta, ta, tara,
4: Daniele da Altidona. Secondo me Altidona. La risposta di oggi è 4.
5: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un
1: allora,
5: aiuto.
1: Io sono contento. Contrario a questo aiuto, ve lo dico, prendo le distanze da chi l'ha scelto, perché è facile poi se no. Senti, cos'è? Sì, diaglielo anche di me. Dai! Dai! Poi mi è venuta voglia di fare pa pa pa pa pa pa pa pa pa, fate anche voi pa pa pa pa, Partenope, Mark and Cremon.

0: darò il pattino, vero? Pensa che stamattina abbiamo detto di chiudere proprio la fase. Non è estate senza, ed è meraviglioso andare a lavoro così anche oggi.
1: È così che si va a lavorare. Come?

0: famiglia dice: ci sono due padri, due figli, un nonno e un nipote. Qual è il numero minimo di persone al tavolo? Tra poco l'aiuto. Ora venite con me domenica, vi dico tutto ora.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.

0: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Jerry Calà per Seat, prima...
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Ho montato la mensola da solo.
12: Quale mensola?
11: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
12: Era la mensola in salotto!
11: Era?
13: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te.

0: www.bricofer.it.
1: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

al sabato. Siamo un po' il primo programma del mattino, quelli che aprono prima di tutti gli altri. Mi chiamo Walter Pizzulli e stamattina, visto che siamo la famiglia, il quizzo riguarda la famiglia. Famiglia intorno a un tavolo. Il capo famiglia dice: ci sono esattamente due.

0: E molti avevano puntato sull'uno, ne sentirete magari anche altri nei vocali che sto per mandare in onda. Qualcuno aveva anche insistito proprio sull'uno.
1: Ciao Walter, Andrea da Magnago.
0: E insistono.
1: Sono messo no tre.
0: Tre,
1: un
0: dico.
1: Un saluto a tutti quanti.
0: Ciao amico mio, Andrea dice tre, ragazzi. Ciao.
2: Buongiorno Walter. Secondo me la risposta giusta è 4.
0: 4 è molto detto, anche 4. Allora, 1, 2, 3, 4 sono i numeri più detti.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Noi siamo in direzione Napoli.
0: Che state andando a fare? Da dove siete partiti?
3: Il numero delle persone è 3. Ci sono 3 persone a questo tavolo.
0: Ciao, ciao amico mio. Sì, no, in effetti.

0: vedere. Allora, ma non era arrogante, non era spocchioso, secondo me era convinto di quello che diceva. Tra poco scopriremo se è così, se aveva ragione lui.
1: Sono Elisabetta da Prato. Ciao, come va, grande uomo?
0: Bene, Betta, tu?
1: Non ci penso mai a parlare con te, perché
0: sono
1: non
0: qua.
1: Mi chiami mai, anche cara. Se sbaglio sempre.
0: Dai, chiedo scusa a tutti quelli che non riesco a chiamare, ma prima o poi, visto che ho intenzione di rimanere qui a lungo,
2: no.
0: Vi chiamerò tutti.
1: Allora,
0: ciao.
1: Sei persone?
0: Sei, hai detto? No, sono troppe, vi do un altro aiuto. Troppe, tante. Quindi no, proprio no, eh.
3: Dai, la risposta è una.
0: No, non è una. No, non è di più di uno, è meno di sei. Mettiamola così. Wait.
4: Sono Andrea da Mantova.
0: Ciao.
4: Tanto non mi chiamerai.
0: Vabbè, prova.
4: Prova,
0: Andre, prova. Dai, che è la tua volta.
4: Secondo me le persone minime sono due.
2: No,
0: no, non ti posso dire però se più o meno. Arriva l'aiuto.
2: Dacci un aiuto.
0: Dunque, l'ultimo aiuto di oggi. Senti che aiuto che vi do. Trovate, aspetta. Beh, secondo me si capisce questo qua. Rifare. Datevi da fare, vai.

0: musica per tutti stamattina latina. La testa gira, titolo della canzone di Fred De Palma, uno dei dischi, forse il disco dell'estate. A 5 minuti dalle 8 del mattino, pronti a dirlo insieme?
1: Aggiungerei, la cosa che mi fa incazzare è che non mi chiami più, perché hai sempre altro da fare, Valterino.
0: Guarda, invece sto per fare la telefonata bella, quella delle 8 del mattino. Dov'è che andiamo? Dalle parti di Torino, Ciro! Ciruzzo, Ciro! Ciao! Allora Ciro, dov'è che mi hai portato? Che bello! È campagna, è tutta campagna.
2: Finalmente, guarda, sì, qui siamo proprio in mezzo alla campagna.
0: Che
2: qui
0: bello,
2: è
0: che bello.
2: Una frazione dove ci sono 40 abitanti e 500 mucche, così per capire.
0: Meglio, meglio, guarda, meglio. Alle volte è meglio parlare con le mucche, lo sai? Che con alcune persone. Senti, ma com'è che funziona? Come si chiama innanzitutto il posto?
2: Allora, la frazione dove abitiamo si chiama Brillante. Qui
0: cioè, ragazzi,
2: ci sono tutti gli animatori della nostra associazione che si chiama Talita Kum. Fatevi sentire.
0: Ciao, ciao ragazzi, che belli che siete, bellissimo. Non erano le mucche questi però, eh?
2: No, no, no.
0: Grandi ragazzi. Ma voi mi ascoltate tutte le mattine tutti insieme, eh?
2: No, no, tutti insieme no, però la mia famiglia, sì, c'è Giosuè qui vicino a me, saluta Gio.
3: Ciao,
0: ciao Giosuè, ciao amico mio, quanti anni ha Giosuè?
3: 12.
0: Ciao Gio, tu stai con me tutte le mattine?
3: Sì, da più o meno 5 anni.
0: Ti voglio bene Giosuè, che caro che sei. Stai aiutando Ciro, il papi?
3: Sì, sì.
0: Bravissimo Giosuè, così si fa perché lì c'è tanto lavoro da fare. Caldo là vicino Torino, vero oggi? Tanto caldo?
3: Sì, tantissimo.
0: Immagino, ma bello sveglio lui, porca miseria, che bello che è ospitarvi. Senti Giosuè, ma sei tu che hai dato un aiuto a papà stamattina per rispondere correttamente alla domanda del quiz?
3: No, e te tutti insieme, tutti con gli animatori.
0: Mi fate sentire un altro urlo di tutti gli animatori che mi è piaciuto al mio 3? 1, 2, 3! Allora dai, risponde solo Giosuè per tutti. Famiglia intorno a un tavolo. Il capo famiglia dice: ci sono esattamente due padri, due figli, un nonno e un nipote. Giosuè, qual è il numero minimo di persone al tavolo?
3: Tre.
0: Ma certo ragà, era tre, ovvio che tre, sì. Allora, adesso però anche gli animatori al mio tre, tutti a fare gnè gnè a chi non ha vinto. Siete pronti? Uno, due, tre, vai.
4: Gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè.
0: Che meraviglia, io voglio venire a vivere lì. Mi volete là?
2: Bene, però ti avviso, tra poco arrivano 40 bambini indiavolati qua.
0: Non vengo più, non vengo più. No, perché quelli bisogna saperli trattare. E cosa fanno poi quando arrivano lì? Tu che fai? Gli fai fare un giro anche intorno lì ai campi? Gli spieghi un po'?
2: No, noi siamo un'associazione sportiva, facciamo tante attività sportive, poi abbiamo un cavallo, gli asini, i cani addestrati, facciamo quella che era la pet therapy, insomma.
0: Certo, fantastico, fantastico. Ho capito perfettamente, vi voglio già più bene di prima addirittura, amico mio, veramente molto bello. Ciro, è stato un piacere ed è un onore avervi nella famiglia del Morning Show di M2O. Abbraccio a Giosuè e tutti gli animatori che sono lì. Fatemi l'ultimo urlo che me ne vado contento. 1, 2, 3...

musica che ci piace è questa. This is the music I like, Alessia. This is the music. Le 8 e un minuto, buongiorno, che bella telefonata a detta di moltissimi, anche Elena Walter, che bella la telefonata a Ciro e Giosuè, è vero? Sì, sentita, molto sentita, è molto bello. È bello avervi, ma perché siamo

0: pronti finalmente a metterla su?
1: La famiglia!
0: La famiglia del morning! Allora, siete pronti? Perché questa è la mattinata nella quale, oh, datevi da fare, perché quelli dalle 6 alle 7 hanno fatto una puntatona ai membri della famiglia, che sono evidentemente anche molti che sono ancora qua alle 8 del mattino, ma si aggiungeranno anche quelli dell'ora bella tra le 8 e le 9, se non prima che scada proprio questo mese d'estate. Quando ci sarebbe mai venuto in mente di chiedervi di chiudere la frase? La frase che vi chiedo di chiudere questa mattina è: Walter, non è estate senza... 342-6-5-4-3-2-1-0. Vi regalerò anche i gadget di M2O in quest'ora qui.
2: Questo è il morning show.
0: Ma sai perché? Perché non è estate senza...
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: gli anni 90 nel morning show di M2O.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
2: Buongiorno.
3: El sol, la luna, las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.

0: il sole, la luna, le stelle.
1: Beh, il sole.
0: Bella ragazzi, mamma mia.
1: La luna.
0: Adesso sì, che è estate. Estate 2026, ma va bene in qualunque annata.
1: Marte.
0: Sole. Bello. Datura, Stefano Ciro, Eternity alle 8:06 in diretta in tutta l'Italia, il Morning Show. Buongiorno.
2: Auguri augurissimi. Buoni, buoni. Nel Morning Show di M2.
0: Allora, mentre io sbrigo la pratica, auguri augurissimi. Mi raccomando, ormai prenotatevi per domani all'indirizzo di

0: chiami stamattina. Avrei chiamato innanzitutto tanti auguri a Giovanni. Uno dice: Walter, ma conosci qualcuno che si chiama Giovanni?
1: No.
0: Sì, nel senso di sì, ma mi sto riferendo a tutti quelli che indossano questo nome meraviglioso. Ne ho anche qualcuno in famiglia, quindi anzi dopo mi devo ricordare di chiamare, ci mancherebbe. Quindi auguri a Giovanni. Perché dico questo? Perché mi era arrivato un messaggio, abbiamo provato a chiamare ma il numero di telefono è sbagliato, che peccato. Walter, sono Corrado, oggi è San Giovanni, è vero? Ho sia il papà sia mio figlio con questo nome. Volevo ringraziare mio papi per come mi ha cresciuto e mio figlio per come è cresciuto. Sono la mia vita. Questo è il numero di Giovanni, e il numero è sbagliato però, amico mio, porca miseria. A meno che non è qualche amico della redazione che è sbagliato, allora in quel caso qualche testa salterà.
1: No,
0: ma no, ma hai sbagliato proprio il numero a darmi, ma forse manca qualche cifra. Quindi un abbraccio grande e tanti saluti. E poi mi fate andare dal mio amico Paolo, che conosco personalmente, ho aperto la rubrica del mio telefono e ho trovato un augurio da fare, meraviglioso, anche perché porta con sé un regalo meraviglioso che io non so se posso dire, lo posso dire?
1: No,
0: non lo dico. Tanti auguri Chiara, sto parlando a te, la figlia di Paolo. Hai preso Chiara, la figlia di Paolo. 14 anni meravigliosi. Sappi che oggi papà Paolo si presenterà a casa con un regalo che tu non te l'aspetti. È una cosa che avresti voluto, se no poi la scopre se insisto, ma è una cosa che avresti voluto, e lui ha preso la più bella sul mercato. Guarda, gli è costato una fortuna. Adesso gliela devi dare sul serio però, Paolino. Tanti auguri, carina.
2: Auguri, augurissimi.

0: che questi giorni. Stavo chiedendo proprio ai bimbi, che sapete, se la prendono con calma, con comodo, Fetami. Giustamente avendo finita l'estate, invece sì, sono arrivati a quest'ora, arrivano un filo più tardi. Fede, Sfera e Balta, Pienzamme. Che pugliese, però, cioè Pienzamme.
1: No.
0: Allora, buongiorno miei cari vicini, siete capitati nell'ora più bella in assoluto, come al mare, quando c'è quell'ora che dici cacchio, qua veramente si sta bene, questa è l'ora bella, perché cala un po' il sole, capito? Non è questo il

0: parte senza.
1: Buongiorno Walter.
0: Oui.
1: Luca da Gallipoli.
0: Vabbè, voi poi lì a Gallipoli e grazie. Però è scorretto.
1: Non è estate senza la tipica frisa pugliese.
2: No, anche la frasetta, la frasetta, non sento la frasetta.
1: Pomodoro, tonno e rughetta.
0: Vabbè, raga, ma però a te devi aggiungere una cosa. Sì, la frasetta, la frisa, la frisella, chiamala come vuoi, ma dove la devi mangiare?
1: Vicino al mare.
0: Bravo, ragazzo mio, e che ti mangi?
3: Non è estate senza M2O.
0: Amore,
3: Carlotta e Cesare da Fiumicello.
0: Te l'ho detto io che arrivano i bimbi a questo.
4: Ciao Walter.
0: Ciao.
4: Gloria da Torino.
0: Gloria.
4: Secondo me non è estate senza gelati.
0: Ha ragione, molti hanno detto gelati.
5: Ciao Walter, siamo Babba e Joy da Roma.
0: Ciao Joy.
5: Per noi
0: pure voi
5: non è estate senza gelato.
0: Ma gelato come deve essere gelato?

0: Io sono campione comunale di imitazioni di pupo, quindi
1: gelato al cioccolato.
0: Se mi volete a casa, vengo a farvi pupo. Ma vi faccio pupo.
2: Rimani così. Che dolce sei tu.
0: Ah, ragazzi. E allora
1: rimanete ignoranti.
0: C'ha ragione pure lui. Allora, datevi da fare, non è estate senza, siamo pieni stamattina, che bello che
3: cambia. Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao, ognuno una cosa.
3: Estate, se non decidi ogni tanto ad asciugarti i capelli all'aria.
0: No,
3: e sembriamo tutti porcospini.
0: No,

0: Speriamo di riuscirci anche questa mattina. Intanto sto racimolando un po' di posti dove andare a passare l'estate a gratis.
1: Ciao Walter, buongiorno. Sì, noi ti vogliamo a casa.
0: Che belli,
1: compresa di famiglia.
0: Tutti, vi porto tutti a casa. Vabbè, Rosy, grazie, un bacio, cara. Allora, chiudete la frase, Walter, non è estate senza...
2: Ciao Walter.
0: No, stavo aspettando che qualcuno lo dicesse. Infatti lo dicesse lei.
2: Per me non è estate se non c'è il cocomero.
0: Allora, il cocomero è...

0: chiamano, com'è che si chiama, la baby dance, vai.
1: Si mise a cantare, la si mise a cantare, la.
0: Ne volete a casa fare la si mise a cantare? No, neanche qua. Allora dai, datevi da fare, anche perché è vero che in alcune zone d'Italia alcune cose che sono ormai definite come tali, cioè sicure, certe, invece sono insicure se tu ti sposti in un'altra zona dell'Italia. Se tu dici il cocomero, in alcune zone d'Italia pensano ad un'altra cosa, e invece è proprio quella, è l'anguria, capito? 342-6543210, da Davide.
2: Ciao Walter!
0: Da Davide.
2: Per noi non è estate senza i mitici polaretti.
3: Ciao Walter,
0: ciao.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Ovviamente non è estate senza granita.
0: La granita, ma la granita quella che...

0: sto dicendo male, però solitamente quella alle mandorle ne sai quante ne
1: Ciao,
0: sai.
1: Ciao Walter, vai. Sofia da Castellazzo Bormida.
0: Ciao.
1: Per me non è estate fin quando uno dei telegiornali non dice che è l'estate più calda dell'anno.
0: Sì.
1: E ovviamente vengono riprese le persone nelle
0: fontane,
1: fino alle fontane.
0: Sì, ma, poi, ma Sofia, ma poi la volete smettere di mettere sempre quelle tre signore anziane meravigliose, peraltro con la mano sulla fronte? Che
2: ciao Walter, Maria da Milano.
0: Ciao.
2: Non è estate senza ascoltare la musica estiva degli anni 80.
0: Ne metto una?
2: Metti in una qualsiasi e ci ricorda l'estate.
0: Fatemi sa, datemi un voto su questa che sto mettendo ora, vai. Boys, boys.
3: Buongiorno Walter, sto più con te che con mio marito.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21 solo su M2O.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
3: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio: tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
4: Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: Era la mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: estate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La cosa più bella del McDrive.

0: il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Nulla è come sembra.
1: Mastro G con Balla Balla alle 8:30 della mattina, quando vorremmo ballaste anche oggi. Buongiorno anche a quelli che arrivano a quest'ora della mattina per l'ultima mezz'oretta. Siete capitati nell'ora bella. Il programma dura 3 ore e un quarto tutti i giorni, da lunedì al venerdì e anche al sabato. Anzi, fatemi abbracciare e salutare tutti quelli che di sabato, insomma, mandano tantissimi messaggi, tutti quelli che si svegliano con noi, anche quelli che potrebbero dormire e invece no. Vogliono essere svegli, esattamente come da lunedì al venerdì. Magari vi svegliate un filo più tardi e poi quelli che accompagniamo a lavoro, chi invece inizierà le ferie, chi ha già iniziato. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia, e stamattina ci siamo buttati su parecchie cose. Innanzitutto è la giornata in cui vi chiedo di chiudere la frase "non è estate senza". Se voi volete mandare un messaggio, volete mandare un messaggio?
2: Beh,
1: ok, il numero è questo: 342 6 5 4 3 2 1 0. E poi si è sollevato un vespaio sulla differenza fra cocomero e languria, che sono la stessa cosa, raga, ma è evidente che in alcune zone d'Italia si chiama in maniera diversa.
3: Walter,
1: vedi?
3: In Calabria si chiama zoparico.
1: Zoparico. Lo vedi? Perché il cocomero e l'anguria, no, beh, lo sto leggendo, non c'è alcuna differenza, sono esattamente lo stesso frutto. Dipende però, perché anguria è il termine più diffuso nell'Italia settentrionale. Capito? L'angurion deriva dal bizantino, l'angurion. Il cocomero invece è più comunemente utilizzato nell'Italia centrale, meridionale, insomma, eccetera, eccetera. Poi ce ne sarebbe un altro. Guardami, umelon. È francese, umelon. Il melon è il melone, che è un'altra roba. Ma non aprirei e solleverei un vespaio pure su questo, perché anche lì ci sono vari distinguo da fare.
4: Ilaria dalla Calabria: non è estate senza i miei fratelli che scendono da Milano.
1: Che bello.
4: Vengono e da stanno voi. Con noi.
1: No, fantastico, che bello. Perché quella è
3: la famiglia.
1: È quello che diciamo noi.
2: Ciao Walter, non c'è estate senza spritz.
1: Aspetta, sentite lui che parla di spritz un attimo.
2: Walter, non c'è estate senza spritz, senza gin tonic, pieni di ghiaccio a bordo piscina.
5: Levate gli erbina sta gente.
1: Ciao Angela, non dagli retta.
6: Ciao Walter, buongiorno a tutti. Ciao. Dalle nostre parti in Calabria.
1: Lo vedi?
6: Il cocomero si chiama zipangulo,
1: che è diverso rispetto all'altra parte della Calabria, come ha detto l'ascoltatrice. Vedi che anche all'interno della stessa regione cambia. Però quello è, capito? Quello con i semini.
7: Walter, buongiorno. Qui. Roberta della Spezia.
1: Ciao,
7: non
1: Roby.
7: È estate senza i muscoli.
1: I muscoli?
7: E non le cozze, perché noi li chiamiamo muscoli.
1: I mitili, praticamente, capito? Cioè le cozze, ma le cozze flows, come dicono dalle parti di Taranto, là si chiamano muscoli. Io penso che me lo immaginavo i muscoli, cioè intendevi per esempio gli uomini, quelli, ma e invece no, le cozze, ragazzi.
6: Buongiorno.
1: Certo che è un ossimoro dire che le cozze si chiamano muscoli. No.
6: Buongiorno Walter.
1: No, scusami un attimo, Tommaso, se tu dai una cozza a uno, dici guarda che sei una cozza, non intendi una persona muscolosa, capito?
6: Non è estate se non c'è una bella birra ghiacciata.
1: Vai, grandi che si beve stamattina, lo vedo.
8: Buongiorno che... Walter, ovviamente non è estate senza Festival Bar.
1: Bella ragione.
9: Buongiorno Walterino.
1: Ciao.
9: Invece la provincia di Udine.
1: Ciao.
9: Il cocomero è quello tondo.
1: Ma non è così.
9: L'anguria è quella blu.
1: No, non è vero, Maurizio, sono la stessa cosa, si chiamano in maniera diversa. Almeno

0: Sanremo non finisse mai, non finisse mai nulla di quello che ci state raccontando. Io ormai ho perso l'ordine dei messaggi, ne sono arrivati davvero tantissimi, volevo ringraziarvi per tutto l'affetto anche stamattina, ma vi regalerò, e quelli aumenteranno i messaggi questa mattina nel Play With Us, la t-shirt, il cappellino, portapass, insieme con gli adesivi, gli stickers della radio. La radio qual è? Ragazzi, ma come qual è?
1: M2O.
0: Questa è M2O ed è bello portarle al mare. Stamattina, infatti, state chiudendo la frase non è estate senza, si è sollevato una questione sull'anguria, sul cocomero, perché secondo molti, per esempio, non sarebbero la stessa cosa, ma è la stessa cosa.
2: Buongiorno Walter, Matteo da Sant'Agata Militello.
0: Tagliamo la fetta all'anguria.
2: Provincia di Messina. Buongiorno. Allora, in Sicilia.
0: È definitivo lui, senti.
2: In Sicilia.
0: Sì.
2: Può essere anguria,
0: può essere piuma, può essere fero,
2: può essere melone giallo, può essere cantalupo, qualsiasi tipo,
0: ma
2: sempre melone.

0: capito, ma se uno vuole, che ne so, quello giallo per esempio, oppure watermelon, il melone d'acqua, cioè io voglio quello, come faccio a farglielo capire se si chiamano nello stesso modo? Vabbè, lo puoi indicare, dici quello, fammi quello.
1: Il cocomero o anguria?
0: Sì.
1: Dalle parti mie in Abruzzo si chiama lucetrone.
0: Lucetrone, mi piace. Scusa, mi fai per favore metà da lucetrone, mezzo cetrone, grazie.
2: Buongiorno Walter, Riccardo da Lecce.
0: Ciao Ricky.
2: A Lecce lo chiamiamo Umalune.
0: Umalune, come Maluma, Umalune.
3: Buongiorno Walterino. E a tutta la famiglia.
0: Ciao.
3: Moscioli si chiamano. Si chiamano moscioli.
0: Ma non l'ho detto
3: non
0: io.
3: Non muscoli.
0: Ma non l'ho detto io, l'ha detta una tua concittadina.
4: Buongiorno Walter, Rossella da Pisa. Non ciao. È estate senza la pubblicità del cornetto. Ciao.
5: Ciao Walter, ciao. Buongiorno.
0: Ciao.

0: Soverato, Catanzaro, ma anche prima, ma non mi ricordo la data, ve la dirò, tanto c'è tempo, saremo qua tutto a luglio, lo sapete, solo ad agosto ci fermeremo, quindi
1: basta non andare. Tutto agosto devi fare.
0: Dai, venite con me che vi faccio un regalo, anzi quattro.
2: M2O Play with us.

0: Ciro Marina. Ciccio!
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Tutti, allora, ciao, tu mi servi innanzitutto, grazie per far parte della famiglia. Da quanto stai con me, Ciccio?
1: Da parecchi anni,
0: Bello. Non è che in confidenza lo chiamo Ciccio, si chiama Ciccio, giusto?
1: Sì, sì, in confidenza Ciccio per tutti.
0: Ma vivi a Ciro Marina?
1: Io sono di Amantea. Bello. E mi sono sposato a Ciro Marina. Ah. E sono venuto a tutti i tuoi a tutti i tuoi live che sei venuto a Ciro.
0: No, grazie, davvero, non lo sapevo, ma grazie davvero. Ti sei divertito?
1: Eh certo, come no, grazie. Ti seguo da sempre, come non potevo non venire.
0: No, troppo carino, davvero. Tornerò peraltro in Calabria, ma poi tanto ve lo racconto. Ciccio, tu sei nel reparto ortofrutta in questo momento, giusto?
1: Sì. Perché sì, io lavoro nell'ortofrutta.
0: Lavora proprio. Allora, aspetta che spiego a quelli appena arrivati. Stavamo raccontando della differenza che non c'è probabilmente tra cocomero e anguria. E in effetti però poi ci siamo raccontati che in alcune zone d'Italia, anche all'interno della stessa regione, cambia nome. È così?
1: Certo, solo in Calabria ci sono parecchie definizioni per l'anguria.
0: Tipo?
1: Cocomero, paddotta, a Ciro lo chiamano saracinisk,
0: saracinisk,
1: melone ad

mamma fa. La dretta la macchia, la dretta la macchia, credo che insomma la quadra, capito? Il cerchio. Senti come dice la dretta la macchia, la quadra del cerchio la troveremo. Un quarto d'ora alle 9 della mattina, buongiorno, chiudete la frase, Walter, non è stato.

0: Questa qua, vedi,
1: La famiglia.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Eh? Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: La mensola in salotto!
12: Era?

0: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: restate con noi perché nulla è come sembra. Mancano 9 minuti alle 9, poi è finito, ragazzi.
1: No.
0: Vabbè, ma tanto poi domani torniamo. Noi siamo qua tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 6 meno un quarto alle 9, la famiglia di tutti i giorni. Allora, buongiorno. Abbiamo aperto più porte questa mattina. Per esempio, apri tutte le porte. Chi è che lo diceva? Gianni Morandi, ok? Per esempio, una di queste era la differenza tra il cocomero e l'anguria, che abbiamo scoperto, ma un po' lo sapevamo che non esiste, se non nello slang e all'interno di ogni regione ci sono addirittura 4, 5, 6, 10 modi diversi a seconda del posto di quella regione di dire cocomero, anguria. Monica, addirittura in Polonia, sei così?
2: Ciao Walter, ma
0: Imparaci.
2: Sapere come si dice polacco?
0: Certo, l'anguria come si dice in polacco?
2: Anguria, arbus.
0: Ma perché uno va lì, capito, e dice scusa, mi dai dell'arbus? Ci fidiamo di te, Monica, che ci danno qualcos'altro. Allora, stamattina vi chiediamo di chiudere la frase non è estate senza, sta venendo fuori qualunque cosa.
3: Ciao Gio Walter, ciao. Parto dalla Puglia. Non è estate se non senti la canzone Aria Gallipulina.
0: Dai, gente allegra, il cielo aiuta.
4: E comunque
0: sì,
4: non è estate senza il caffè Leccese.
0: Com'è il caffè con
4: latte di mandorla?
0: Detto, mamma,
4: Barbara
0: che buono
4: da Lecce.
0: Ma sai che lo berrei adesso proprio? Ce la fai a portarmene un bicchiere qua niente?
1: Buongiorno, ciao Walter.
0: Ciao ragazzi.
5: Buongiorno.
0: Ciao da Roma, vero?
1: Non è estate senza litigare con i colleghi per il periodo di ferie.
0: Perché ognuno vuole quel periodo là, tutti vogliono quello.
5: Da Francesco da Roma.
0: Ciao ragazzi da Roma, ciao.
6: Ciao Walter, ciao. Non è estate senza l'isola d'Elba.
0: Ah, che meraviglia, sì, vabbè. Oh!
7: Non è estate senza i gavettoni!
0: Bravo, si fa!
8: Ehi Walter, buongiorno! Comunque, non è estate senza la solita frase mamma Lucaudu.
0: Mamma Lucaudu, anche questo peraltro declinato. Sarebbe bello riuscire a sapere come si dica dalle vostre parti. Sono sicuro che lui lo dica bene, vai!
9: Oh Walter, come faccio caldo!
10: E state con noi, perché nulla è come sembra.

0: sai che domenica sono al centro commerciale ad Arese, mi dicono Walter se ti fa piacere trovare cose siciliane dolci di Palermo, cioè, però mi dice di andare a Garbagnate, come faccio ad andare?
1: Ma manco da chiedere, ma vieni tu ad Arese, diglielo.
0: No, no, glielo puoi dire per favore.
1: Scusa, avete... puoi andare al centro di Arese dove c'è Pizzulli anche che fa il suo show, vero?
0: Eh sì, scusami, sennò che vengo a fare se non ci sei?
1: Walter, tra l'altro mi dirmi

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: In FM, Lab, su mwo.it.
4: Walter, stai andando a fare le prove per questo weekend, vero? E ti vedo anche. Allora, io ve lo dico, fa un caldo torrido a Milano, per cui parto già un po' nervoso. Non fatemi arrabbiare oggi, eh.

altre epoche, quelle che vengono ricordate in questa Lola Steam di The Shapeshifter, appena ascoltata alle 9.02 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Siete su M2O, questo è il nostro matinè, lo sapete, una sorta di festicciola mattutina dove dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ci sentiamo qui tutti insieme per commentare un po' le notizie della giornata e anche per vedere un po' l'opinione dei nostri ascoltatori al 342-654-3210. E mai come stamattina è importante il vostro commento, perché parleremo dell'opportunità o meno, argomento che abbiamo già trovato anche utile in altre occasioni, ma che proveremo un attimino ad approfondire, perché c'è una novità rispetto alla possibilità o meno di pubblicare le foto dei minori sui social network, il consenso dei genitori, come deve essere fatto, in che occasioni, insomma è una cosa da contestualizzare molto bene, visto che è proprio figlia del tempo nostro e dei nostri giorni. Quindi se volete far sentire la vostra opinione, sentitevi sempre liberi di farlo al 342-654-3210. Nel frattempo le nostre coordinate, lo sapete, serviranno da qui a mezzogiorno anche per giocare con Play With Us, e oggi è facilissimo riconoscere il momento ludico, visto che la canzone abbinata al Play With Us su M2O per tutta la giornata è quella di Gordo e Rainer Sonnenfeld. Loco Loco, sì, è proprio quella che rimane in testa e non esce più, che vi permetterà di farmi mandare un bel messaggio con scritto Play With Us, nome e cognome, tutto quello che vorrete, e tentare la fortuna per vincere i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri.

ancora in Italia Dua Lipa, no? Perché stava facendo il suo viaggio di nozze tutto made in Italy. Qui ovviamente quando ha collaborato con Elton John in Cold Heart. Era il periodo di qualche anno fa dove Elton John andò a riprendere le voci, diciamo, più pop del momento per andare a rivisitare dei suoi classici. Molto interessante.

fare un po' di notizia da sesta pagina. State calmi, genitori, rispetto alla questione dei figli sui social network, figli minori sui social network, perché lo affronteremo in quest'ora andando a specificare sempre di più quali saranno le nuove normative al riguardo. Ma c'è una normativa invece che merita di essere raccontata, perché noi stessi l'avevamo, diciamo, spiegata qui in radio quando era stata approvata, ma in realtà il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto legge sul PNRR che rinvia dal 1 luglio al 1 di ottobre l'entrata in vigore della tassa dei 2 euro sui mini pacchi extra UE, quelli di valore inferiore a 150 euro, insomma il tutto era stato introdotto nel dicembre del 2025, l'avevamo anche raccontato, per contrastare la concorrenza a basso costo dei prodotti che arrivassero dalla Cina. Ecco, tutto questo non è stato sospeso definitivamente, è solo stato posticipato per evitare la sovrapposizione con la nuova tassa da 3 euro che è stata approvata da

parte il ritmo Latin House, dall'altra invece abbiamo una canzone molto romantica. Oserei dire una combo perfetta per una grande hit dell'estate. È il nostro Mario Get Farfarget insieme a Sapienza con Buscando Amor, protagonisti di questo M2 Hot. Novità appena ascoltata alle 9 e 13 minuti in questo momento, mentre stiamo raccontando un po' di notizie da Sesta Pagina. Quindi abbiamo detto, la tassa sui prodotti di valore inferiore a 150 euro provenienti dalla Cina è stata spostata, non sospesa, solo spostata. Ora però abbiamo un'altra notizia, perché la nazionale norvegese di calcio, che è stata qualificata ai mondiali 2026, ha stabilito la propria base di allenamento all'Università della Carolina del Nord, e fin qui tutto ok, stanno giocando, almeno loro hanno partecipato al mondiale di calcio. Tuttavia però, per evitare dei problemi di adattamento alla cucina americana, che si sa non è proprio la più salutare del mondo, anche se molto gustosa, la federazione scandinava ha portato negli Stati Uniti un proprio menù e uno chef personale. Beh, tra questi alimenti proprio che i calciatori e non solo, anche lo staff mangeranno in occasione dei mondiali 2026, diciamo che la nazionale norvegese non ha badato a spese, ha portato con sé oltre 100 kg di pesce, altrettanto formaggio e oltre 6.000 arance. D'altra parte si sa che la vitamina

0: una canzone intensa, molto profonda, quella di The Second Voice, Let Me Be, appena ascoltata alle 9 e 19 minuti su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ma mai come oggi avrò bisogno del vostro supporto con i vocali al 342-654-3210 per due motivi. Uno, perché l'argomento sulla questione delle foto dei minori sui social, che insomma fa molto discutere, e poi perché c'ho una gola che guarda, lascia stare.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Jerry Calà per Seat, prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia dividine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25 RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: David Guetta e Jennifer Lopez, si intitola Save Me Tonight, lo sapete, però abituati ai ritmi di produzione di David Guetta, secondo me usciranno almeno da qui a settembre altre 4 nuove canzoni sue. Sono le 9:28, grazie per il supporto, propoli ed erisimo Daniele, sì, guarda, ce l'ho qui accanto a me. No, questo per dire che oggi la voce mi fa un po' difetto, come direbbero quelli bravi. Quindi, visto che dobbiamo parlare di come il garante della privacy sia intervenuto rispetto alla pubblicazione o meno sui social network delle foto dei minori, aspetto le vostre opinioni anche di voi genitori al 342-654-3210. Nel frattempo però, adesso riposo la gola, ma abbiamo il nostro M2 Old tutto da cantare, da andiamo nel 1999, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Cittadini e Senato americano contro Donald Trump. Nella notte quattro senatori repubblicani hanno votato con i democratici e approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nella crisi con l'Iran. Un voto inopportuno e insignificante, il commento social di Trump, che intanto vede calare drasticamente i consensi in patria. Un sondaggio testimonia come il gradimento del presidente sia sceso al 30%. Mezza Europa nella morsa dell'anticiclone. In Italia oggi le città da bollino rosso sono 16, domani passeranno a 17 con 41 gradi previsti a Firenze. Il picco atteso nel weekend. In Francia, quella di ieri è stata la giornata più calda registrata da quasi 80 anni e in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone che si erano tuffate in cerca di refrigerio. In Spagna, punte di 45 gradi, valori che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità rappresentano un'emergenza sanitaria. Previsto all'ora di pranzo di oggi il rientro in Italia dei due attivisti italiani della flottiglia che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia arriveranno a Fiumicino. Mondiali, l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 con il Ghana nella seconda partita del suo girone mondiale. 5 invece i gol del Portogallo all'Uzbekistan di Cannavaro, 2 li fa CR7, unico a segnare in 6 campionati del mondo. La Croazia batte 1-0 Panama e lo elimina dal torneo, vittoria con lo stesso punteggio per la Colombia sulla Repubblica Democratica del Congo, che vale ai sudamericani la qualificazione ai 16esimi. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: E allora anche quella di oggi sarà un'altra giornata dominata dall'anticiclone, soprattutto al nord, con tanto sole, temperature roventi con picchi di 35-36 gradi, possibili temporali nel pomeriggio sulla dorsale appenninica del centro-sud. Le previsioni di ilmeteo.it su M2 ritornano alle 10:30.

0: House, formatosi a Miami nel 1991, ma trovarono un grandissimo riscontro in giro per il mondo nel 1999. Sto parlando dei Funky Green Dogs con la loro Body, canzone appena ascoltata per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma adesso diventiamo seri, perché la questione riguarda i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri ragazzi, perché il garante della privacy ha deciso di intervenire così proprio a gamba tesa rispetto alla possibilità o meno di pubblicare le foto di minori sui social network. Allora, diciamolo subito, sono stati chiarissimi, non hanno lasciato margine di interpretazione, tutto deve essere fatto con il consenso di entrambi i genitori. Sentiamo le vostre opinioni però. Andrea, prego.
1: Buongiorno Davide. Ciao. Ammetto che anch'io all'inizio mettevo le foto di mio figlio quando era piccolo,
0: con
1: poi ho
0: leggerezza.
1: Capito che lui doveva essere cosciente del fatto che le mettesse, quindi lui deve essere libero di scegliere o non scegliere se apparire nelle mie fotografie dei social.
0: Ci
1: infatti
0: sta.
1: Così poi ho smesso di pubblicarle e ora che è grande decide lui se metterle o no.
0: Guarda Andrea, sei stato chiarissimo, è proprio questo il punto infatti che ha portato a questa riflessione generale, ad un'evoluzione anche sul concetto di privacy per i figli minori. Ma c'è un'altra questione, la platea a cui ci si rivolge.

0: la sono decretata ieri come nuova ossessione personale a livello musicale. Jungle The Wave è stupenda questa canzone. Appena ascoltata alle 9:40 minuti, crea una leggerezza in testa che è impressionante. Stavamo parlando delle questioni del garante della privacy sulla pubblicazione delle foto dei minori. Sentiamo Riccardo, prego.
1: Buongiorno, Riccardo da Lecce.
0: Ciao,
1: io
0: Riccardo.
1: Rimango talmente basito.
0: Perché?
1: Da quanto ci preoccupiamo delle cose veramente stupide.
0: Ma no.
1: Sorvolando sempre i veri problemi del nostro paese.
0: No, ho capito che c'è il rincaro della benzina e delle bollette, però non è che il mondo lavora a compartimenti stagni. Possiamo parlare di tutto e intervenire anche.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app

0: Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Only goal. Only
2: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Brown con Show Me, la loro canzone l'avete appena ascoltata alle 9:46 minuti. E voi, il bene che vi voglio, non lo sapete, ma ve lo continuo a ripetere soprattutto oggi, perché ho bisogno della vostra voce, visto che la mia gola è un po' incriccata tra tutto questo caldo torrido a Milano e le botte d'aria condizionata che ogni tanto arrivano. Quindi stavamo parlando di come sia possibile gestire al meglio la tutela dei minori sul rispetto al fatto che i genitori debbano avere un consenso per pubblicare le loro foto sui social network. Un punto di vista particolare ce lo dà un nostro ascoltatore, prego.
1: Ciao, buongiorno, Thales da Reggio Emilia.
0: Ciao Thales da Reggio Emilia.
1: Io trovo strano, no, che ci si preoccupi per la privacy dei bambini, no?
0: Sì.
1: Che non gli si possono mostrare anche nelle situazioni normali, no?
0: Sì.
1: E invece magari quando c'è qualche pubblicità di qualche merenda, sì, oppure quando chiedono soldi mostrano anche i bambini malati.
0: Guarda, Thales, è una questione di consenso, allora, se possiamo specificare il tutto, perché la notizia che viene fuori dal garante della privacy, il garante per la protezione dei dati personali, sarà molto sintetica e molto precisa. Dice che pubblicare sui social network immagini di minori che non hanno ancora compiuto 14 anni richiede il consenso preventivo di entrambi i genitori. Non uno solo, ripeto, ma neanche l'idea di quello che ci tiene di più o quello che magari è più legato o quello che ha una piattaforma social, tutti e due, e non vale dire ho il profilo privato, perché comunque sia una questione di trattamento dei dati personali. Questa decisione è scaturita da un fatto di cronaca, da un fatto sociale che tra poco vi racconto. Intanto Samurai J.

0: Club, Inna and Sash con Rock My Body. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 9:52 minuti su M2O. La questione e il dibattito sono molto aperti al 342-654-3210. D'altra parte stiamo parlando non solo di una questione di diritto, ma anche di una questione sociale e culturale. Se inizialmente con l'avvento dei social network pubblicavamo con una certa leggerezza le foto dei minori, oggi invece c'è una linea guida o quantomeno una normativa che vuole imporre invece un regolamento. Abbiamo detto che il garante della privacy, la notizia proprio di questi giorni, si è espresso in tal senso per cui per pubblicare le foto di minori di 14 anni è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori oppure di chi ne fa le veci, come si dice. Prego Antonio.
1: Ciao Davide, buongiorno. Ciao. Antonio da Savigliano. Io sono papà di due bambini piccoli e per me e mia moglie assolutamente no foto sui social.
0: No,
1: i bambini sono titolari della loro immagine e quando avranno l'età per capirlo la gestiranno come preferiranno.
0: È questo il punto, Antonio, che ha detto anche il garante della privacy: quando i bambini saranno titolari della loro immagine. Anche perché questa notizia e questa decisione parte praticamente da un fatto che una madre aveva pubblicato su Facebook alcune foto dei figli, entrambi under 14, ma senza il consenso dell'ex marito. Il padre dell'ex marito ha fatto reclamo e il garante gli ha dato ragione. Questo perché postare una foto di un bambino su un social network non è considerato e non deve essere considerato un mero gesto affettivo, anzi è un trattamento di dati personali, dice il garante della privacy, con tanto di base giuridica richiesta dalla legge, motivo per cui bisogna avere questo consenso preventivo dei genitori.
2: Più musica.

0: versione originale di Salif Keita la conosciamo tutti, ma qui c'è uno sprint in più grazie a Jonas Blue. Questa è la loro versione insieme di Madan, appena ascoltata su M2O.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: M2O, cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: M2O, cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Mercoledì 24 giugno 2026, sono le 10:01 su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Come sempre a quest'ora c'è il meglio della musica made in Italy.
4: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

pubblicazione delle foto dei minori. Tanto per dirvi un attimino, allora, per fare un po' il punto della situazione, abbiamo detto che allora per i minori di 14 anni ci vuole ed è necessario il consenso di entrambi i genitori o comunque di chi ha la potestà genitoriale. Ma perché il fenomeno è veramente più diffuso di quanto uno si possa immaginare? Pensate che ogni anno i genitori condividono online in media 300

0: con Higher Power in una versione remix di Tiesto che avete appena ascoltato alle 10:10. Siete su M2O, questo è il nostro mattinello, sapete, una sorta di festicciola mattutina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dove ci ritroviamo a commentare le notizie della giornata. Abbiamo fatto un dibattito molto acceso e molto approfondito anche per quanto riguarda la decisione del garante della privacy, visti anche i numeri di questo fenomeno sulla condivisione continua e a volte anche inconsapevole delle foto dei figli minori. Allora mi viene e mi sorge un'altra domanda, tanto per fare un passo avanti insieme a voi: esiste qualcosa in particolare, sia a livello di social network, sia a livello di e-commerce, sia a livello anche di visione in generale sull'internet o in generale sul nostro smartphone o gli apparecchi elettronici, c'è qualcosa che proprio una volta che ci attrae, di cui abbiamo l'attenzione completa, ci fa passare del tempo che manco ci accorgiamo? Ecco, se volete fare la vostra espiazione dei peccati, liberi di farlo al 342 654 3210. Intanto c'è l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

ormai sono giorni che mi piace raccontare di come Alesso abbia una capacità a realizzare sempre produzioni musicali che ti fanno venire voglia di aprire le braccia al cielo e ballarle in una notte d'estate. Proprio lui, Alesso, insieme a One Republic in questo M2Hot. La novità che avete appena ascoltato si intitola In Your Eyes, ma sono le 10:14 minuti e io chiedo ancora pietà per oggi il vostro supporto al 342-654-3210, visto che la mia gola oggi zoppica un po' e anche perché non ho dormito nulla, quindi credo di avere una situazione molto in condivisione con tanti ascoltatori che da una parte senza aria condizionata, insomma sono un po' un assassino in giro. Questa mattina insomma sono molto arrabbiato perché non dormire, mamma mia, una delle cose più insopportabili del mondo. Anzi, non c'era nulla che mi facesse prendere sonno perché il caldo era veramente torrido questa notte su Milano, motivo per cui ci stiamo interrogando anche sul fatto per cui ci siano delle attività sui tablet, sugli smartphone, sul telefono che di per sé rapiscono la nostra attenzione e non ci distraiamo più. Tanto per dire, una volta che parto coi reel di Instagram basta, non mi rendo conto e sono passate 2 ore. Oppure anche su un sito di e-commerce, vado lì e faccio shopping in continuazione, non mi ricordo neanche quanto ho speso. Ecco, la mia sono i reel o i mini shorts di YouTube.

0: tutte le possibili e immaginabili sfumature di blu nella canzone di John Summit, Shades of Blue, appena ascoltata alle 10:20 minuti. Cosa trae la nostra attenzione sui social e non ci lascia più distrarre? Prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Anch'io perdo il tempo a guardare i reel su Instagram o gli short su YouTube. Ma lo
0: tutti.
1: Sai quali erano i reel
0: quali
1: parlano di più?
0: Dimmi.
1: Quelli con la fressa che schiacciavano le cose.
0: Ma
1: non so,
0: certo,
1: se li descrivo bene.
0: Cioè, ma stupendi.
1: Sono stupidi, però io mi intrippavano.
0: Sì,
1: ciao,
0: guarda,
1: buona giornata.
0: Stefano, ti capisco benissimo e capisco anche l'inutilità di quei video.
2: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it.

0: aiuto, scappiamo. Oggi Walter ce l'ho stupidera.
1: Quella ce l'ho sempre.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, da lunedì a venerdì, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità. È una favola.
5: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
7: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
8: L'amo, che tu ci credo mo.
6: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
9: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
6: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Base alle 10:31 minuti, l'avete ascoltata su M2O, dove tutto è pronto anche per la musica del passato, visto che stiamo per andare nel 1994. Sì, è proprio l'anno del nostro M2O Old, ma prima abbiamo il meteo e tutti gli aggiornamenti della redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler avviare un'indagine nei confronti delle compagnie petrolifere che non abbassano il prezzo dei carburanti. Sui social il tycoon ha accusato le multinazionali del settore di derubare i cittadini perché non stanno abbassando le tariffe nei distributori nonostante il drastico calo dei prezzi del petrolio. Il Brent intanto è sceso ai minimi da 4 mesi a quota $76 il barile. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che nessun paese è autorizzato a imporre un pedaggio sullo stretto di Hormuz. Rubio in questi giorni è impegnato in un tour diplomatico che lo porterà negli Emirati Arabi, in Kuwait e in Bahrain. Un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione, quanto ha chiesto la procura di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni. Rientreranno in tarda mattinata in Italia i 2 nostri connazionali che erano a bordo di una delle barche della flottiglia che ieri sono stati rilasciati dopo 1 mese di detenzione in Libia. Calcio mondiali: nella notte Croazia e Colombia hanno sconfitto rispettivamente Panama e Repubblica Democratica del Congo. Ieri sera vittoria anche per il Portogallo contro l'Uzbekistan, mentre l'Inghilterra ha pareggiato con il Ghana. Stasera alle 21 sono in programma le partite del gruppo B: Svizzera, Canada e Bosnia, Qatar. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buono altrove. In serata il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.
3: Bene.

0: La canzone del 1994 che diventò anche un inno della comunità LGBTQIA+. 20 Fingers insieme a Gillette con questa canzone provocatoria dal titolo Short Dick Man. Chi vuole la traduca, ma intanto era il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mentre ci stiamo interrogando su quei reel, su quei video, su quei siti che attirano la nostra attenzione e proprio rimaniamo lì per ore senza accorgerci del tempo che scorre. Prego Fabri.
1: Dalla provincia di Alessandria.
0: Ciao.
1: A me i reel che mi fanno andare fuori di testa, che sì, ci perdo svariato tempo, sono i reel, quelli delle ristrutturazioni di piccoli oggetti,
0: le ristrutturazioni,
1: modellini,
0: il bricolage
1: in latta arrugginiti,
0: tutto bellissimo,
1: fucili arrugginiti della prima, seconda guerra mondiale, tutte quelle cose che si mettono lì con pazienza, smontano tutto pezzo per pezzo e poi alla fine il risultato è stupefacente.
0: È stupefacente, sì. No, guarda, anch'io ho una predilezione per i creator in generale molto bravi. Banalmente ne parlavo anche adesso con Edoardo, sto in fissa ormai da qualche mese con questo di cui non conosco il volto, non conosco niente, ma si vede solo che cucina sempre così, in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura, lì in riva al fiume, la qualunque cosa.

0: discutendo con i miei colleghi Edoardo e Chiara qui accanto a me se questa possa essere considerata ossessione musicale. Per me lo è, l'ascolto almeno 18 volte al giorno, compresa anche quelle che la mettiamo e la passiamo su M2O. Ugel e la sua Moving to the Sun alle 10:41 minuti, l'avete appena ascoltata, dove tutto è pronto anche per la pausa caffè.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.

0: Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più

0: L'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.
2: Mr. Worldwide, T-Pain, e che noi consiglio.

persona, l'artista che ha fatto duetti praticamente con tutti. Parlo di Pitbull e la sua Hey Boy che avete appena ascoltato alle 10.49 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Vi prego di essere generosi, così come lo state facendo con i messaggi vocali, perché oggi ho la gola che zoppica parecchio, per colpa dell'aria condizionata. 342-654-3210. Stavamo parlando di quei video, di quei reel, di quei siti in cui ci troviamo così magicamente durante le ore serali e poi perdiamo la conta del tempo che abbiamo trascorso lì per guardare dei video, tuttavia, seppur belli, anche inutili. Ecco, in soccorso di questa ossessione, di questa attrazione rispetto all'inutilità, arriva la Corea del Sud, perché si sa che a livello tecnologico sono sempre un passo avanti i coreani. Beh, perché soprattutto per le persone che hanno un problema, quasi una serialità, nell'e-shopping, vanno lì nei siti e continuano a comprare un sacco di roba inutile. Ecco, loro cosa hanno inventato? Dei siti che simulano un sito di e-commerce, ma in realtà non stai comprando nulla e tu

ascoltata alle 10:55 minuti. Siete su M2O, stiamo facendo la pausa caffè raccontando un po' questa cosa che arriva dalla Corea del Sud e lascia un po' tutti perplessi, quantomeno noi nel mondo cosiddetto occidentale, in Europa e in Nord America, dove non abbiamo mai sentito parlare dei cosiddetti siti dopaminici. Proviamo a parlare. Sono sempre di più le persone, e in particolare anche in Corea del Sud, che rimangono proprio attratti dai siti di e-commerce mettendo nel carrello un quantitativo di roba inutile e impressionante. Parliamo circa di un coinvolgimento del 70% della popolazione. Motivo per cui alcuni esperti hanno deciso di replicare dei siti di e-commerce, ma facendo che cosa? Non dando la possibilità di comprare. Sono dei fake, sono dei siti dopaminici, praticamente vi danno la stessa sensazione di quando fate shopping online, ma in realtà è solo per ingannare la vostra mente. Praticamente vi prendete in giro da soli. Mettiamo la musica. Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You.

0: richiamo agli anni 90 c'è per forza in questa Show Me Love, la canzone che chiude la seconda ora di diretta insieme su M2O. Ma adesso state fermi tutti perché arriva M2O Love.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Mercoledì 24 giugno 2026 sono le 11.02 su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Ricominciamo da Lumidi, Never Leave You.

0: 5 minuti, siete su M2O, è mercoledì mattina e questo è il nostro mattinè, lo sapete, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare ad argomentare, discutere delle notizie che arrivano dal mondo, banalmente anche dei siti dopaminici che abbiamo raccontato sono sempre più diffusi in Corea del Sud proprio per evitare le problematiche relative allo shopping compulsivo. Intanto però, se volete partecipare, voglio ricordare le cose importanti: le coordinate sono segnate tra i numeri preferiti del vostro telefono. Bene, e allora lo ricordo, il 342-654-3210. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e anche in questo mercoledì, dove le nostre coordinate serviranno per parlare dei vostri sentimenti. Sì, perché ormai abbiamo preso questa abitudine, quest'anno l'M2O Love lo chiamiamo. Parliamo di sentimenti, parliamo di relazioni, parliamo anche di separazioni e divorzi, ma vi dico già che in quest'ora parleremo di gelosia. E mai un popolo così, dei cittadini italiani così passionali, sono magari esperti nel settore, perché comunque è qualcosa di umano la gelosia. Ora, personalmente non lo sono, non lo sono mai stato ed è una cosa che ha sempre fatto molto arrabbiare la mia compagna, però diciamo che la gelosia è un po' insita nel nostro cuore, nella nostra testa, quindi se volete raccontarla, liberi di farlo alle coordinate che vi ho appena detto, ma quel numero lì servirà anche per un'altra cosa. Ora, non per lanciare la polemica, ma fino a prova contraria non abbiamo ancora giocato con Play With Us e in palio ci sono i gadgets di M2O, t-shirt, capellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri, ma se manderete il messaggio solo al momento giusto.
1: Più musica,

0: dici, Francesca?
1: Play with us, Francesca da Prato.
0: Eh no,
1: ciao.
0: Francesca, il messaggio è giusto, ma la canzone è sbagliata. Era Let Me Think About It, una canzone meravigliosa, ma non quella abbinata a Play with us di oggi, visto che devi aspettare quella di Gordo e Zennenwelt con la loro Loco Loco. Dai, la conosci benissimo perché la trasmettiamo spesso e volentieri qui da noi su M2O, anche in questo momento dove dobbiamo parlare di gelosia. Allora, partiamo da un presupposto. Pensate a Grey's Anatomy, pensate a Succession, pensate a The Bear, pensate anche a Suits. Ora, che si tratti di un ospedale, di uno studio legale, di una holding finanziaria o anche di una cucina stellata, perché no? C'è un filo che accomuna tutte queste serie TV. Ovviamente gli appassionati di serie TV sicuramente avranno già capito dove voglio andare a parare. Sì, perché sono serie ambientate su un posto di lavoro, ambientate dove i protagonisti sono di per sé dei colleghi di lavoro, parte sempre da lì. Però in un certo punto della trama, della storia, della stagione migliore, prima o poi qualcuno, insomma, finisce a fare cose con la collega, con il collega. Questo ovviamente non vuole essere magari una sorta di pigrizia

Medusa sono di nuovo protagonisti di questo M2O insieme a Rani con Silence. Questo il titolo della novità che avete appena ascoltato alle 11 e 15 minuti. Mentre stiamo facendo il nostro M2O Love, ossia parlando di sentimenti, o comunque tutto di sentimenti, di relazioni o di tutto quello che è collaterale magari ad un rapporto, ad una relazione. Perché siamo partiti da un presupposto, la gelosia degli italiani, siamo molto gelosi, siamo molto passionali, nel senso più positivo del termine, sia ben chiaro, Però c'è sempre quel momento in cui magari quando dobbiamo relazionarci con la vita che ogni individuo ha, ci viene quella gelosia magari per le persone che circondano la nostra partner, il nostro compagno, perché magari anche lì sul posto di lavoro, dove può esserci magari la condivisione di un obiettivo, la condivisione di un'esperienza, la condivisione comunque di un momento e di una fetta importantissima della vita, è proprio quello il momento in cui può nascere la gelosia, e tra poco vi dico anche perché.

0: Loro hanno viaggiato per il mondo anche con la musica. Viaggiando per il mondo non a caso è proprio la canzone che avete appena ascoltato. Su M2O di Karol G e Manu Chao. Una bella accoppiata tra l'altro che avete appena sentito alle 11.22 minuti. È mercoledì mattina, stiamo parlando di sentimenti sì e di tutto ciò che è correlato ovviamente nelle relazioni, così come la gelosia. Perché il 70% degli italiani ha ammesso di essere stato geloso almeno una volta nella vita dei colleghi di lavoro del partner.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bowsa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
3: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, t'arrica pa' serle. Wiggity, wiggity, wiggity, wow! We play!

lei e la sua Zone, la canzone che avete appena ascoltato alle 11:32 minuti. Siete su M2O, più musica sì, ma anche più gelosia, che state raccontando al 342-654-3210. La gelosia nasce da una profonda sensazione di non essere abbastanza, non essere adeguati, questo racconta Fabio D'Avellino. Ma noi abbiamo fatto un passo avanti, perché c'è una gelosia particolare che tocca il 70% degli italiani, ossia la gelosia dei colleghi di lavoro del proprio partner. E questa è una cosa naturale, perché secondo dei calcoli noi trascorriamo 90.000 ore al lavoro nell'arco della vita. Tra poco vi dico.

super iper tormentone estivo dell'estate del 1999. Era Lou Bega con la sua Mambo No. 5 per il nostro M2 Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi perché il 70% degli italiani ha provato quel sentimento che viene definito gelosia dei colleghi? No, non nel senso sono geloso del mio collega perché è più bravo di me, sono geloso dei colleghi della mia compagna oppure del mio compagno perché io non li conosco, eppure invece la mia partner condivide tantissimo tempo con loro. Questa si chiama, secondo la psicologia più recente, intimità di prossimità. Ora, è vero che noi passiamo tante ore magari al lavoro con dei colleghi e tutto quanto, ecco, c'è gente anche che ha calcolato circa 90.000 ore nell'arco di un'intera vita. Infatti con i colleghi si condividono obiettivi, pressioni, scadenze, successi, ma anche fallimenti, e questo appunto va a creare la cosiddetta intimità da prossimità, di modo che poi due persone che condividono così tanto tempo iniziano a parlare anche allo stesso modo, avere una stessa terminologia, a capirsi, a nutrire quella telepatia che ovviamente è tipica invece di una relazione sentimentale ordinaria. Ecco, motivo per cui sempre di più si descrive il fenomeno del cosiddetto work spouse, letteralmente la coniuge, il coniuge d'ufficio.

0: Le 11:41 minuti. Ecco, Samantha ci scrive riguardo al nostro medio love, il cosiddetto coniuge d'ufficio. Ciao Davide, mi trovo tantissimo nel fenomeno che hai appena descritto. Io e il mio responsabile siamo in ufficio, solo io e lui, tutto il giorno da anni. È una situazione che, anche non volendo, ti influenza tantissimo, soprattutto nel prendere le inflessioni, i modi di dire, le abitudini dell'altro, le ansie e non solo. Chiede aiuto, però Samantha, è così.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: Eh? Ho montato la mensola da solo.
1: Quale mensola?
0: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
1: Era la mensola in salotto!
0: Era?
2: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare?

0: offerte McDriving Up.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Nas con la sua Stronger, un capolavoro assoluto appena ascoltato alle 11.48 minuti. Siete su M2O, ma sempre per parlare di sentimenti, così abbiamo la battuta finale.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Davide. Buongiorno. Secondo me non è solo gelosia, In alcuni casi succede realmente qualcosa.
0: Infatti è questo il punto, perché vuoi che ti rivuoi, io sono geloso, ma alla fine gratta gratta qualcosa salta fuori. Andremo avanti a parlarne un'altra volta, perché oggi anche abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti proprio oggi, 24 di giugno. Beh, sappiate che oggi, ma nel 109 d.C., veniva inaugurato l'acquedotto Traiano. Dite voi, poca roba. Beh, hanno inventato insomma l'acqua potabile, il trasporto dell'acqua corrente. Business.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bisogna avere fiducia, perché prima o poi il nostro Play with us arriva per tutti. E come? Beh, mandando i messaggi giusti al 342-654-3210 per tutta la giornata, non appena sentirete la canzone di Loco Loco. Dai, quella di Gordo che avete appena ascoltato, bellissima, ossessione musicale, super hit estiva. Beh, questa canzone vi darà per tutta la giornata la possibilità di vincere i gadgets di M2O. La t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers vanno a...
3: Play with us, Alice di Loreto.
2: Alice,
3: ciao.
2: Brava, complimenti, hai vinto tu.

La canzone di Avicii e la voce di Aloe Black, SOS, appena ascoltata su M2O mentre stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo anche a livello geografico, perché il 24 di giugno, ma del 1497, veniva scoperto il Canada. Ora, perché era stata la prima, però viene considerata sempre la scoperta dell'America del 1492. E il povero Canada dove lo lasciamo? Diciamo che quei terreni lì vennero scoperti proprio oggi dal navigatore italiano, anche in questo caso Giovanni Caboto, che io proprio non ricordo nelle letture storiche, almeno delle elementari. Sempre oggi, 24 giugno, ma del 1910, nasceva invece l'Alfa, l'anonima lombarda fabbrica autonomidi. Ecco, ma pensa che acronimi che utilizzavano un tempo. Adesso facciamo una cosa, mettiamo un'altra canzone e poi passo il microfono a Marlene perché la gola non regge più.

0: canzone che chiude le tre ore di diretta insieme su M2O. Marlene, io ho la gola zoppicante, vado a riposare ma ti passo il microfono, ciao.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Grazie Davide, a domani mezzogiorno in punto. Ce li abbiamo i tre non stop? Sì? Ah, bene. Allora li metto su subito.

0: Offenbach. Rock It, impossibile stare fermi, vi ho visto almeno col piedino o col ditino sulla scrivania se siete al lavoro. Ciao, ovunque voi siate, sono Marlene, sta per cominciare il nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Oggi, visto che non c'è abbastanza caldo fuori, o meglio, visto che siamo ipertemprati al caldo, vi faccio fare una bella partenza caliente dall'America Latina, poi facciamo il giro del mondo e dovremo atterrare, se tutto va bene, tra circa 2 ore, dalle parti del Belgio. Il numero ve lo do dopo, canzone nuova, si parte.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

0: don't like to.
1: W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums hanno reinterpretato un pezzo iconico del 93, Godzilla, M2 Hot. More music.

Run, la voce di Becky Hill, super potente, insieme ai Galantis. Ah, arrivano i Jungle adesso, questa è una delle mie preferite in assoluto di questa estate. Sono una band britannica, hanno già un tour mondiale pronto per l'autunno. In Italia arrivano, sì, 15 novembre a Milano. Questa si chiama The Wave.

0: posso dire che il premio Tempismo lo vincono assolutamente gli ascoltatori di M2O. Questa si chiama The Wave ed è appena arrivato un video. E in questo video cosa si sente secondo voi? le onde del mare bellissime. Io vedo anche il video, quindi soffro doppio, ve lo dico. Da Fuerteventura, saluti da Paola e Max. C'è anche una foto, quelle facce lì, così belle rilassate. Un po' di invidia ce l'ho, ce l'ho.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A 11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

cattive abitudini, e una cattiva abitudine che avete preso voi è quella di mandare così per cattiveria delle foto stupende. Stamattina è la mattina delle coppie al mare, ma c'è un mare pazzesco qua. Dov'è? Cefalonia, Giuseppe e Francineide, belli spiaggiati, letteralmente spiaggiati su spiaggia con mare incredibile. Noi qua credo ci siano 72 gradi oggi. Allora, 1997, stiamo per andare lì. Che anno era? Era l'anno in cui veniva registrato il

Gala. Altro che Google, in quell'anno non me ne fregava niente, passavo i pomeriggi aspettando di ascoltare Coming to My Life alla radio 1997.

Allora, già mi piaceva prima Lewis Capaldi, la sua voce pazzesca, ma sentire Someone You Loved fatta dal vivo, devo dire che ha un effetto sull'emotività abbastanza, insomma, si piange come delle fontane, ha una potenza emotiva non indifferente. Harry Styles subito su M2O più musica, questa è American Girls.

Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica,

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
1: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Everybody get up.

Dean Turnley, si chiama così lui, arriva dall'Australia, vive a Melbourne e questa è un po' la canzone che gli ha dato lo slancio, che gli ha dato la fama mondiale. Ma lui cosa fa oltre al producer, oltre al DJ? Fa una cosa bellissima, uno spoiler, un suggerimento per le vostre prossime vacanze. È uno dei cofondatori del Sundancer Festival. Di dove? Della Thailandia. Allora, calma e sangue freddo. Io lo so che molti dicono, ok, sì, ma chi è che può muoversi e prendere le ferie a febbraio? Il mondo del lavoro è cambiato, cambiatissimo. C'è chi lavora in smart working, c'è chi lavora in un'azienda dove tutto sommato può andare in ferie quando vuole. Poi ci sono

che invece dicono no, io o vado ad agosto o non vado, ragazzi, io vi abbraccio forte e vi sono vicina. Ma parliamo anche per chi eventualmente decidesse di fare una vacanza a febbraio. Ecco, segnatevi che ogni anno c'è questo festival che si chiama Sundancer e si fa proprio in Thailandia. Phi Island vi dice nulla? Ecco, sono 3 giorni di musica e di tantissime altre attività, perché visto che sei in Thailandia, che fai? Non vuoi andare a ballare in barca? Che fai? Non vuoi andare a ballare sotto gli alberi di cocco? Che fai? Non la fai una sessione di yoga sul mare cristallino? O lo snorkeling? O non te ne vai a vedere la bioluminescenza in mare mentre sulla spiaggia continuano a ballare? Ma personalmente la risposta è sì. Sappiate che esiste, c'è questa opportunità. Io vi ho avvisati.

0: Flower, Nick Dumont, Zac Cable. Sentite cosa è successo.
1: Marlene.
0: Sì.
1: Hai detto Google.
0: Sì.
1: E l'assistente vocale della mia macchina si è attivato. Riconosci più la tua voce che la mia.
0: Adesso vi impallo gli assistenti vocali. Ehi Google. Ah, bellissimo. Little tight waist with a body in the face, we'll be fucking up the place, but girl, I'm a space gunner.

0: Hurts, l'ultima della nostra mattinata.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Ah, ma quindi è ora della pausa pranzo? Eh sì, l'una e un minuto. La tradizione è pausa pranzo e M2Hit.
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O. M2Hit.

così i nostri pomeriggi insieme. L'una e 4 minuti, sei su M2O. Anche Bibi Rexha, New Religion.

0: the Light. Alex Newell, M2O, l'una e 10 minuti, e nel frattempo continuano a succedere queste cose.
1: Comunque anche il mio assistente vocale della macchina hai detto di nuovo è Google, l'aveva già fatto prima come l'altra ragazza.
0: Allora, visto che vi ho impallato gli assistenti vocali, adesso impallo anche voi. Tra 200 metri, svoltare a destra. Ecco, adesso se avete il navigatore acceso. Niente, è andata così, canzone nuova.
2: M2 Hot

adesso si sente l'estate, perché se no non si sentiva abbastanza, comunque. 47 gradi Fahrenheit all'ombra, sì. 342-654-3210. Forse oggi non vi avevo ancora ricordato il nostro numero. Ci sono gli Another. Talk to you.

0: esista persona al mondo che non ha ballato almeno una volta questa Talk to You degli Another. M2O, 1:21, la sera invece che impegni avete? Noi qua siamo pieni di cose da farvi fare, o meglio, basta accendere la radio, c'è sempre musica di qualunque genere. Se siete amanti dell'hip hop, della trap, del reggaeton, allora 1212 Selecta dal lunedì al giovedì alle 23 e poi anche nel weekend, il sabato e la domenica alle 19 con WAD.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella.

0: biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
0: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

scusate, ma la vera Betty è tornata? Anna, questa è la sua nuova White Girl Wasted. L'una e 31 minuti, stiamo per andare indietro nel tempo. Ah sì, eh sì, ma voi lo avete salvato il nostro numero di emergenza. È sempre quello lì, dai, 342-6543210. A cosa serve per dire e scrivere quello che volete quando volete, naturalmente, ma oggi quando sentite Gordo con Loco Loco, quel numero lì vi serve per giocare al Play With Us e vincere t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Adesso però vi porto indietro, 1992.

All Need Love. I W. 1992.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: T-shirt, cappellino, portapass e stickers. Sì, era decisamente questo il momento giusto per giocare.
3: Play with us, Lucia da Bologna.
2: Lucia da Bologna, brava. Sei tu la vincitrice, ti chiamiamo noi.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: 878 sa di felicità.
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
3: L'amo che tu ci creda o no.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Eh? Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di

0: e professionali, 126 di in Italia.
1: Vai su grandiscuole.it. Grandi
2: Scuole! Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

fratelli Savino, Wanna. E quando sento i fratelli Savino in questo periodo penso alla loro provenienza, alla Puglia, e quindi al mare, quindi al caldo fotonico che c'è comunque ovunque, non solo nei paesi, nelle regioni al sud, non solo al mare, dappertutto. Quindi le soluzioni sono due: o andiamo tutti a trovare il nostro ascoltatore Lorenzo a Toronto, che mi ha appena detto: Marlene, vieni qua, sono 17 gradi, si sta una pacchia. Sì, oppure mentre aspettiamo che le città prendano seriamente dei provvedimenti, possiamo cominciare a consultare delle mappe particolari. Una la trovate sul sito di VD News ed è più che una mappa, un censimento di tutti i luoghi freschi, i rifugi climatici che ogni città sta cercando di adottare in maniera più o meno ufficiale. Che cosa vuol dire rifugio climatico? Il rifugio climatico è o un'area verde che abbia almeno il 70% di ombre, quindi di fresco teoricamente, oppure un'area al chiuso che permetta l'ingresso libero e gratuito senza obbligo di consumazioni, che deve avere dell'acqua potabile, un bagno e dell'aria condizionata accesa. Sono proprio dei posti dove se ti piglia quella botta di calore, non sai cosa fare, entri, ok? E quindi chiaramente ogni città si sta attrezzando un po' come può. Sul sito di VD News, come vi dicevo, trovate una specie di censimento. Le città che hanno già veramente attivato questa cosa sono Firenze, Bologna, Milano ne ha 116 di questi spazi freschi. A Milano, a Napoli, in assenza di una rete comunale, hanno creato quest'app che si chiama Clean Up. Quindi sappiate che esiste un modo per salvarsi e resistere al caldo.

Angel. Moving to the Sun. E questa? Ah, questa è l'ultima di oggi, quella di Lost Frequencies.

0: ero già bella prima, eh? Freestyler, la versione di Lost Frequencies, ed è anche l'ultima di oggi. Allora, che succede? Che io torno domani a mezzogiorno e vi lascio con Ilario. Ciao!
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma grazie Marlena, domani ore 12 allora,
3: Mercoledì pomeriggio.
2: Sai che pensavo fosse più caldo? Le 2:01.

0: passate le due di questo torrido mercoledì pomeriggio. Ah, sai che però pensavo peggio? Dipende forse dalla zona dove hai camminato, più il lato ombra o più il lato quello col sole che ti spacca la faccia in due oggi. Senti il caldo che ti sale da sotto. Ciao a tutti, da Ilario, qua dalle 2 alle 5 per mettervi la musica di M2O e adesso con una canzone nuova, che è la nuova dei Medusa.
1: M2O.

Tonight i Medusa continuano a spingere. Spingono sì. Con la canzone nuova che è questa. Rani è sua, la voce che hanno scelto per cantare Silence. Novità su M.

che ti vedo, ti vedo benissimo proprio. Già T-Ranks, I See You nella nuova versione di Albi, quella che avete ascoltato qua su M2O. Stavo invece dando un'occhiata alla lineup di Dance With Us di questa notte qui su M2O, sapete, no? Il nostro programma con i migliori DJ internazionali. E stasera ci saranno James Hype e Lost Frequencies. Hai capito? Dance With Us.

0: with us.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Che radio è questa? M2O? Con i Prospa, che ci piace sempre riascoltare. Allora, innanzitutto, risposta alla prima domanda: sì, certo, questa è M2O. E Prospa è la canzone che abbiamo appena sentito, era la loro. 2 e mezza 342 654 3210, il nostro solito numero che ci tengo a darvi per qualunque cosa, tipo per poterci mandare dei messaggi come quello dell'amico che ha scritto poco fa, che si è parcheggiato all'ombra, ha alzato il volume, ha tirato giù anche i finestrini, ti credo, perché se spegni il motore è finita, e si sta facendo la pausa con M2O sotto una

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
1: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: La mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

apostrofo proprio, ho il trend delle vacanze che pare siano in crescita totale per gli over 50. Siccome due o tre over 50 mi sa che ci sono all'ascolto di M2O anche oggi pomeriggio, mi faceva piacere condividerlo con voi, perché sono sempre di più le persone in età matura, che hanno una famiglia stabilizzata, i cui figli sono abbastanza indipendenti ed autonomi, poi dipende dall'età, hanno più, hanno meno, però nell'over 50, che bene o male chi ha famiglia vede una situazione un po' più tranquilla, no? Dove si può prendere delle libertà che era da tempo che non si prendeva più. Ecco, la vacanza che sta tornando ad essere molto cool, per dirlo meglio, è la vacanza studio. Te ne vai, che ne so, in Irlanda una decina di giorni. Dublino è una delle mete più battute per le vacanze studio, appunto, ma non solo per i ragazzi, anche per i più grandi. Ha senso andare ad imparare una lingua quando si è grandi? Cioè, avrebbe senso, perché il bagaglio culturale più lo arricchisce meglio è, qualunque sia la tua età. Bisogna capire se hai ancora la plasticità mentale per riuscire ad acquisirla e farne tesoro. Pare di sì, dipende proprio da come ci sei arrivato ai 50.

Next to Me era la canzone di Emily Sandé qui su M2O. È mercoledì, è pomeriggio e sono da poco passate le tre.

0: Shingaling. Jean-Claude Adé è la canzone che abbiamo appena sentito. No, sorrido perché Adé è Adès e non dopo. E vabbè, non sono riuscito a trattenerla stavolta. 10 minuti dopo le 3, mercoledì, c'è M2O che vi sta mettendo la musica. Ancora ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno fra le 14 e le 17. Tenetelo lì vicino allo smartphone con dentro memorizzato il nostro numero di telefono, che sarà utile entro le 5 per giocare con Play With Us. Adesso c'è una canzone nuova, W Sound.
1: M2O, le hit

0: Rain.
1: Quella pioggia che adesso, guarda, se vi disse una rinfrescata, come ci starebbe bene alle 3.20, quasi 3.20 di questo mercoledì pomeriggio. Grazie Fisher per questo pensiero che ci hai regalato. M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Voi non potreste mai immaginare chi è passato da qui poco fa. Ah, potete immaginare che è passato Shorty? Lui passa sempre il mercoledì più o meno a quest'ora. Ha portato un'anteprima della prossima puntata della mezcla.
2: La mezcla.
3: Vamos a mezclar.
4: I want a place to stay.

0: 2022. La mezcla.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

appena ascoltata. Allora percepisco del nervosismo. Adesso addirittura del nervosismo, forse troppo. Però vi vedo attivi, nonostante le temperature. Siete lì che scrivete. Allora, il numero è 342-654-3210. Che ci tengo a ripetervi, perché ancora con Play With Us non si è giocato. Non vi ho ancora detto qual è la canzone con cui giochiamo oggi. È vero che è la stessa fin da stamattina, dalle prime luci dell'alba, però almeno te lo ricordo. Ed è Loco Loco di Gordo. Quando la sentite? Solito messaggio al solito numero.

Ora su M2O andiamo indietro di qualche anno e stavolta siamo finiti nel 1996, di quell'anno questa canzone. Want Love di Stereo Kiggo.

0: 92 O.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
13: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
14: We are M2O.
15: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
16: Every day.
17: L'estate su M2O suona così.

Sai che indovini, grandi amici di Purple Disco Machine, tant'è che è stato Purple Disco Machine a fare il remix di questa canzone, che uno pensa che sia una canzone sua, perché ci sono tutte le sue sonorità e assomiglia esattamente a tutto il resto che Purple Disco Machine ha prodotto negli ultimi anni. Qui su M2O, poco prima delle 4 di mercoledì pomeriggio, basta, la smetto di dire che è torrido. Potrei dirlo anche in modo meno torrido, la parola torrido, no? Darebbe meno fastidio. Ero lì, sotto l'ombrellone, domenica, che scrollavo sul telefono in spiaggia, e miracolosamente c'era una spiaggia in quel luogo, e a un certo punto è comparsa la notizia dell'uscita di un nuovo dumb phone. Sai cosa sono i dumb phone, no? Cioè, sono dei telefoni cellulari alla vecchia maniera, tipo i vecchi Nokia, conchiglietta o anche di altra forma, ma che comunque non hanno tutte le funzionalità dei telefoni più moderni, degli smartphone. E il dumb phone sta diventando oggetto del desiderio per molti, perché siamo, dai, di la verità, abbiamo sempre meno voglia di incollarci a quello schermo, a scrollare cose inutili e delle quali non ce ne frega niente. Il problema è che se ce l'hai in mano il telefono, alla fine ci vai su quel social network lì. Adesso non voglio nominare Instagram piuttosto che Facebook o al posto di qualcun altro, perché tanto ognuno ha il proprio il problema, che si chiami in un modo o in un altro, e quindi ci cadi e ci perdi quarti d'ora. Con il dumb phone no, perché non hai installata l'applicazione del social network, quindi non ci puoi perdere tempo. E ce n'è uno nuovo lanciato da Commodore che arriverà sul mercato fra pochi giorni, almeno negli Stati Uniti, poi tempo poche settimane, probabilmente arriverà anche in Europa, che è anche cool perché richiama tutta l'estetica degli anni 80 e del Commodore e dei videogiochi della Commodore, anche con quei colori lì, e a conchiglietta, quindi molto telefono anni 90, e dentro ci puoi mettere le cose essenziali, WhatsApp, le mappe, chiaramente potrai telefonare e mandare i messaggi, però non ci sono le cose che ti fanno perdere tempo. E non costa due soldi, bisognerà pensarci un po', però

0: FM.
1: Jeremy Glockenbach qui su M2O.
0: Eh sì, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Sente? E adesso sono le 4.

0: Welcome to the Panic Room.
1: Confortante, accogliente. La stanza del panico, guarda, c'è sempre un posto. Vuoi accomodarti qui? Non c'è problema. Aura and Camel Fat, la canzone era la loro e l'avete appena ascoltata qui su M2O. Da poco passate le 4, è mercoledì, con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti. No panic, che arriva Play With Us entro le 5. Non adesso però, perché adesso arriva la nuova canzone di Alesso and One Republic.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: I want you, I want you. Ehi tu, cappellino di M2O, I want you. Per avere gli esclusivissimi gadget di M2O c'è solo una strada: partecipare a Play With Us e vincere partecipando a Play With Us. 342-654-3210, anche adesso, mentre sto parlando, mentre sto sprecando il fiato. Per creare un minimo di suspense bisogna mandare un messaggio oggi, tutte le volte che sentite Loco Loco, al nostro solito numero, con nome, città e Play With Us. Basta sprecare fiato. Questa volta t-shirt, cappellino, portapasta e stickers sono per Damiano di Taranto.

0: musica. Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O 1212 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.

0: 1878 sa di felicità.
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
3: L'amo che tu ci credo.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Quest'estate vieni in Romagna.

0: dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

comunque ancora si difendono fra le nostre 20 canzoni preferite, che sono le più trasmesse della settimana. La M2O Chart, quando si può ascoltare? Va in onda ogni sabato sera alle 9. Se la vuoi fresca fresca, bella fresh, fresh, è sicuro che sto periodo è meglio fresca fresca, la devi ascoltare il sabato sera alle 9, oppure puoi ascoltarla quando ti viene comodo, che ce la fai, su m2o.it o sulla nostra app, in qualunque momento.

0: Allora, Ilario, non so com'è lì da voi in Italia, ma qua in Germania fa un caldo. Ah, Giovanni, guarda, qui si sta freschissimi, ma che scherzi, devi tornare giù, oh.
1: Più musica. E la musica è quella di M2O.
0: È per fortuna che c'è, per fortuna che c'è.

0: Aiuto, scappiamo. Oggi Walter c'è la stupidera.
1: Allora, quella ce l'ho sempre.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, da lunedì a venerdì, dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Elettrico,

0: diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

Prima o poi glielo devo chiedere a Dito nella Piaga, ma non potevi finirla la canzone, lasciarla così, in sospeso, ci lasci lì? M2O, ci pensiamo noi a mettervi la musica. Ora con The Swedish House Mafia and The Weeknd.

musica, oh. Che radio è questa? M2O. Il DJ scozzese Barry, che non sa nuotare ma sa produrre musica da ballare in modo, direi, eccelso. Barry Can Swim è quella che avete appena ascoltato poco prima delle 5 qui su M2O. Tra poco, nuova puntata di Albertino Every.

0: puntata di Albertino Everyday. Sad Girls con Beba Reggio e David Guetta. A domani, ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Cinema.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Avete ascoltato Ilario che se n'è andato. E adesso tocca a noi, perché in questo momento sono le 5 e un minuto.

dall'album Fischia che te pass, l'album che conteneva questa canzone di Bob Sinclair. Abbiamo sentito Love Generation, correva l'anno 2005. E voi dove eravate nel 2005? Cosa state facendo? Dell'estate del 2005, quando andava quella canzone di Bob Sinclair, eh? Eh sì, sigla!

0: Martino, buon pomeriggio.
1: Scusami, se mi permetto, ma adesso ti ho riconosciuto.
0: Dalle magiche frequenze di M2O, dallo studio The Cave, secondo piano del Palazzo della Radio in via Messina. In questa via Messina così calda, una via Messina dove la temperatura al suolo supera i 60 gradi, quindi guai ad arrivare in via Messina a piedi nudi.
1: No, però oggi...
0: sei giù a scasella.
1: Fa meno caldo oggi, ho messo il giubbino oggi.
0: Io ho visto gente col giubbino ieri. Mi veniva voglia di toglierlo.
2: Guarda che coprirsi anche quando fa caldo è una vecchia tattica, no?
0: Ah sì?
2: Eh sì, certo.
0: Che vecchia, che tattica.
2: Beh, Mario, ti ricorderai che quando giocavamo a pallone negli anni 80 e 90 ci davano quella maglietta di lana, ti ricordi?
1: Di lana.
2: Sì, sì, anche d'estate per fare la preparazione.
1: Ma dove giocavi? In quarta categoria?
2: No, funzionava così.
0: Vabbè, comunque, stavo pensando e vi volevo porre questa domanda. Amici Mario, Ale, Lippi, purtroppo Shorty non c'è perché ha rubato un motorino ieri sera.
2: Sì, in custodia cautelare.
1: Ma come ha rubato un motorino? Come fa a rubare un motorino?
0: Questo vizio qua, lui dei motorini li ruba. Poi lo prendono. Vabbè, comunque domani torna. La Ginger non c'è perché è in vacanza. C'è un Flauzio
2: dannata,
0: omertoso in regia che non vuole parlare. Neanche ciao. Niente, sentito? Neanche ciao.
1: Non si è sentito niente.
0: Volevo chiedervi, allora lo chiedo a voi due, ma quando avete sentito la canzone di Bob Sinclairio, no? Che cosa vi è venuto in mente? Cioè, perché ogni canzone è collegata a un momento. Beh, qual è il momento? Estate 2005.
1: Sì, estate. No, non ricordo niente in particolare. Tu ricordi qualcosa in particolare?
0: Io sì, ricordo qualcosa in particolare, ma non sono disposto a dirvelo.
2: Io ero all'università degli studi.
0: Ah.
2: Stavo preparando qualche esame, magari, no?
0: Ah, vedi.
2: E organizzando le mie serate a base di DJ set in Versilia, dove questa canzone era uno dei più grandi successi, ovviamente.
1: Perché,
2: e spesso i DJ chiudevano con questo.
1: Perché, scusami, per lui ha studiato e ha fatto il set anche, non ho capito.
2: No, perché, sì.
0: Va bene, allora noi siamo qui e ci fermiamo per un paio d'ore, spero anche voi, vi auguro buon pomeriggio, buon ritorno se state guidando, so che siete nervosi perché fa caldo, e quindi gli ascoltatori vanno trattati meglio degli altri giorni.
2: Tipo un giorno di ordinaria follia.
0: Sì,
2: film,
0: perché
2: no?
0: Sono più aggressivi.
1: Ma tu parli di quelli che sono, se sono in macchina hanno l'aria condizionata.
0: Poi dormi poco, quando dormi perché fa caldo, quando dormi poco il giorno dopo sei nervoso.
2: Stanotte
0: poi fa caldo e sei nervoso, sei nel traffico e sei nervoso. Tutto questo si amplifica,
1: però,
0: e quindi abbiamo degli ascoltatori nervosissimi con le mazze da baseball nel cofano.
2: Stanotte è successo un aneddoto che potrebbe stimolare una conversazione.
0: Tipo,
2: avevo lasciato l'aria condizionata accesa nell'altra stanza, ma nel mio quartiere è andata via la luce.
0: Ah.
2: Quindi è saltata anche l'aria condizionata.
0: Si sta bene.
2: Quindi a metà notte tutto il condominio praticamente si è svegliato dal caldo.
0: Ah,
2: e
0: che
2: dicono
0: bello.
2: Che quando fa molto caldo alcune zone risentono del... Evidentemente c'erano troppi condizionatori accesi.
0: Certo. Pagare la luce in quella zona no,
2: no,
0: non vi è venuto
2: che
0: in
2: la
0: mente
2: paghiamo.
0: Poi
2: c'è stato
0: del condominio.
2: No, non è quello, è il sovraccarico energetico, no?
0: Certo.
2: Sì.
0: Ti auguro che succeda anche stanotte.
2: No, ma succede.
0: scherzo. Allora, nella puntata di oggi sapete che avremo un vincitore perché c'è il Play With Us che vi regala i nostri gadgets, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. A un fortunato che manderà un messaggio al 342-6543-210.
1: Scusa, ma la crema abbronzante, quando è che...
0: No, oggi non c'è.
1: Vabbè.
0: Mi spiace per te. Allora possiamo cominciare? Cominciamo! Come cominciamo? Con Beautiful Freaks. Canta Mick.

0: Beautiful Freaks è il titolo di questa canzone, che è un messaggio preciso ai fan di questa, ai fans, plurale, di questa artista inglese che si fa chiamare Mick o Mac. Io la chiamerei Mick perché ci sono due E e una K. Tu come la chiameresti, Mario?
1: Mick.
0: Tre punti per Fargetto. E i suoi fans, lei, la sua community, diciamo, li chiama i Freaks. Quindi lei ha dedicato questa canzone ai suoi Beautiful Freaks. Sono tantissimi gli artisti che hanno chiamato i propri fans, la propria comunità, in un certo modo, con un, diciamo, un codice, vogliamo chiamarlo così, uno slang.
1: Un nome d'arte, no?
0: Per esempio, Mario, tu ti ricorderai che la nostra community negli anni 70, negli anni 90. Ho visto 17 sull'orologio.
2: Negli 70, non è male.
0: Negli anni 90, sì. Noi abbiamo creato una community con DJ Time, tra l'altro era una parola di cui non si conosceva neanche il significato, involontariamente, è stata una cosa goliardica, gli amici della cassettina. Adesso ormai gli amici della cassettina non esistono, cioè esistono, però non possiamo più chiamarli così perché la cassettina è un oggetto vintage.
1: Sì, vero.
0: Che poi magari molte cassettine sono state conservate dagli ascoltatori, no? Però poi non sai dove inscafudarle.
1: Esattamente.
0: È un verbo che tu conosci, Mario?
1: Mica, scafodao, come no? Certo che sì.
0: Quindi così, però è lungo l'elenco di artisti che hanno i fans e che li chiamano in un certo modo. Vogliamo dirne alcuni, Sapientino?
1: Sono quelli accaniti che quando sui social si scatena una shitstorm contro un artista, ad esempio gli Swifties, sono quelli che difendono a spada tratta la propria idola, cioè Taylor Swift.
0: Gli Swifties non erano quelli della...
1: No, non lo dire che poi arrivano.
3: No, è Swift.
1: Non lo dire che poi arrivano.
3: Pulire, non è quella roba lì.
0: Mamma mia, io mi ricordo una volta in tempi non sospetti ho scritto una cosa. Usavo ancora Twitter prima che cambiasse nome.
1: X,
0: no?
1: Sì.
0: E avevo scritto una cosa su Taylor Swift.
1: Una
0: battuta, sono stato
1: sommerso
0: da, appunto, dagli Swiffer.
3: Dai

0: sì, fa, bravo, quello per pulire.
1: Hanno fatto pulizia di Albertino, tutto, praticamente. Tutto.
2: Un altro esempio, Albertino DJ, lo hai avuto in casa perché per anni la tua figlia minore, Lucia, è stata una Beliebers.
1: Sì.
2: Una fan sfegatata di Justin Bieber.
1: Ma non sai che anche nonostante sia cresciuta ancora adesso. No, no, ancora adesso. Okay.
2: Poi Little Monsters, Lady Gaga, gli Harrys di Harry Styles. Ce n'è, gli esempi sono centinaia.
3: Terrepici.
2: Tipo i BTS, molto accanita la BTS Army, no? L'esercito dei BTS. I Blink delle Blackpink.
1: Abbiamo degli esempi anche in Italia?
2: Ce l'abbiamo. E come, Albertino, degli esempi anche in Italia? Vuoi che te ne faccia qualcuno?
1: Vai, vai, me ne bastano un paio, Alessandro.
2: Vai. Allora.
0: Vai, quelli di Renato Zero, come si chiamavano?
1: I Sorci.
2: Bravo,
1: i
2: Sorci. Mario ha fatto...
1: I Sorci Verdi, ho detto.
2: Mario ha fatto uno dei due esempi che volevo fare, cioè gli esempi più famosi, ad esempio i Sorcini per Renato Zero, oppure il Bar Mario è la community di Luciano Ligabue.
1: Aia, aia, no? Mario, cioè, ti hanno fregato il nome. Ma Mario...
0: Cioè, è proprio lì che volevo creare un business e non posso farlo.
1: No, non è un business.
2: No, che crea un altro nome, creiamo un altro nome.
1: Per i Mario.
2: I Man Mario.
1: I mammari anche.
0: I mammari, sì.
1: I mammari, ti piace i mammari. Allora, abbiamo la Simona, che oggi è qui in sostituzione della Ginger. Simona!
4: Ciao!
1: Che
4: ciao
1: cosa hai chiesto a ChatGPT?
4: Ho chiesto a ChatGPT come potrebbe chiamarsi la community dei fan di Albertino Everyday.
1: Sì.
4: Suggerisce Everydayers, Everyday People o Albertiniani.
1: A me piace Everyday People. Che tra l'altro è una canzone bellissima, te la ricordi, sì, Everyday People?
0: Sì.
1: Come si chiama? Gli Arrested Development.
0: Bello, sì, bello, bello, bello.
1: Era un pezzo bellissimo degli anni. Adesso Flauzio si sta prodigando per cercare il pezzo, poi io non gliel'ho chiesto prima.
2: Beh, Everyday People
1: l'ho messo in difficoltà.
2: Male, dai, anche Everydayers.
0: No, però scusa,
2: suona
0: Simona,
2: bene.
0: Sì, Everyday.
2: Everydayers suona bene.
0: Everydayers.
2: Sì, non è male, non è male. E ricorda molti, molti nickname, ma, di community,
0: scusa,
2: dei cantanti.
0: Tagliamo la testatura. Albertinos Everydayers.
2: È già complicato, Mario.
1: Mario, lascia stare. Che
0: non lo so, io te le butto lì.
2: Concentrati
0: le
2: sui mammari.

0: Sapete perché questa canzone è molto bella? Perché è fresca. Questa è musica fresca e c'è bisogno di freschezza in questo momento caldissimo della nostra Europa. Cioè, perché non è un problema che riguarda solo l'Italia, il caldo riguarda un po' tutto il continente. Sono le 5:20, buon pomeriggio, buon rientro se state tornando a casa e se state ascoltando la replica al mattino vuol dire che sono le 4:20, siete dei mattutini oppure avete fatto l'after. Bella zio.
1: After di martedì su mercoledì. Sei un professionista, eh?
0: Minchia.
1: In Italia, magari Ibiza può accadere.
0: No, ma vabbè, insomma, ma
1: after di martedì.
0: Ci sono molte persone che si svegliano presto.
1: Ah, in quel senso allora.
2: Non sono
1: sì.
2: Proprio le 4:20 di replica, ma è mattina comunque, sì.
0: Beh, perché Mario dice
2: sì,
0: così?
2: Sì, perché c'è insomma degli spostamenti dovuti alla canzone.
0: A che cosa?
1: Ah, sì, no, perché tu non lo sai, ma lui nella replica della mattina mette i suoi messaggi promozionali.
0: Certo.
1: Ecco. Lo spot della friggitrice.
0: Sì, magari non sono esattamente le 4:20.
1: Sì,
0: però,
1: sì,
2: esatto, però è mattina.
0: È mattino presto, sì, è albeggia.
2: Albeggia, bravo.
0: Ah, Alba, benvenuto. Quindi abbiamo detto Everyday People rimane, diciamo.
1: Sì, ci sta, dai, è molto moderno, molto sì, cool, sì. È super cool.
0: Ma ringrazio gli ascoltatori per i suggerimenti che sono arrivati al 342-65-43210 e vi aspetto tra pochissimo.
3: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter.

0: Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al centro commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Me ci sono Fargetta e Preziosa e Molella. Ah no, ho sbagliato. È l'abitudine, cattive abitudini, di dire sempre gli stessi nomi, le stesse cose. No, loro sono il gruppo del DJ Time.
1: Giusto.
0: Qui siamo un altro gruppo, eh. Fargetta c'è.

0: Diamo il via all'ampia pagina sportiva a cura di coso. Beh, ma sei tu il conduttore?
1: No, no, sarebbe il direttore.
0: Cioè, tu direttore
1: in modo. Io non lo so.
0: Vabbè, prego.
2: Ma allora, intanto non so se ve ne siete accorti, ma la macumba famosa.
0: Allora, sembra che questo stregone del Ghana abbia fatto una macumba anche a Kane dell'Inghilterra. Ne abbiamo parlato ieri e a quanto pare ha funzionato. Perché poi non è stata una cosa cattiva, no? Cioè, non è che lui si è azzoppato.
1: No, lui aveva,
0: così.
1: Aveva detto di aver fatto questa macumba per non far segnare.
0: Cioè, non è che ha detto ti romperai una gamba.
1: Ma non solo non ha segnato, ma ha sbagliato anche un bel gol all'ultimo minuto, che solitamente
0: quindi
1: non
0: contattiamolo
1: sbaglia.
0: Questo stregone qua.
1: Sì, sì.
0: Che tra l'altro ha vinto il premio Strega l'anno scorso.
1: Sì, certo.
2: Non me l'aspettavo da Kane, quel errore gravissimo alla fine. Però, vabbè, ci sta. Hanno la partita col Panama, quindi magari vincono e passano il turno. Però, questa sera ci sono 6 partite.
0: Sentite Fargetta che cambia voce quando parla di calcio, perché fa quello che si collega con Radio Sportiva.
2: Alle 21 cosa avete da fare? Avete finito di cenare? Avete bevuto il caffè? Accendete la TV perché c'è Svizzera-Canada, una bellissima partita a Vancouver, giocano alle 21. E sempre allo stesso orario c'è la Bosnia-Erzegovina contro il Qatar. A Seattle.
0: Il Qatar. Che squadra è, scusa?
2: Il Qatar, mi viene da dire così.
0: Sì.
2: Poi a mezzanotte cosa avete da fare?
0: Beh, insomma, a mezzanotte uno può anche dormire.
1: Dipende dai punti di vista.
2: Ma non tanto non si. Ma caldo non si dorme.
0: Hai ragione. Hai ragione.
2: C'è Scozia-Brasile a Miami.
0: Bella Scozia-Brasile.
2: E poi nello stesso orario, a mezzanotte, il Marocco contro Haiti.
0: Uh-huh.
2: Ma la cosa più bella è alle 3 di notte. Cosa avete da
0: ma
2: fare?
0: Ma niente, Mario. Ma zero.
2: Dipende. Accendete la TV perché c'è Cechia-Messico.
0: Cioè, proprio tra l'altro il Messico, se non sbaglio, è capo cannoniere, cos'è? Capo girone.
1: Sì, il Messico sta guidando girone, il girone con due vittorie.
2: E pensa che giocano proprio a Città del Messico, quindi giocano in casa, sì. E c'è anche allo stesso orario, alle 3 di notte, a Monterrey, Sudafrica, Corea del Sud. Come dice il titolo, perché il giornalista ha scritto qua, stasera dentro o fuori dal mondiale.
0: Quindi è decisiva.
1: Perché questa sera iniziano le ultime partite dei gironi eliminatori, quindi da stasera si fa sul serio.
0: Quindi
1: da stasera qualcuno saluta il mondiale.
0: Chi perde paga, insomma.
1: Però bisogna comunque aspettare domenica che finiscono queste ultime giornate, perché passando anche le 8 migliori terze, non è detto che chi stasera finisce il girone terzo possa comunque lo stesso passare il turno.
0: Chi gioca a Boston, scusa Alessandro?
1: Boston ha giocato la Scozia 3 giorni fa, creando non pochi problemi alla città.
0: Perché mi hanno telefonato da Boston che hanno finito le birre.
1: Esattamente questo.
2: A te
0: mi hanno chiamato, ho capito perché hanno chiamato me, poi io non bevo
2: perché
0: neanche.
2: Perché hanno finito le birre? Scusa.
0: Perché c'erano gli scozzesi in giro con la gonna.
1: Gli scozzesi, dati ufficiali della città di Boston, ufficialmente 3 giorni fa a Boston, durante la partita della Scozia, è ufficialmente finita la birra nel centro di Boston.
2: Che fa ridere sta cosa.
1: Perché dicono, leggo proprio dichiarazione di chi di mestiere si occupa della distribuzione di birra in città, ha detto: non abbiamo mai visto niente del genere. Cioè, bevuta la quantità di birra 3-4 volte superiore a quella.
2: E la
1: solita.
2: Domanda, Alberto, sorge spontanea:
0: quanto hanno pisciato? Gli scozzesi, in ma centro, dove soprattutto?
1: Soprattutto nel centro di Boston, poi avendo anche il kilt, loro sono anche comodi.
0: La voglia, quindi, la fanno subito così.
1: Vediamo se stasera a Miami, quindi oggi pomeriggio a Miami per loro, è un po' più semplice.
2: Sì, ma stasera cosa avete da fare?
0: Ma niente, Mario, niente.

0: Me lo state chiedendo in molti, ma era Lady Gaga? Sì, allora che vuoi, che vai trovando, Franco? Lady Gaga. Just Dance, titolo del brano. Mi state chiedendo in tanti, ma come hai fatto a indovinare il titolo del brano? Ho letto, qua c'è scritto Lady Gaga, Just a Dance.
1: Ma chi te lo sta chiedendo? Chi te lo sta chiedendo?
0: Tu fatti i cazzi tuoi.
1: Anche prima hai detto, me lo stanno chiedendo molti.
0: Ma non ti preoccupare, lascia stare. Linguaggio slang social dei giovani. Benvenuti sulle mani. 20 minuti, pensate alle ore 18. E quindi,
1: Ma cosa?
0: Fa molto caldo.
1: Ah, ok.
0: Fa molto caldo, di conseguenza anche i miei discorsi a volte si interrompono a metà proprio perché l'energia è quella che è.
2: Quindi c'è bisogno di un hydration break adesso.
1: Ho capito.
0: Hydration break.
1: Volete che ordiniamo un bel gelato?
0: Sarebbe bellissimo.
2: Non bellissimo, sarebbe fantastico.
0: It would be amazing. Mario. This is a very, very, very great idea. Why don't you pay for us?
1: Ok, I pay. Il problema è che alle lippi dopo si attacca lì e la bagna tutto lui.
2: Invece gli altri lo guardano.
0: Sì, perché uno dei soprannomi di alle lippi è Vorace.
2: Ecco, io ne avrei come nomi per la mia community,
0: Sì, tu
2: no,
0: sì.
2: Sai cosa? Gli asciugoni.
0: No. Allora, prima abbiamo parlato dei nomi dei fans e dei vari artisti, non abbiamo detto quelli di Lady Gaga.
2: Little Monsters, i piccoli mostriciatti.
0: Poi hai visto che Lady Gaga fa quel balletto così, con le manine da...
1: Come se graffiasse.
2: Little Monsters.
0: Da gattina. Little Monsters. Anch'io faccio spesso quel balletto lì.
1: Ma sì, fatti un video.
2: Se
1: lo pubblico, sai come lo pubblichi?
0: Perché sono fatti miei, come diceva Raz The Gun.
2: Ti ricordi?
0: Nella pubblicità dello Jägermeister. Sono fatti miei.
1: Devi spiegare chi è Raz The Gun.
0: Come devo spiegare Raz The Gun?
2: No, dai, Raz The Gun.
0: Scusa, negli anni 90 era.
2: Anche
0: molto,
2: primi
0: molto,
2: 2000. Anche
0: era un attore 2000. Di origini israeliane, molto famoso perché era un modello italiano che era diventato popolarissimo grazie alla pubblicità dello Jägermeister in cui lui diceva: perché bevo Jägermeister? Sono fatti bene.
2: Sì, poi ha partecipato a un po' di reality, quindi dai, lo conoscono Raz The Gun.
0: Vive in Puglia.
1: Sì.
0: Vuoi sapere altro? Vuoi il numero di telefono di Raz The Gun?
1: No, sarà cambiato, non credo sia lo stesso.
0: Allora, fallo tu il programma. No. Vieni qua, fai di sono Albertino e fallo tu il programma.
1: Ciao, sono Albertino.
0: Che hai visto che non è la stessa cosa. Every day, Albertino, every day.
3: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano

0: sono Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
3: Panorama.
2: M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Every day.
2: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: cosa dice qui Renata la canzone, giusto per capire, almeno anche per dirlo agli ascoltatori. Mario, tu che conosci tutte le lingue, Renata dice. Vabbè, qui allora da Scaletta mi dicono che la canzone si intitola Moving to the Sun, prodotto da Ugel insieme a Ultronate, questo cantante che si fa chiamare Imael Angel, che poi si è scoperto che è il suo vero nome.
1: Vedi?
0: Quante cose che si imparano in questa radio, incredibile. Volevo ringraziare Flauzio non per la regia ma per il look che mi ha appena regalato. Uno dei momenti più belli di questo pomeriggio. Una decina di minuti alle ore 18, va ora in onda la rubrica Le grandi inchieste di M2O.
1: Scusa,
0: Cosa vuoi?
1: Scusa, non si potrebbe cambiare questa base?
0: No, non si potrebbe cambiare questa base.
1: Fa paura.
0: È apposta l'abbiamo scelta. Le grandi inchieste di...
2: Devono mettere un po' di ansia alle inchieste, no? Sennò che inchieste sono?
0: Vedi, anche Alilippi è d'accordo.
3: Strano.
0: Infatti. SOS Bagnini, non se ne trova più.
1: Che tutto sto casino poi.
0: Nonostante... Cosa allora, vuoi? Cos'è allora, che vuoi?
2: Ma come ti permetti di criticare il lavoro giornalistico della nostra redazione?
0: Tutto sto
2: casino. Cioè, tu mi hai visto un opinionista?
0: No, che non è una roba, è una roba vergognosa.
1: Cioè, ma io pensavo tragedia.
2: Cioè, parte
1: cosa,
2: il titolo dell'inchiesta e l'opinionista dallo studio. E chi sarà mai? Cioè, non si è mai sentita una roba del genere.
0: Posso andare avanti? Prego, o prego, vado prego. A Rete 4?
1: No, no, prego, prego.
0: Nonostante stipendi anche di 2000 euro al mese, i candidati non bastano. Quindi il problema non è solo pagano poco, anche se naturalmente il tema dei contratti resta centrale. Sto leggendo?
1: Sì. Va bene.
2: Non parli così quotidianamente.
0: Sì, salumiere. Paolo. Fare il bagnino significa lavorare nei mesi in cui tutti gli altri sono in vacanza. Beh, anche Fargetta lavora quando tutti gli altri sono in vacanza.
2: È un po' questo il tema.
1: Bravo Alberto, difendi la categoria, Alberto.
0: Spesso con orari lunghi, questo non accade per te. Caldo, responsabilità enormi e attenzione continua. Non è solo stare seduto.

0: tutti a guardare il mare.
1: Lo speriamo tutti.
0: Bisogna intervenire in caso di emergenza, controllare bambini, anziani, correnti, intesa non conti correnti.
2: Sì.
0: Le correnti del mare.
1: Sì.
0: Malori, comportamenti imprudenti. Sto leggendo?
2: Ormai sì.
0: È un lavoro stagionale, fisicamente impegnativo e con un carico di responsabilità molto alto. La notizia fotografa un cambiamento più ampio. Tanti lavori estivi che un tempo attiravano giovani, oggi faticano a trovare persone, perché il tempo libero, la qualità della vita e la stabilità pesano sempre di più nella scelta di un impiego. Siamo collegati con un bagnino di Viareggio che dovrebbe essere già in linea con noi. E...
1: buon pomeriggio.
0: Costumini, ci sei?
1: Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio.
2: Come si chiama? Costumini?
0: Costumini.
1: Buon pomeriggio. È proprio vero quello che avete raccontato poco fa nella vostra inchiesta. Anche qua in Versilia si fatica un po' a trovare.
0: Sei sul trespolo?
1: Sì, sono qua. Che sto guardando il mare. Faccio fatica a trovare dei giovani assistenti.
2: Mi può domandare se ha il tanga?
0: Hai il tanga? Come stai vestito?
1: Tanga da una certa ora in poi. In spiaggia ho i boxer rossi. Non ho più il fisico di una volta, il fisico di quando ero giovane. Ora ho un po' una piccola pancetta.
0: Lifeguard.
1: Sì, però ecco, si fatica anche qua a Versilia a trovare giovani che vogliono fare questo. Sì.
0: Lei ha conosciuto Pamela Anderson?
1: Ah sì, mi ricordo negli anni 90 ho conosciuto Pamela Anderson, molto simpatica come ragazza, devo dire.
0: Tazza fatta.
1: Sono affari miei, però sì, è proprio vero quello che avete raccontato. C'è un po' di crisi anche in questo settore. Che poi una volta il bagnino era il figo,
0: è
1: no?
0: Vero,
1: cioè,
0: vero,
1: una
0: vero.
1: Volta il bagnino, ragazzi, il bagnino
0: era come il DJ.
2: Sapete quanti ragazzi fanno fatica ad avere un fisico adeguato per la loro posizione, il loro lavoro?
0: Non credo che sia un problema.
1: No,
0: di
1: che una volta fare il bagnino
0: vuol voglia di lavorare,
2: anche quello.
0: Cioè, è un lavoro comunque molto impegnativo che ti. Cioè, non hai quasi mai un giorno libero.
1: No, ecco, bisogna dire che la vita quotidiana di un bagnino è veramente complicata, perché l'estate è impegnativa. Si lavora dalle 7 del mattino alle 9 di sera tutti i giorni d'estate.
0: No, certo.
1: Però, insomma, una volta, mi ricordo, negli anni 90, il bagnino era il figo del gruppo.
0: Però
1: anche,
0: molti
1: no?
0: bagnini poi si prendono un sacco di tempo d'inverno per stare in
1: vacanza. Assolutamente sì. Non so se con gli stipendi di adesso si può fare, ma una volta era proprio così. E io mi ricordo in Versilia dei bagnini, dei ragazzi erano leggendari, no? Erano ambitissimi dalle ragazze, quindi era anche un lavoro che... no, era un influencer, un creator ante litteram il bagnino, no?
2: Erano anche ambitissimi perché, come dicevo io prima, erano anche belli da vedere.
0: Come
2: fisicati.
0: Erano? Perché adesso sono brutti.
2: No, anche credo
0: tu
2: anche
0: stai
2: adesso,
0: accusando
2: ma
0: i bagnini.
2: Ma si fa fatica a trovarli, credo. È per quello.
0: Diciamo che uno, se è bello, va a fare l'influencer.
1: No, vabbè.
2: Vedi, hai detto una cosa che...
1: Però il bagnino influencer, e ne esisterà tanti, magari hanno un sacco di successo. Ci sarà sicuramente un bagnino all'ascolto, secondo me.
0: Chissà, magari una
1: testimonianza. O una bagnina, perché attenzione, noi stiamo generalizzando sul sesso maschile.
0: Le bagnine dell'Aquafan, Mario.
2: Sì, me le ricordo. Come no?
0: Erano belle.
2: Molto carine, molto carine. Senti, può chiedere al bagnino per quanto tempo vuole andare a lavorare, vuole lavorare nella vita?
1: Non ho capito la domanda.
0: Nemmeno
1: se potete per favore ripeterla.
2: Per quanto tempo vorrà andare avanti a lavorare?
1: Beh, finché il fisico me lo permette. Certo. Quindi finché
2: è una
1: riesco...
2: questione di fisico.
1: No, finché riesco ad andare a salvare le persone che...
0: Ma mai avvistato uno squalo?
1: Certo, certe pinne. Certo,
0: è un tonno in scatola?
1: No. Purtroppo l'ho visto prima della scatola. Che brutte cose che stiamo dicendo.
0: Dai,
1: perché mi fa dire questa atrocità?
0: Dobbiamo per forza chiudere il collegamento, mi spiace.
1: Va bene, se vuol vi aspetto.
0: Bandiera rossa o bandiera verde?
1: Oggi bandiera verde, mare
0: bandiera
1: calma
0: verde,
1: piatta. Vi aspetto in spiaggia.
0: Okay,

0: se non carica lo streaming. Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Ho montato la mensola da solo.
0: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
0: Era la mensola in salotto!
2: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: si fa chiamare Yves LaRocque perché il vero nome era Ivano LaRocque, non era tanto figo e quindi ha deciso così nel 2007 e in effetti ha avuto ragione. Yves LaRocque con Rise Up, che è un canale della Rai se non sbaglio, no?
1: Sì, Rai Zap, dove puoi fare un po' di zap.
0: Che ridere, tanto ridere.
2: Io entrerei nel vivo del programma per questa battuta.
0: Simona, io sono d'accordissimo con te.
3: Simona.
0: Non credo che ci sarà
1: entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con Rai Zap.
0: No, perché non credo che ci uscirà una battuta migliore fino alle 7, eh? Cioè, se abbiamo dato il massimo ormai.
1: Sì, siamo arrivati alla punta dell'iceberg. Adesso torniamo indietro.
0: Ve lo state chiedendo in tantissimi.
1: Ancora, ma chi? Ogni volta te lo domanda.
0: 5 cose che non sapete su Fargetta.
3: Vabbè. È appena arrivato sulla punta dell'iceberg.
0: Lui
3: appena detto.
0: Ha detto così.
1: Sì.
0: Allora, 4 cose non le so, una non ve la dico, quindi passiamo alle news.
1: Grazie,
0: che
1: te
0: però,
1: ringrazio.
0: Che però sì, non sono ancora arrivate. Arrabau!
1: Arrabaro, ora,
3: finire.
1: Ora, ora, arrabaro!
3: La sceneggiata. Deve finire.
0: Secondo voi questa cosa che arrivano sempre all'ultimo, no? È una gag simpaticissima che fa morire da ridere? Ho rotto i coglioni.
3: Io ho qualche dubbio. Sono 6 anni che ogni volta...
0: O è veramente così?
3: Non lo so, io ho dei dubbi.
0: Tu hai dei dubbi?
3: Ho dei dubbi che sia un po' preparata. Non sono sicuro ancora, però qualche dubbio ce l'ho.
0: Vabbè.
1: Vabbè, se vuoi io... Qualsiasi, tu dimmi, hai una fionda, una balestra.
0: A mani nude, non hai voglia di picchiarlo.
3: Che sei il sicario? Che è il sicario di Albertino Everyday, lui, scusa.
0: Sì. Cioè, ha molto scoperto.
3: Cioè, Mario, che lavoro fai? Non lo so.
0: Lui è...
3: Prende parte su commissione.
0: Sì,
3: furti su
0: commissione. Lavora per me. Ma... io sarei pronto, quando volete.
3: Vai.
0: Mi vesto da Enrico Mentana e vado.
3: Vai.
0: Grazie della linea, Felisandro, e tutta la redazione di M2O e Flauzio per il look buonissimo. La prima notizia arriva da Ma.
1: Da Matera.
0: No.
1: Da Mantova.
0: No.
3: No.
1: Da Ma.
0: Ma. Massa.
1: Massa. Carrara.
0: Carrara.
1: Ah, bene, Massa.
0: Presenta un certificato di malattia rilasciato dalla moglie medico e va al mare con lei. Autista di bus, licenziato per giusta causa.
1: Questo è giusto.
3: Dai, giusta causa.
1: L'hanno arrestato anche.
3: No. Vabbè, adesso. Giustizialista, adesso. Cos'è questa?
0: Vabbè. Molfet. Uè, Molfet. Città sotto assedio, topi in strada e blatte ovunque, l'appello dei cittadini esasperati. Com'è l'appello? Che appello hanno fatto?
1: Ecco, poi com'è finita poi la...
0: Non è finita, Mario. Hanno fatto l'appello, qualcuno raccoglierà l'appello. Il sindaco, penso.
1: Sindaco.
0: Roma, in trasferta dalla campagna per andare a rubare al concerto di Joliet, ma le vittime sono agenti fuori servizio. 2 arresti all'Olimpico.
1: Questo gli sta bene.
0: È andata male.
3: Trentino Alto Adige.
0: Zoccoli come pantofole, di notte urla disumane, gong suonato per ore. La vicina da incubo è stata condannata a 8 mesi.
3: Ma non è tanto il zoccoli, gong. È il gong a me che... Tu pensa che dormi e quello sopra... Bong! Meraviglia.
0: Ma il gong?
1: Incredibile. E quanto c'è?
3: Comunque il vicino col gong.
0: Ma dove li vendono i gong?
3: Li vendono, c'è il negozio di gong, la gongheria. Non sai mai stato?
1: Ma gong, ti ricordi? Avevano anche i villaggi, mi ricordo una volta.
0: La gong? No, era gong. C'era anche il...
3: C'è anche il film, Ging Gong.
0: Non me lo ricordo. Texas, donna si traveste da uomo per partecipare alla gara di barbecue. E vince anche il primo posto, tra l'altro. Come si pronuncia?
1: Barbecue.
3: No,
1: è barbecue.
3: No, raga. Dai, su.
1: Ma scusa, non l'hanno scoperto?

0: L'hanno scoperta.
1: Certo, se abbiamo dato la notizia l'hanno scoperta. Però l'hanno scoperta perché lei
2: ha vinto pure.
1: No, perché ha pronunciato
0: male la parola.
1: Male la parola.
0: Come l'ha detto?
1: Uè, barbecue. Trieste, donna sconfina nella zona uomini ed è parapiglia.
2: No, ho detto parpiglia.
1: Parpiglia una... Gabriele, che saluto. Quindi questa è una notizia.
3: Cosa
1: che
3: sconfina? Ma dove? Cosa?
1: C'era un muro.
3: Dove?
1: A Trieste c'è un muro da tanti anni. Ne parliamo tra poco.

Puglia da parte di M2O insieme a questi due ragazzi emergenti che si fanno chiamare, o meglio si chiamano, fratelli Savino. Ma guanà c'è de, io so dobba benissimo.

0: Mancano pochi mesi a Natale, perché 24 giugno. Ma ancora dobbiamo arrivare a
1: luglio, agosto, settembre, ottobre, mesi, novembre, dicembre. Siamo a metà, eh.
0: Mancano sei mesi alla vigilia di Natale. Siamo già, a metà. Hai già pensato
1: al regalo?
0: No. Come mai?
1: No, ancora no, perché la mia testa non è pronta per pensare a Natale.
0: Ho capito, ma cioè...
1: allora c'è il campionato del mondo di calcio che
0: scusa un attimo, guarda il regolamento, pagina 2. Cosa c'è scritto?
2: No. Nonostante, sarà scritto anche lì.
0: Nonostante manchino.
1: Manchino almeno 6, 7, 8, 9 mesi a Natale, comunque dovete già pensare al regalo da fare, soprattutto ad Albertino.
0: Vedi, allora c'è che le cose non le leggi. Ma tu l'hai letto prima di firmarlo? Scusa.
1: Certo che l'ho letto, solo allora. Che ci sono, no, ci sono dei paragrafi che non mi ricordo.
2: La Cina c'è un... in Cina c'è un regolamento
1: esatto,
2: simile.
1: Poi,
0: sì, eravamo
1: poi...
0: a ebbimo rimasti a
1: un remammo.
0: Come?
1: Un remastmo.
2: Fa caldo,
0: no,
2: ragazzi.
0: Non
2: lo so, io non vi capisco.
0: Però io dico, a volte questo caldo qui è terribile.
2: Dalla
0: no?
2: testa.
0: Però anche ti giustifica.
1: Però devo dire una cosa. Devo dire che oggi comunque sei più bello di ieri.
0: Sì, no? Sì, sì.
1: Guarda, è una camicia floreale bellissima.
0: Sì, è vero. Condivido la tua...
1: Che mette in evidenza la tua abbronzatura del viso.
0: Vaffanculo. Allora, eravamo rimasti a questa notizia che arriva da Trieste, perché hanno tirato su un muro manco fossimo a Berlino.
2: No, in realtà il muro esiste dai primi del Novecento ed è considerato un caso unico in Europa. Per molti triestini non è non è niente di grave, ma è un pezzo di identità, quasi una cosa goliardica se vogliamo. È un muro, un vero e proprio muro, che allo stabilimento balneare alla Lanterna di Trieste divide gli uomini dalle donne.
0: Ma questo vabbè. Allora, la divisione è teorica.
2: No. Tutti rispettano questa cosa.
0: Ah, sì.
2: C'è un cartello, se vai a questo stabilimento balneare, gli uomini e i bambini vanno da una parte, le madri e le figlie vanno da un'altra parte.
0: Beh, dove andava Mario c'erano i bassi da una parte e gli alti dall'altra.
1: Me li ricordo benissimo io. Era un trauma che io ho subito da piccolo.
2: Questa caratteristica di Trieste era un po' stata dimenticata, fin quando qualche giorno fa una coppia di turisti milanesi non voleva sentirne di dividersi, no? Quindi è scoppiata una polemica che i giornali locali hanno riportato, e poi ovviamente sui social è diventata una polemica nazionale. Potete capire ai tempi dei social nel 2026 cosa significhi discutere su
0: però
2: un muro
0: uomini
2: dalle donne.
0: Ma tu pensa l'opportunità per una coppia che non va molto d'accordo. Tu la porti lì e dici: guarda amore, io vorrei stare con te esatto. tutto il giorno, però purtroppo c'è
2: infatti
0: qua ci sono delle regole, tu stai di là, io sto di qua.
1: Scusa, forse non abbiamo ancora detto, o forse non ci ha informato il nostro giornalista o l'inviato, ma il muro quant'è alto? 40 centimetri?
2: No, il muro è un muro vero, un muro è molto alto, un muro grande come il muro di Berlino, un muro.
0: La famosa muraglia
2: triestina. Pezzo di muro alto, magari qualcuno all'ascolto da Trieste o che ha visitato questo stabilimento, cioè può aiutarci a capire meglio come funziona, però è un po' su tutti i social questa notizia. E anche le foto del muro che fanno un po' impressione a vederle oggi.
0: Un po' triste.
2: È abbastanza, però i triestini la vivono come una caratteristica, no? Un retaggio del passato, non la vivono male come questa coppia di milanesi.
0: Cioè, come un grande cesso, diciamo. Cioè, le donne di qua, i maschi di là. Cioè, hai capito, no?
2: Diciamo, non è proprio una metafora migliore, però.
1: Nessuno ha mai provato a trapanare per guardare. No, dall'altra parte con l'occhio.
0: Ha ragione, Mario, ma vuol dire nessuno col

0: Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel file?

0: Da te?
1: Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A 11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Aie si intitola, è una cover.
1: E basta con queste cover.
0: Era Gazango e Alejandro Garrido insieme. Allora torniamo sulla spiaggia triestina perché sono arrivati alcuni messaggi.
2: Ciao Albertino, siamo Davide e Lorenzo da Trieste. Eh sì, ti confermiamo, il muro c'è e
1: ci ha picchiato la fronte
2: e deve restare. Se non vuoi il muro vai da un'altra parte al mare, ma è tipico di Trieste e fa parte della nostra cultura. Ciao.
0: Qui
2: ciao.
0: C'è anche un messaggio molto esplicativo che vado a leggere,
1: che difende anche.
0: Antonio scrive da Trieste, mi chiamo Antonio, il Pedocin si chiama così questa spiaggia. Si chiama così perché nel 1945 i soldati tedeschi andavano lì a togliersi i pidocchi e a lavarsi, ed è divisa la spiaggia da quel momento là in pratica. Un'altra chicca, che è una piccola spiaggia nudista, sia i maschi che le donne possono stare nudi.
1: Abbiamo scoperto altre cose da chi vive evidentemente questa spiaggia, no?
0: Un altro ascoltatore scrive: la divisione tra uomini e donne funziona ancora oggi perché le donne possono andare al mare in topless senza occhi addosso.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi una sorta di privacy.
1: Ma, dai. Sì.
0: Quindi, la teniamo?
1: Ma ognuno fa quello che vuole, ecco.
0: Noi triestini siamo orgogliosi di questa separazione.
1: Adesso, Riccardo, esserne orgogliosi.
0: Riccardo, non sai cosa ti dico? Adesso metto un piccolo muro tra me e Fargetto. No.
3: Capito, Mario?
4: Ma noi non abbiamo niente da nascondere.
1: Così possiamo fare nudismo durante Albertino Everyday.
0: Benissimo, ci spostiamo da Trieste a Venezia, dove il nostro inviato dovrebbe essere già sul ponte di Calatrava.
1: Eccomi qua.
0: Sei Rialto o Calatrava?
1: Calatrava.
0: Benissimo, allora il nuovo sindaco che si è insediato da pochissimo a Venezia, perché Brugnaro non è più sindaco di Venezia da poco, però una cosa di un mese circa, ha detto...
1: E basta
4: con tutta questa gente.
0: Così ha detto.
4: E basta con tutti questi turisti.
0: Questo ha detto.
4: Basta.
0: Questa è la registrazione del primo discorso del sindaco.
1: Si chiama Simone Venturini e ha lanciato un po' questa provocazione, che per una provocazione secondo me per tutelare un po' il decoro urbano di Venezia, che evidentemente lo sappiamo negli ultimi periodi è diventata impraticabile per il grande afflusso di turisti, no? Che nonostante i 5 euro a persona o i 10 euro a persona, dipende quando prenoti, prendono d'assalto comunque la splendida città sulla laguna. Il sindaco ha detto basta, quasi quasi metto il biglietto a 30 o 50 euro. Vediamo se alzando i prezzi in maniera così considerevole i turisti vengono un po' scoraggiati a venire a riempire la nostra città, che in alcuni momenti è un po' impraticabile.
0: Se ci pensi, Venezia è un po' il privé della nostra penisola.
1: Sì, però è preso veramente d'assalto.
0: Non ci possono entrare tutti nel privé.
1: No, ci vorrebbe.
0: Ci vorrebbe il braccialetto.
1: Sì, il braccialetto.
3: Ma sai cosa penso?
0: Prego, Mario.
3: Che anche se tu alzi nuovamente il prezzo, la gente entra lo stesso. Paga,
0: sì, magari un po' meno, però. Talmente è una città unica al mondo che merita quel prezzo, secondo me. Boh.
3: Sì.
0: Se questo serve a preservarla.
1: Questo è un po' il tema, credo, perché questo ne abbiamo.
4: Che tu capio o non tu capio?
3: Sì,
4: uno spritz cosa vuoi?
3: Uno spritz ci sta.
4: Uno spritz è l'ora dello spritz.
1: Cioè, noi viviamo a Milano costa 7,50 euro entrare nell'area C oggi, quindi
0: sì,
1: insomma anche
0: e 20 euro salutare gli altri. A Milano costa tutto tantissimo, no? Quando saluti uno devi pagare 20 euro. Ciao, 20 euro.
1: No, questa non la sapevo.
0: Non lo sapevo.
1: È nuova questa tariffa.
0: Eh sì, per entrare nell'area C
1: 7,50 era 5 euro fino a pochi mesi fa, adesso costa 7,50.
3: Io non ho niente
1: Mario,
3: da dire.
1: Mario, buongiorno. Mario,
0: sei sveglio? Mario.
3: No, non ho niente. Sì.
0: Va bene, allora saluto tutti quelli che mi conoscono e propongo una canzone del passato che tra l'altro mi permetterà di sfilare in passerella.
1: Vediamo.
3: Ah. Cioè, che canzone è?
0: È una canzone da passerella questa.
3: Ah, bene.
0: La vuoi sentire?
3: Sì.
0: Sentiamola.

Gruppo, questa è una canzone del 1991, è un bellissimo messaggio se vogliamo proprio dirla tutta, non parlarmi, baciami. Era Don't Talk, Just Kiss, M2 Old.

0: fatto una sua carriera solista molto importante. Cos'hai da guardare? Sto facendo un DJ.
1: No, Roberto,
0: ciao, sono Albertino e tu mi guardi e mi dai fastidio sempre, perché mi deconcentro.
1: Ma ti guardo perché la mia indole mi porta a guardarti. Sì,
0: la tua indole deve smetterla. Parla con la tua indole.
1: È automatica. Non ci posso far niente.
0: Comunque sono due ragazzi fratelli col trench.
2: Eh sì,
0: loro me li immagino.
2: Questo immaginano anche nella copertina dell'album.
0: Io ho una foto con loro, con i Disclosure, e hanno il trench. Ti ricordi quella volta?
1: Sì, mi ricordo sempre del tenente Sheridan che aveva il
0: trench. È lo stesso trench, Mario.
1: Sì, è lo stesso.
0: Allora, mi sono reso conto solo in questo momento che non abbiamo ancora mantenuto la promessa.
1: E cioè?
0: La promessa è: vi regaliamo i fantastici gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers, e non l'abbiamo ancora fatto.
1: Non è bello, però quanto tempo abbiamo ancora?
0: Abbiamo 20 minuti.
1: Allora dai.
0: 18.
1: Facciamolo.
0: 17 e mezzo.
1: Regaliamolo adesso.
0: No, adesso no, dobbiamo andare in pub.
1: Ah,
0: ci sentiamo tra poco. Attenzione però, Every day.
3: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale.

0: Il centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: La mensola in salotto!
6: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI.

0: Sogni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sì?
3: Eh?
2: Chi sarebbe? Dai, chi?
3: Lei.
4: Con aria di sfida anche.
2: E chi? Chi? Chi? Lei? Chi? Chi?
3: La vincitrice.
2: Sì, chi?
3: La vincitrice.
2: E di chi? Di chi è?
3: Dei gadgets di M2O.
2: Sì. Ma chi è? Di
3: in
2: chi?
3: In zona Cesarini, perché il programma è quasi finito. Sì. T-shirt, cappellino, portapasse e stickers. È un'ascoltatrice dalla...
2: Ma chi?
3: Dalla città di... Torino.
2: Sì.
3: Dalla provincia, esattamente da Leni.
2: Sì, chi?
3: Con l'accento sulla I.
2: Sì, chi?
3: Lei.
2: Chi?
3: Wedding planner. Quindi se ti devi sposare, può organizzare qualcosa per te?
2: Già fatto, grazie. Chi?
3: Lei è?
2: Chi?
3: Manuel.

0: venditori.
1: Ciao Emanuela.
2: Ciao.
3: Ciao ragazzi.
2: Come stai Emanuela?
3: Va bene, dai, molto bene. Sono contenta di aver preso la linea.
2: Anch'io sono contento. Come vai? È il periodo questo dei matrimoni, o sbaglio?
3: Sì, è un periodo abbastanza impegnativo. Sì, dai, non ci lamentiamo.
2: Quali sono i mesi dell'anno in cui ci si sposa di più in Italia?
3: Questi sono più caldi, comunque a partire da maggio, però diciamo che adesso si stanno scegliendo anche un pochino delle date più tipo settembre-ottobre, soprattutto in Piemonte e nelle Langhe, ecco.
2: Certo,
3: molto belle,
2: certo.
3: Con i vigneti, con diciamo chiaramente col Barolo e tutto quello che è vino e tartufo.
2: Hai capito Mario?
3: Hai capito?
0: Alberto!
2: Sì Mario, dimmi.
0: Chiedile.
2: Sì.
0: Se ha mai ricevuto una richiesta incredibile che due sposi possono...
2: Sì, qualcosa che non sei riuscito ad esaudire come richiesta.
3: Ma in realtà no, cose particolari no, però ho fatto un matrimonio molto bello, americano-indiano, nelle Langhe, quindi ospiti che venivano dagli Stati Uniti, ospiti che venivano dall'India, e quindi abbiamo fatto il Bollywood Party il giorno prima delle nozze civili, molto carino,
2: che
3: molto
2: bello.
3: Che bello.
0: Manuela, sono Alessandro, una domanda per te.
3: Dimmi.
0: Il tuo lavoro prevede anche la scelta della musica, band, DJ, è a carico tuo?
3: Allora... non è la selezione, sì, nel senso che indico possibilmente diciamo dei DJ o comunque dei gruppi che possano andare bene per quel tipo di matrimonio. Ovviamente non amo tanto le cose strillate, non amo tanto cose tagliate di tovaglioli, però quelle che diventano nei gusti e desiderata dei ragazzi.
2: Certo, no, perché Mario non aveva il coraggio di chiedere, si voleva offrire, però lui era, è brutto che lo chieda lui, allora ha detto chiediglielo tu.
0: Certo.
3: Alberto. Quando vuoi Mario, metto una t-shirtina giusta.
0: Albertino, anche lui DJ, si vergognava un po' e l'ho chiesto io un po' per tutti e due.
2: Sì,
0: dai,
2: abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di lavorare.
0: A volte noi usciamo in coppia, scontati anche. Non è...
3: Sarebbe fantastico, guarda, fare un matrimonio con gli amici della caffettina sarebbe
2: sì,
3: il top.
2: Sì, va bene. Manuela, un bacione, grazie, buon
3: ragazzi.
2: Lavoro, ti mandiamo i nostri gadgets e buon

0: si intitola Wanderlust ed è la nuova dei Clapton a chiudere questa puntata di Albertino Everyday. E abbiamo già una data, un matrimonio da fare io e Mario insieme, questo grazie all'ascoltatrice Emanuela. E allora, di solito è la Ginger che ci dice che cosa resterà di questa puntata, e oggi, come tutta la settimana, la Ginger è in vacanza, per cui lo chiediamo a Simona. Che cosa resterà? Cioè, che cosa abbiamo imparato? Se c'è qualcosa che abbiamo imparato.
1: Eccomi qui. Allora, la puntata inizia con una notizia che non sapeva nessuno.
0: Cioè?
1: A Milano l'asfalto ha raggiunto i 60 gradi.
0: Vedi, vedi.
1: Quindi noi di M2O consigliamo di non camminare a piedi nudi.
0: Sì, mai.
1: Assente Shorty, secondo indiscrezioni, avrebbe rubato ancora una volta un motorino, ma il suo ritorno è già atteso per domani.
0: Sì, quindi niente di grave. Niente di grave.
2: Su cauzione,
0: sì.
1: Nasce ufficialmente il nome della community del programma. Da oggi siamo gli Everyday People.
0: Gli Everyday People, bella.
1: Sigla già pronta e approvata.
0: Perfetto.
1: Quando si parla di sport, Mario Fargetta modifica sensibilmente il tono della sua voce.
0: Sì.
1: Importante scoperta internazionale oggi ad Albertino Everyday. Gli scozzesi che indossano il kilt fanno la pipì più facilmente.
0: Eh sì, perché sono più comodi.
2: Esce subito.
0: Chiaro.
1: Albertino ha spiegato come riesce a conoscere tutti i titoli delle canzoni.
0: Sì.
1: Semplicemente li legge.
0: Eh sì, è normale, no?
1: L'hydration break della giornata è stato garantito da Flauzio con un ghiacciolo limone e liquirizia. Non
0: buonissimo.
1: Diremo il nome.
0: Buonissimo.
1: Quindi anche oggi nessuno è rimasto disidratato.
0: Perfetto.
1: Dopo aver scoperto che Albertino legge i titoli delle canzoni, anche le notizie vengono lette. C'è
0: sì,
1: un foglio.
0: C'è un foglio, sì.
2: Che notizia. Guarda che è incredibile, eh. Ma davvero?
1: Siamo entrati nel vivo del programma con una battuta di Albertino che forse è piaciuta solo a me.
0: Sì, probabile.
2: Sì, probabile.
1: Se non ci stavate pensando, vi ricordiamo che mancano 6 mesi alla vigilia di Natale.
0: Molto
1: il regolamento
0: bene.
1: Di Albertino Everyday vuole che si pensi già a regalo da fare ad Albertino.
0: Esatto.
1: Però Mario l'aveva dimenticato.
0: Con grande umiltà.
2: Riciclone è già pronto.
1: Quello che non dimentica però Mario è che da ieri continua a fare complimenti ad Albertino, perché domani dovrà andare via prima della fine della puntata.
0: Ti devi vergognare. Ti devi vergognare.
2: Dai, questa roba
0: è brutta, sì.
2: Cioè, io piuttosto non venire.
0: Allora grazie, ci sentiamo domani.
2: Non venire piuttosto.
0: Non venire neanche.
2: Io vengo.
3: Non venire. No, vengo.
0: Ma non ti apriamo neanche la porta.
2: No, scavalco.
0: Grazie a tutti per la diretta, è già pronto in completo pantalone corto e camicia nera Andrea Mattei.
2: Un po' stretta.
4: Ciao a tutti. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Su avvisiamo il gentile pubblico che siamo arrivati alle 19:02.
0: Ciao!
6: È vero, oggi, grazie Capostazione Alba, oggi c'ho il completo, quello lì del Cavaliere Nero, però in versione estiva.
0: Bello!

0: sul colore rosso, alternate al colore verde, green light, red light, anche quella canzone magari ci può stare. Terza canzone del non stop in onda su M2O. Buonasera, come va? Mondo là fuori. Siamo insieme, insieme a Mattei, dopo l'appuntamento di Albertino Everyday, fino alle ore 21 insieme ci sarà l'appuntamento del Previdas. Non so se la macchinetta del caffè funziona oggi, non lo so.
1: Non ti preoccupare, tanti caffè me lo sto prendendo io.
0: Ho capito, Massimo da Salerno, ma mandane uno qua in radio, no?

Novità musicale in onda su M2O con l'appuntamento M2O Get Far Sapienza, si chiama Buscando Amor. Perfetto per questo momento mentre ascolti la radio e c'è il panorama che scorre.

0: Radio.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
2: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
3: Io sì.
2: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
1: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
5: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Ho montato la mensola da solo.
11: Quale mensola?
10: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
11: Era la mensola in salotto!
10: Era?
12: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
17: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
18: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
19: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
17: Bene, parliamo della casa al mare.
18: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
19: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito.

0: Scoprila su sigmaextraone.it.
1: Sigma, il tuo risultato vale.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Mamma non mamma in onda su M2O, 19:30 minuti, quanto la adoriamo. Lei ha avuto questo compito importante, inconsapevole, però comunque ce l'ha avuto, di portarci verso l'appuntamento M2 Old, che ci porterà nel nostro archivio delle canzoni del passato. Che indizio posso darti? L'indizio, tra l'altro, è una cosa che è stata detta molte volte. Lui a un certo punto ha smesso di fare il DJ producer e si è messo la camicia, quella per diventare pilota, quella che si usa appunto quando sei pilota di aerei. Basta, dai, ho già detto tutto. Lo sentiremo l'M2 Old dopo aver ascoltato le ultime news. M2O
1: DJ Station. Il tipo di supporto a cui si riferiva il segretario generale Mark Rutte riguarda la logistica o l'assistenza tecnica. Lo ha precisato la portavoce della NATO in relazione alle affermazioni del numero 1 di Bruxelles, che ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per supportare le operazioni contro l'Iran. Sarebbe bastato un approfondimento per poter avere la reale rappresentazione di ciò che è avvenuto, spiega il ministro della difesa Crosetto, che aggiunge: l'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati. Ma le opposizioni chiedono che la premier Giorgia Meloni riferisca subito in Parlamento. A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, un 63enne ha ucciso a colpi di fucile da caccia la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo, che era salito sul tetto di casa, è stato arrestato. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto ai carabinieri. All'origine del gesto ci sarebbero forti dissidi familiari. Dopo un anno e cinque mesi, l'ex sindaco di Roma Alemanno, condannato per traffico di influenze nell'inchiesta Mondo di Mezzo, è uscito dal carcere di Rebibbia. Esco da innocente, ha detto l'ex leader del Fronte della Gioventù, che ha parlato del sovraffollamento delle carceri come una vergogna della Repubblica e ha rilanciato il patto con Vannacci, che vedrà a cena. Infine lo sport, il calcio, i mondiali. Stasera si giocano Canada-Svizzera e Bosnia-Qatar. Nella notte sono in programma altre 4 partite: Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Domani mattina sole su tutta Italia, qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino e sul basso versante tirrenico con qualche temporale. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo appuntamento domani mattina.

1996, Alex Party, Remy Up With Your Love. Questa canzone era il sottofondo musicale di una cosa molto bella chiamata La Lotta dei Cancellini. Quando andavi a scuola e cambiava il professore tra un'ora e l'altra, durante quel piccolo spazio, quel brevissimo spazio, Lotta dei Cancellini, per forza, lotte che duravano tutto l'anno. Era l'M2 Old con noi.

prima è il DJ Alex Natale, lui ha mandato la presentazione di un doppio disco in una discoteca, il Peter Pan era il 93, una presentazione, una lista di DJ e c'era anche lui.

M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O

0: è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante,

0: disponibili su Ticket SMS. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
3: L'amo che tu ci credo.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Blake nella playlist di questa sera in onda su M2O per darti una spintarella.
1: Dai Matteo,
0: ciao.
1: Buonasera, che è mercoledì.
0: Dai. Dai, l'aggiornamento fortunatamente riguardo la macchinetta del caffè è che è tutto a posto, meno male, quindi Massimo da Salerno puoi anche stare tranquillo per quello che riguarda la situazione caffè. Vedi che Make You Fight arriva proprio, è il titolo della canzone che abbiamo appena sentito di Chris Lake, arriva proprio giusto perché prima c'è stato un piccolo accenno a questa lotta dei cancellini, che bel ricordo. La lotta dei cancellini praticamente era questo per le nuove generazioni, perché poi gli altri penso che sia chiaro, no? Tutti abbiamo vissuto un momento a scuola in cui tu ignaro, perso nei tuoi pensieri o perso nello studio, sentivi arrivare

a tutta velocità addosso a te, magari alla schiena o sul viso, se capitava male, il cancellino. Come, che cos'è il cancellino? Dai, che cos'è il cancellino? Il cancellino serviva per cancellare la lavagna, era una striscia di stoffa arrotolata su se stessa, formava un cerchio, tipo una torta, e poi era messa lì e tu dovevi cancellare quando la professoressa non voleva farlo, lo faceva fare agli alunni. Ma questa è solo una delle cose che si facevano. Io mi ricordo che c'era anche un gioco con un elastico. Due persone erano una di fronte all'altra, le caviglie di queste persone c'era legato un elastico che faceva tutto il giro, c'era un rettangolo, però non so come si chiama. Qualcuno lo sa? Là fuori? Mondo là fuori? Fatemelo sapere. Ci sono delle lotte e dei giochi che hai fatto nella tua adolescenza, tipo appunto questo del cancellino? Aggiungiamone uno alla lista. 342 654 3210 con un messaggio M2O.

Siamo già arrivati alle 8? Siamo già arrivati alle 8, è proprio vero. E stiamo parlando delle storie e dei giochi che si facevano. Tra l'altro ci sono dei bellissimi libri che posso consigliare di regalare ai vostri figli. Libri che raccolgono tutti i giochi che non esistono più e che si facevano, soprattutto quelli che si facevano tra persone. Il gioco dell'elastico, abbiamo capito che si chiama gioco dell'elastico, ma non aveva un nome specifico.

0: il bollino della canzone estate 2026, non può non piacerti.
1: A te?
0: Sì.
1: E il gioco dell'elastico sì. Si chiamava, anch'io ci giocavo.
0: A me, quindi si chiamava proprio così. Marco scrive: io giocavo con la cerbottana e con i cartoccetti. Cosa mi hai fatto ricordare? Mamma mia!
2: Canale 715, digitale terrestre.
0: Per le nuove generazioni spiegheremo tutto fra poco. Siamo noi? Yes we are, le 8 e 3 minuti, siamo in onda su M2O con Mattei, insieme fino alle ore 9, ripartiamo, c'è l'M2 Hit.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

fortunatamente, caro Cesare Cremonini, la musica da queste parti non è finita e non finirà. Questo è l'appuntamento con la musica italiana, ma in versione remix. Si chiama M2 Hit, lo senti su M2 o più volte durante il giorno e tornerà con noi.

0: Rosa in onda su M2Rock. Siamo arrivati alle 8:11, il cancellino, lotte con il cancellino, che però si chiamava anche...
1: Uno doveva passare in...
0: Aspetta, è lui!
1: O Mattei, si chiamava Cimosa.
0: Cimosa, vedi? Ogni zona poi ha un nome diverso.
2: E c'era anche Pallanove,
0: cioè
2: si giocava anche a quello.
0: Com'era?
2: Cioè, c'erano delle cose, noi la fantasia tantissima.
0: No, ce lo devi spiegare adesso, scusa, dove vai? Vieni qua, vieni qua! Andata via, mannaggia. Tornerà, tornerà. Pallanove, adesso lo vado a cercare. Nel frattempo arriva una novità musicale.
3: M2 Hot. Le hits di domani.
4: The hits of tomorrow.

piaccia anche a voi. È una novità musicale ed è una proposta di M2O. Quindi è il nostro modo di dire: senti un attimo qua, guarda che secondo me questo ti piace. Silence, titolo dell'appuntamento M2Hot, appuntamento che tornerà con noi.

persone. Mary da Bologna, nascondino anche Ruba Bandiera, anche questo c'era. Ruba Bandiera era più una cosa di spiagge, campeggio, eccetera, eccetera, eccetera. E si può riproporre senza problemi.

0: basta dire la parola d'ordine che non abbiamo ancora detto. Jungle con The Wave.
1: Salvatore, provincia di Catania.
0: Ciao, salvo.
1: Michele. Noi giocavamo a Sant'Antonio.
0: Che cos'è?
1: Due file parallele di cristiani.
0: Sì.
1: Uno doveva passare in mezzo e giù sberle.
0: Ah,
1: se
0: ok.
1: Se in mezzo si accorgeva chi avesse dato la sberla,
0: andava lui.
1: Lo scambiava,
0: esatto.
1: E finiva in mezzo.
0: Credo che sia lo no, non è lo schiaffo del soldato. Aspetta, si chiama così. Non si muove una foglia. È vero, lo facevamo anche noi, che sberle. Questa sera nella nostra console James Hype. Dance with us.

0: questa è un'anteprima del suo DJ set che ci sarà questa sera. L'appuntamento parte a luna, si chiama Dance With Us. Però la bella notizia è che lo puoi sentire quando vuoi, basta andare sul nostro sito m2o.it oppure dall'app ufficiale di M2O.
1: Dance With Us. Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo. Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Eh? Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: dito nella piaga in onda su M2O alle 8:33 minuti. Ci stiamo avvicinando, anzi ci siamo proprio arrivati all'appuntamento M2O. Mentre
1: la parola d'ordine sì. È se baglieie a tutti.
0: Ma non è quella, Daniele, non mi sembra proprio se quella è la parola d'ordine. Per aprire il bar vedremo più avanti, tra poco, se arriverà quella giusta. Nel frattempo stiamo parlando della lotta con i cancellini, è partito tutto da là per fare poi la lista delle cose, dei giochi, delle sfide che si facevano tra persone una volta quando eravamo adolescenti. Mentre tutto accadeva, nella radio c'era questa canzone.

I'm Ready. Su Unlimited, grande pezzo storico rubato dalla chiavetta dei dischi del DJ Time, che tornerà nei weekend. Era l'M2 Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Quindi arriva a sorpresa, si chiama Play With Us e ti regala i gadgets di M2O. Quindi abbiamo in ordine di apparizione t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei? Cosa fai? Dove sei soprattutto?
3: Play With Us, Giancarlo D'Anardò.
2: Oh, allora siamo in Puglia. Giancarlo.

Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta

carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al centro commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.

0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
13: Everyday.
0: Su M2O suona così. M2O.

0: Base, arrivati alle 9, siamo in onda su M2O, buonasera, ciao ascoltatoro, perché è uno, no? Ascoltatoro, io sono sicuro adesso, sono sicuro che scatterà un...
1: addirittura loco loco, alle 52, 3,
0: Certo, scusa, qual è il problema, Scendo giù? Sei sotto la radio, Ah no, era pacifico, ok. Allora, stiamo parlando, partiti dalla lotta con i cancellini, dei giochi che non esistono più. Ci sono diversi libri che voglio consigliare, che consiglio, come nell'ora precedente, consiglio alle persone che hanno anche dei figli e che vogliono illustrare, raccontare quelli che sono i giochi che non esistono più. Però c'è un ascoltatore, lo sto cercando nel frattempo, Eccolo qua, vai! Questo ascoltatore ha ricordato con questo messaggio vocale quello che succedeva quando c'era appunto il cancellino che volava, che veniva tirato, e c'erano delle rasoiate assurde, perché poi il cancellino era proprio pieno di gesso e quindi veniva lanciato altezza faccia, altezza viso agli altri compagni. Lo so che non è molto educativo come cioè se hai dei figli non fargli ascoltare questo pezzettino, però comunque era una cosa che si faceva tanti anni fa, tra le varie cose, cioè addirittura chi non usava il cancellino ma metteva un pezzettino di carta all'interno della penna svuotata dell'inchiostro e della parte davanti della punta dove c'è la sfera, quella diventava una cerbottana e ciao, cioè lì, cioè, ma c'erano delle lotte, ma delle lotte.
2: Il cancellino era ciao, sono Cristian da Bologna. Il cancellino era quella cosa che sembrava una girella.
0: Anche
2: la pastina si mangiava.
0: Sì.
2: Comunque il gioco migliore era il gioco dei tappi, dai.
0: Qual
2: quello
0: era,
2: con
0: scusami?
2: I tappi corona che bisognava cliccare, dargli il cricco e se toccavi quello del tuo avversario l'avevi vinto.
0: Ah, vedi?
2: Tanti saluti da Bologna.
0: Grazie Cristian. Come per quanto riguarda il gioco dell'elastico, credo che ci sia un nome anche qua. Molti di voi hanno anche segnalato campana. Campana, gioco semplice ma efficace.

0: Sam Jacobs e Stranor Ray. Ciao, sei anche tu qua in questa discoteca?
1: Sì.
0: Ma come ti chiami?
1: Vittorio.
0: Ah, scusate, ma io cercavo Alessia, l'avete vista?
1: No, io non ho visto nessuno.
0: Ok, vabbè. E allora niente. Grazie da parte di Mattei, vi lascio con Vittoria. Hi!
1: Vittorio.
0: Vittorio? Stasera. Ai, super zonji!
2: M2O Cinema.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Ed eccoci qua, boys and girls, buonasera a tutti.
0: Scusa, ma quando dici ed eccoci qua, intendi dove?
1: Ed eccoci qua, su una navicella spaziale.

0: Ci vediamo a metà strada. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. A volte lo propongo ai miei amici quando sono super super stanca. Ci vediamo a metà strada. È anche romantico, no? Decidere insieme dov'è questa metà. Tra Monza e Pantigliate, qual è? Qual
1: non
0: è?
1: Fate come Mattei che dice venite a prendermi a
0: venite,
1: casa.
0: Venite, giusto, sei comodo.
1: Certo.
0: Comodino lui. Novità musicale su M2O. M2O.

Colombia. Questa è la loro nona pubblicazione per l'occasione, insieme a J Balvin, qui su M2O. Ci piace, questa è New Hits. M2 Hot.

0: per Robin Schulz sono già i migliori. DJ tedesco che si copre sempre gli occhi, utilizza sempre gli occhiali da sole anche di notte in console, sembra per insomma nascondere la sua timidezza, ma o per nascondere la sua vergogna che ha scoppiazzato un po' qua. Clocks dei Coldplay, uguale raga.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
5: Panorama.
4: M2O presenta Panorama Festival.
5: Festival.
4: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
5: Panorama.
4: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Eh? Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Siete pronti per l'imperdibile?

0: Le novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Abbiamo un nuovo inno per l'estate 2026, un tormentone, Anna, White Girl Wasted, che farà parte del suo nuovo album che uscirà il 10 luglio, Million Dollar Babe, e non Million Dollar Baby, si confonde in un attimo. Questo singolo, diciamo, dalle sonorità dance pop, volutamente ispirato proprio alle track di quel tempo di David Guetta, Kesha del 2010. Veramente bellissimo, ci fa voglia, veramente tanta voglia di ballare, venire voglia di ballare, sì. Adesso Lamb to Oat.

M2 Old, secondo Mauro, da pelle d'oca. Beh, proprio così. Basic Connection, Háblame Luna, 1997, uscì a settembre di quell'anno, eh? Progetto italiano, il brano si basa sulla melodia della sigla di Twin Peaks.

0: Sofía Reyes. Now, Jai Pao Pain.
1: ¿Se puede decir goce?

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È

0: L'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

Samurai J, 21:51 minuti, siete con la Blondie di questo mercoledì sera. Vorrei parlarvi anche delle tendenze. Eh sì, se me lo permetti, caro mio Samurai J. Allora, a parte per il flamenco, non mi ricordo, usano degli accessori, non so se è il ventaglio, comunque l'accessorio per l'uomo must have quest'estate, in questo periodo, sono anche le borse che usiamo noi donne. Per esempio anche Harry Styles è diventato un'icona globale della moda genderless proprio grazie alla sua abitudine di completare i suoi look con borse tradizionalmente considerate da donna. L'artista britannico ha proprio scardinato i codici dell'abbigliamento maschile classico, quindi si vedono uomini in giro per il mondo con delle borse da donna. Questo anche per un calciatore avvistato proprio in questo periodo di mondiale. Si chiama Erling Haaland e ama le borse di lusso. L'attaccante norvegese del Manchester City viene spesso fotografato negli aeroporti o in viaggio con modelli super esclusivi, anche una bella Hermes. Voi a quale accessorio non potete assolutamente rinunciare quest'estate?

Blonde, Katy Perry, If We Ever Meet Again. Una volta i nostri fidanzati dovevano aver paura che, insomma, gli rubassero le camicione che usiamo oggi ancora tendenzialmente come dei vestiti, mettiamo la cintura sopra, o i maglioni, il felpone, no? Adesso dobbiamo avere paura noi donne che l'uomo ci ruba la nostra it bag, magari una bella Hermès. Così è per il calciatore norvegese Haaland, che ha una collezione di borse di Hermès. Oggi, vabbè, è tutto così crazy, tutto si è invertito. Ormai l'uomo porta la borsa in casa, si dice così, una volta era il pantalone. Chi porta il pantalone in casa? Adesso un po' di musica relax, dice Goja Michiko su M2O.

0: anche sotto l'ombrellone. Why not? Fatemelo sapere.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E non vale dire il peperoncino come ha detto Francesco. Che poi per chi ama mangiare e cucinare magari è visto come un accessorio fondamentale. Why not?

0: Alessia Cara, Another Place. Allora, abbiamo detto quale accessorio non deve assolutamente mancare quest'estate? Sotto l'ombrello, magari. Why not? E si capisce proprio che siamo popolo italiano, ci piace mangiare, bere bene, pensiamo solo a quello. Per esempio, Francesco l'ha detto prima, lo faccio ascoltare, sentiamo.
1: Tutto, dimmi, io non posso rinunciare al peperoncino.
0: Peperoncino mi fa morire. Poi Mauro, sentiamo.
2: Ma scusa, non è il prosecco, è un accessorio.
0: No, non è un accessorio, no. La bottiglia vuota, sì. Dove ci metti poi la sabbia dentro per ricordo. Boys and girls, novità musicale per voi.

culture italiana uniscono le forze per questo sound da tramonto per l'estate, molto Balearic, buscando amor, la novità musicale di Amedeo, Lamb Too Hot.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
1: Play with us oggi con Gordo e Rainer Zonnefeld. Loco Loco, ovviamente devo premiare la persona più loco in ascolto, ovviamente che ha rispettato anche le regole, ha scritto 342-654-3210 non appena ha sentito il jingle che anticipa il nostro gioco a premi Play With Us. In regalo i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, porta pass and stickers, and the winner is...
2: Bugia. Lollo da Taranto.
1: Se non è Loco Lollo, non lo so.

0: Purple House e ha detto anche in una durante Albertino Everyday, giustificandosi per la sua scelta musicale, scherzando ovviamente perché solitamente fa più dance o reggaeton, così quel genere un po' più latin, ha detto guarda che in Giamaica dove sono stato vanno spesso a messa, fanno un sacco di gospel. E gli ho appena detto, potresti fare un mashup con la canzone di Whitney Houston, If I... Whitney Houston che comunque a origine ha iniziato a cantare proprio andando a messa, cantando in un coro gospel. Comunque volevo parlarvi del DJ Time in the Mix, tutte le sere a mezzanotte dal lunedì al giovedì, in onda qui su M2O, don't miss.
1: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
4: L'amo che tu ci credo.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

through this, what comes next will be marvelous.

0: fatto la collezione di borse di Hermès del calciatore norvegese, il fatto che ormai è una cosa sdoganata, no? Che gli uomini li portano le borse, o no?
1: Un abbraccio da Lucia.
0: Cosa Lucia? No, l'abbraccio.
1: Borsa da donna, ma stiamo scherzando.
0: Ah no, perché no?
1: A me l'altro giorno la moglie mi ha passato, tenemela un attimo, non sapevo neanche da dove prenderla. Ho detto appoggiala per terra, per favore.
0: No, no.
1: Un abbraccio da Lucia.
0: Tra l'altro Lucia non si appoggia mai la borsa per terra perché non porta soldi. Ricordatelo, la prossima volta appoggiala sul divano. M2O.

tu sei il mio universo, you are my universe. Quanto siamo romantici da 1 a 10 stasera? 100. Coldplay, BTS, My Universe on M2O. Now we go back to Club Sound, another talk to you. Let me talk to you, vorrei parlarvi sempre, non solo in queste due ore, dalle 21 alle 23, la Blondie. Ha un sacco di cose da dirvi ancora, state lì, restate qui con noi sempre.

0: 2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Keffa, I Can't Get No Sleep. Perché l'originale, cioè la base che ha utilizzato sotto la musica, l'arrangiamento, è quella originale dei Faithless, che purtroppo Maxi Jazz non c'è più dal dicembre del 2022, all'età di 65 anni ci ha lasciati. L'artista però si è spento serenamente nel sonno nella sua casa a sud di Londra. Canzone che riprende Insomnia, appena cantata, interpretata da anche Bebe Reggia nella sua versione, che l'originale Boys and Girls è di 31 anni fa, è super attuale ancora. Bebe Reggia ne ha 36, quindi una canzone di quando era piccola. Ha raccontato che è colpa di suo zio, quando abitavano a New York lo zio cercava di fare il DJ e gliela faceva sentire in loop. Da lì lei è entrata nel loop di volerla rifare un giorno, no? Mai avrebbe però pensato di rifarla e farla diventare un altro, diciamo, un altro modo, un altro grande successo, no? Soprattutto perché i Faithless non avevano mai concesso a nessuno i diritti per campionarla, ricantarla, eccetera eccetera. Insomma, lei ce l'ha fatta e devo dire anche la sua versione niente niente male, anche se io preferisco sempre l'originale, sono sincera.

di tempo per me. Eh sì, un po' ne ho questi giorni. Vi lascerò in buona compagnia per i prossimi days, giovedì, venerdì, con Giorgio Dazzi al posto della Blondie. Però tornerò lunedì. Boys and Girls, the second voice, last track of the night with me. Now one, two, into Selecta con Vales. Buona serata, fate i bravi. Ci sono Cristiana Vittoria Hyde.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Hey, yeah. Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess. Yeah.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
3: L'amo che tu ci credo.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Turn my music.

0: 1212.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta.
2: Yeah, man.
1: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
3: Hey, hey, put it all the way up. N2O.
4: Oh my god, Jess, can I try on your glasses?

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: M2O DJ Time.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: M2O
5: DJ Time.

todos. Todo en todos.

the best club in the world. Now, superstar DJ, James Hype.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.

0: frequencies. Stay with us.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. M2O.
3: Electronic music. You're listening to Dance With Us. Best DJs. Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
4: Move into the sound.
3: Please welcome.
0: Tonight. Lost Frequencies.